at the bottom of the ocean, under the water.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Amici di Nettuno Bologna 1, buona domenica dallo stadio Renato Dall'Ara, da parte di Leonardo Bosello.
4: E da parte di Filippo Cotti.
2: Oggi alle 12.30, in diretta dal

0: Lo stadio Renato Dallara, Bologna-Cagliari, presentato da
1: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Sul web villafrancia.it.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Affrettati, fino a domenica 3 maggio ci sono i Privilege Days a Barberino Outlet. Extra meno 40% sul prezzo outlet per i possessori della Privilege Card. Acquistala online con la Barberino Outlet app o al Guest Services. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
2: La Stra Bologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Stra Bologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Stra Bologna 2026. Stra Bologna 2026. Radio Bruno, media partner.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
5: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
6: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario SEI nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
7: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
8: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
7: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
9: Conosci la bici della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Sono le 7:01.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
1: Ancora Lussier, consegnato per Ramsey, che attacca Paiola. Ramsey fino in fondo, chiuso da Diarra, che gli apre l'ombrello, gli oscura la vista, recupera il pallone Iago da tre! In transizione Iago dos Santos. Ramsey, chiuso da Hackett, palla per Bannan che sbaglia, rimbalzo Toscano Anderson, fuori per Ramsey, tripla sbagliata, rimbalzo ancora di Diarra. Paiola in palleggio, si butta dentro, Paiola alza la parabola e trova i due punti, Alessandro Paiola.
0: Oggi in diretta alle 17, Dinamo Sassari, Olidata Bologna. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
2: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
3: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
2: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
4: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
5: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
4: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
6: Sorce e Vannini è unico partner fa.

0: per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
1: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
2: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
3: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
4: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
3: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
4: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
3: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

nostra camera a poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Amici di Nettuno Bologna 1, buona domenica dallo stadio Renato Dall'Ara, da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti.
1: Oggi alle 12.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Cagliari, presentato da
4: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 9.
10: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Si fa sempre più concreta la possibilità di una ripresa del conflitto in Iran. Teheran ha presentato tramite il Pakistan una proposta di pace in 14 punti che prevede tra l'altro la fine del blocco navale statunitense entro un mese. Non credo sia accettabile la replica del presidente USA Trump, che non esclude nuovi attacchi. Anche Israele starebbe valutando di riprendere la guerra a Gaza. Oggi il premier Netanyahu deciderà le prossime mosse. E dopo il blocco a largo di Creta da parte di Israele, la Global Summund Flotilla è pronta a rilanciare la sua missione verso Gaza. Le imbarcazioni ancora ferme in Grecia potrebbero salpare entro pochi giorni. Cordoglio unanime e commozione per Alex Zanardi, morto venerdì sera all'età di 59 anni, diventato campione simbolo del paralimpismo. Gianni De Gaetano.
12: Più dello sport, era un campione di vita, di quella vita che gli si era messa per traverso, che seppe far diventare favola e leggenda. Pilota di Formula 1, trasformatosi dopo un incidente in pista in fuoriclasse paralimpico. Alla giovane età di 59 anni si è conclusa la storia di Alex Zanardi, l'uomo che andava di corsa per il desiderio di superarsi senza mai dimenticare di restituire l'affetto della gente.
11: Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
10: Nettuno Bologna 1.
13: Affrettati, fino a domenica 3 maggio ci sono i Privilege Days a Barberino Outlet. Extra meno 40% sul prezzo outlet per i possessori della Privilege Card. Acquistala online con la Barberino Outlet App o al Guest Services. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
14: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
15: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
16: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
17: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
18: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
17: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
18: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
19: Dal 30 aprile al 3 maggio i volontari del Partito Democratico dei quartieri Borgo Panigale Reno e Porto Saragozza di Bologna vi invitano alla Festa della Libertà al Parco Cevenini in via Biancolelli, osteria con menù innovativo aperta tutti i giorni dalle 17. Dal 30 aprile al 3 maggio dalle 19 ristorante Pesce Borgo, a pranzo dalle 12 l'1 e 3 maggio, serate con musica dal vivo al coperto. Vi aspettiamo, Parco Cevenini in via Biancolelli, Borgo Panigale.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
2: Ancora Lussier, consegnato per Ramsey, che attacca Paiola. Ramsey fino in fondo, chiuso da Diarra, che gli apre l'ombrello, gli oscura la vista, recupera il pallone Iago da tre. In transizione Iago dos Santos. Ramsey, chiuso da Hackett, palla per Bannan che sbaglia, rimbalzo Pascal Anderson, fuori per Ramsey, tripla sbagliata, rimbalzo ancora di Diarra. Paiola in palleggio, si butta dentro, Paiola alza la parabola e trova i due punti, Alessandro Paiola.
1: Oggi in diretta alle 17, Dinamo Sassari, Olidata Bologna. Presentato da
0: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via via!
8: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da un chilo di pan di stelle mulino bianco a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
11: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Amici di Nettuno Bologna 1, buona domenica dallo stadio Renato Dall'Ara, da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti.
1: Oggi alle 12.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Cagliari. Presentato da
4: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata. Fisioterapia e animazione. Sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
7: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 4 gelati Magnum, gusti assortiti, a 3,49€. Scopri di più su conad.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 gradi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
3: Sognando Tendaggi, artigiani dei tessuti per tende da interno e da esterno, è anche sinonimo di sicurezza. Proteggi la tua casa con tapparelle antisollevamento, cancelli di sicurezza, paratie antiallagamento e antifango. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
4: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
5: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
4: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
6: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
7: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
8: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the people.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, playlist 4.

0: e grandi classici.
1: Radio Nettuno Bologna 1.
2: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
3: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna ad Altedo o su primerano.it.
2: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
4: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
9: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida. Ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
10: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva TecnoAlarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e TecnoAlarm ancora protegge i tuoi beni. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rilevazione incendi. Non farti ridurre in mutande dai ladri.
11: TecnoAlarm Faenza ricerca tecnici con diploma istituto tecnico elettronica meccatronica con o senza esperienza nel settore. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
2: Ancora Lussier, consegnato per Ramsey, che attacca Paiola. Ramsey fino in fondo, chiuso da Diarra, che gli apre l'ombrello, gli oscura la vista, recupera il pallone Iago da tre. In transizione Iago dos Santos. Ramsey, chiuso da Hackett, palla per Bannan che sbaglia, rimbalzo Toscano Anderson, fuori per Ramsey, tripla sbagliata, rimbalzo ancora di Diarra. Paiola in palleggio, si butta dentro, Paiola alza la parabola e trova i due punti, Alessandro Paiola.
1: Oggi in diretta alle 17, Dinamo Sassari, Olidata Bologna. Presentato da
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Affrettati, fino a domenica 3 maggio ci sono i Privilege Days a Barberino Outlet. Extra meno 40% sul prezzo outlet per i possessori della Privilege Card. Acquistala online con la Barberino Outlet App o al Guest Services. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
5: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
6: Sfaccio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
7: Da Sfaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
8: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprogen Ricarica.
9: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
8: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
10: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
11: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza

0: campionato del Bologna Football Club 1909. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.
1: Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
2: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
1: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
2: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
1: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
3: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
4: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
5: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
11: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
10: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
12: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
10: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: su Nettuno Bologna 1 fino alla fine. Forza Bologna! Il prepartita del Bologna con Andy e il Bomber.
1: Assolatissimi dallo stadio comunale Renato Dallara, questa volta all'interno dell'impianto sotto il sole. Come mai lei ha il cappellino, Carlotta?
2: Non lo so, però devo capire perché col Cagliari ci sono sempre 8000 gradi.
1: È vero, ricordo che all'andata facemmo una diretta fotonica dalla spiaggia del Poeto. Buongiorno a tutti, buongiorno ad Andy, buongiorno al Bomber. Un ringraziamento a Simone Barbuti in regia, siete su Nettuno Bologna 1, il canale è il 93, ma anche in radio FM, dove volete ascoltarci con le app, in qualsiasi parte del mondo siate.
2: Però arriviamo anche su Marte.
1: Sì, stiamo guardando sul tabellone dello stadio che sta entrando il Bologna allo stadio, non c'è per ora una grandissima affluenza, anche se ricordiamo Bomber 28.000 tagliando staccati tra abbonamenti e biglietti.
2: Sì, 28.000 staccati, poi andremo a vedere perché oggi la giornata è veramente caldo, magari qualcuno che era ancora al mare è stato invogliato a rimanere giù, speriamo di no, speriamo che raggiungano tutti i 28.000 il Dalava per vedere questa partita e vedere un attimo che si combinerà il Bologna contro questo Cagliari che comunque fondamentalmente diciamo che è già salvo.
1: Sì, manca veramente
2: meno male, manca virgola. Poco perché comunque il Lecce si è portata più 4 sulla Cremonese, fondamentalmente molto probabilmente si allotteranno loro due l'ultimo posto e abbiamo già due verdetti.
1: Sono i primi due verdetti della stagione, che sono la retrocessione di Verona e Pisa, squadre che il Verona non mi sorprende neanche più di tanto, ma il Pisa che ha speso veramente tanti soldi nel mercato si ritrova con un pugno di mosche e retrocessa a 4 giornate dalla fine.
2: Ma è incredibile perché comunque il Pisa, ne stavamo parlando quando siamo andati giù con qualcuno locale che diceva che comunque aveva speso il Pisa per rimanere su, molto probabilmente hanno sottostimato il pericolo di quello che era Serie A rispetto a vincere il campionato di B. Sono due cose completamente differenti e quindi vi auguriamo di tornare su in fretta anche al Verona, anche se in questo momento Montipossa sarà sul mercato.
1: Montipossa sarà sul mercato e sarebbe secondo me un ottimo secondo per un Bologna che chissà se oggi vedremo all'opera il portiere titolare del Bologna della prossima stagione.
2: Beh, un portiere di quelli, perché non parliamo mai di portieri ultimamente.
1: Parliamo di portieri.
2: È un portiere che comunque,
1: anzi, guarda,
2: rispetto,
1: è proprio quello lì,
2: è proprio entrato in questo momento Caprile, scusatemi, stavamo parlando di,
1: anche se ormai è maggio,
2: sì, è già finito Caprile, come dice il buon Barbuzzi.
1: Salutiamo, ciao Simone, ciao, grazie per queste macchine che ci regali.
2: Però è un portiere di quelli che hanno scommesso su se stessi, mi piace molto la sua mentalità, poteva stare in brodo di Giuggiole oppure su un sofà a Napoli e fare la vita che fa Beukema, ma non si può dire.
1: Anche perché Beukema è spesso fuori con la nazionale.
2: Allora mi sono sbagliato. Lui si è messo in discussione la mentalità di chi comunque ha detto va bene, io sono forte, tra virgolette, oppure voglio dimostrare di essere un giocatore di calcio, di poter giocare e vado a giocare. Una mentalità che a me piace molto. E sta dimostrando comunque per un ragazzo che ha 25 anni, ha veramente almeno altri 10-11 anni come titolarità, se continua di questo passo, e potrà far vedere tante cose. Chissà, un prospetto veramente importante, stiamo a vedere quello che combina. Magari oggi speriamo che passa due Michelangeli, ovvero due cappelle, almeno contro il Bologna e poi torni a giocare forte come prima.
1: Esatto, abbiamo visto inquadrato nel tabellone del Dallara un altro prospetto, non è del Cagliari questo, mentre Caprile è interamente del Cagliari, Palestra è di proprietà dell'Atalanta, ma è un investimento che una squadra può, eccolo qua, guarda Palestra, è entrato in questo
2: mi stai chiamando
1: a seguire dietro, mi sa che sia anche a dopo,
2: viene dopo Palestra,
1: poi a dopo, no. Non è una battuta ma è reale quello che
2: ahimè qui. Purtroppo, esatto. sembra anche, preparata ma non è vero,
1: anche Palestra è un giocatore che insomma un prospetto interessantissimo che a differenza di altri nella sua fascia di competenza a destra, lui da terzino piano piano si è trasformato in esterno offensivo. Sì. E adesso gioca nei tre d'attacco, perché tra con Folorunso, che è lui l'altro core insieme a da dopo, con Folorunso che fa il numero 9, ci sono lui e l'altra parte è Gaetano, mi sembra, come 3-4.
2: Dovrebbe essere.
1: Esatto. Insomma, squadra interessante il Cagliari, molto molto molto interessante.
2: È una squadra che comunque ha portato a casa, tra virgolette, quello che dovrebbe essere. Adesso non per gufare i nostri amici cagliaritani, quello che dovrebbe essere una salvezza, che no, noi ce l'auguriamo. Speriamo di tornare a Cagliari, che è bellissimo.
1: Si devono ritirare tre squadre.
2: Sì, perché devono impegnarsi veramente tanto. Io credo che Luca Penisi in questo momento vi possa anche odiare.
1: No, capito. Noi la coerenza l'abbiamo sempre utilizzata. Loro con la vittoria sull'Atalanta, ieri oltretutto ha deluso ancora, 0-0 il finale con il Genoa, e si inseguono un po' di voci sul futuro di Palladino, perché non sono felicissimi a Bergamo.
2: È incredibile, però, perché comunque con quello che avevano iniziato, secondo me è un trionfo. Io fine stagione loro.
1: Credo che Palladino abbia preso una squadra in disarmo proveniente da una gestione approssimativa come quella di Ivan Juric, l'ha presa, l'ha rialzata, l'ha accompagnata a un ottavo di finale di Champions League contro il Bayern Monaco.
2: E poi c'è l'ultima arrivata.
1: E poi ci sa che prendi 6 berretti da Bayern Monaco.
2: Se andate a vedere la partita che hanno fatto l'altra sera.
1: Ed è lì che uno si fa delle domande: perché non devi essere soddisfatto dell'operato della tua squadra? E parlo di Percassi e compagnia cantante. Se prendi 6 gol da Bayern Monaco, è quella la differenza tra le due squadre. Poco da Carlo.
2: Ma assolutamente, io credo. Allora, se parliamo di quello che è stato il cammino europeo delle italiane, io credo che quello dell'Atalanta e il Bologna siano due cammini veramente importanti.
1: Poi arriviamo anche a dire perché stiamo parlando dell'Atalanta.
2: E fondamentalmente loro incontrano una squadra che l'altra sera, ragazzi, insieme al PSG hanno definito, non dico la partita del secolo, difesa a parte,
1: una roba abominevole, cioè.
2: Però a livello di spettacolo è stato veramente interessante.
1: Anche guardavo anche Benfica che ha pareggiato 2-2 prendendo 2 gol identici nel giro di 5 minuti, con un atteggiamento suicida, svuotato tutta l'attacco, quindi ormai l'andamento del calcio è quello
2: lì, buttati all'attacco. C'è da dire che segnare 5 gol a Manuel Neuer, anche se a 40 anni, io credo che lo puoi segnare in rosso in bacheca.
1: Però c'è un'analisi impietosa per Neuer, che nelle ultime 4 partite non ha fatto una parata.
2: Diciamo che
1: non ha fatto una parata.
2: Meriterebbe un declino migliore per uno che ha cambiato il ruolo, ha cambiato anche il modo di giocare,
1: sì, certo.
2: Ma non solo del portiere, ha cambiato proprio il modo di giocare anche del calcio.
1: Parliamo, basta parlare di portieri, sì. Parliamo
2: mi piace così tanto.
1: Parliamo di portieri. No, perché abbiamo citato l'Atalanta? Perché sia Pisacane che l'ex Rossoblu Thiago Motta sono due tra i più papabili per la panchina degli Orobici. Il Cagliari, oggi allenato da Pisacane, si è rivelato una squadra che è riuscita a lanciare anche dei giovani, perché dei giovani interessanti sono. Palestra, Felici, adesso infortunato, ma piano piano rientrerà, lo stesso Folorunso, e Venanzo e Folorunso, Gaetano in mezzo al campo, Obert esterno a sinistra, sono tutti calciatori che comunque, bene o male, stanno facendo una stagione più che positiva. C'è da ragionarsi, io credo che l'italiano, vista anche la conferenza stampa, è andata in onda prima di noi, l'avete visto proprio poco fa, l'avete potuto seguire proprio poco fa, l'italiano sembra indirizzato a rimanere almeno una stagione, ma secondo me si andrà anche oltre, perché per una stagione il Bologna sicuramente non lo fia.
2: Ma allora i due prospetti, poi Motta non è un prospetto, è nato comunque a Juventus, perché comunque lì non c'è possibilità di aspettare. A Cagliari e Atalanta sono già uno step diverso, è uno step diverso andare a Bergamo, comunque da Cagliari potrebbe essere impegnativo, però è anche stimolante, quindi si vedrà un attimo quello che è. Sul fatto di italiano, io ho detto anche ieri, ma non serve. Servo né al Bologna né a Vincenzo Italiano a stare qui. Se vuole rimanere qui, io farei il prossimo anno più altri due più un'ipotetica opzione per il quarto, per vedere di aprire quello che è stato, che è partito oramai, abbiamo parlato.
1: Quello che sentite sotto non è un porno anni 70, ma è il sottofondo,
2: sì,
1: è il lounge che
2: sta arrivando. E quindi quello lì, per vedersi, per caso cambi, non dico la prima stagione, però con i vari cambiamenti, l'adattamento, altre 2-3 stagioni per portare il Bologna a quello che abbiamo fatto.
1: Non so se lo state vedendo perché è controdizionale, ma c'è anche Stefanone con noi. Ciao Stef, ben trovato.
3: Ciao.
2: Salutiamo anche il presidente di Sala Gessi.
1: Voi dopo. Buongiorno ragazzi di Sala Gessi, già armati di birra.
2: Beh, anche perché inspiegabilmente la temperatura è attorno ai 40.000 gradi Fahrenheit qua.
1: Guarda che è veramente impegnativa, eh?
2: Sì.
1: Non vedo l'ora di passare alla parte audio per andare all'ombra.
2: Noi siamo branco. Vabbè, ma dovevo dire, mi arriveranno gli insulti via WhatsApp al 366-402-4022.
1: Mi raccomando, insulti firmati,
2: perché altrimenti Barbuti non li passa.
1: No. Anche perché il problema non è tu che la dici, per me il problema sono io che la capisco.
2: È quello il problema, sono grossi problemi. Però stavo dicendo, fondamentalmente è quello lì, altrimenti si deve rimanere un anno. Grazie infinite per quello che hai fatto, Vincenzo Italiano. Grazie comunque per la tua stagione in Champions, con la prima vittoria. Grazie per il cammino europeo, grazie per la Coppa Italia. Ma è giusto che sia scelto.
1: Sì, anche perché il Bologna non è più la squadra da 12°-14° posto, è una squadra che è piena di programmazione, di progettualità per tornare nei posti che le compensano, ovvero tra le prime 6-7 del campionato italiano. Siamo poco sotto, non è che siamo lontanissimi. Quello che noi definiamo una stagione deficitaria, quarto di Coppa Italia, quarto di Europa League, la finale di Supercoppa, e adesso siamo noni. Pari punti ottavi con la Lazio, peggior differenza negli scontri diretti. Comunque noi ci crediamo. Oggi è una buona partita per dare il là a quelle che sono le aspettative del Bologna e dei suoi tifosi.
2: Oggi è una buona partita dentro un catino che sarà veramente caldo, ma non per il tifo, per il caldo vero.
1: Magari anche per il tifo.
2: Perché comunque la luna qua sta suonando veramente tanto, mezzogiorno e mezza non si dovrebbe giocare, a mio avviso, mai. Però vabbè, andiamo avanti così, è una partita da affrontare, la affronteremo tutti, sono stati loro in campo, sono due squadre, quindi sole c'è per due squadre, vedremo un po' quello che sarà, c'è poco da fare, quarto importante, con un settimo posto, cioè, a livello matematico ancora lì, c'è da crederci poco. Adesso dopo questa ci sono 3 partite veramente, non dico proibitive, ma ci andiamo vicino e vedremo un po' quello che sarà. Peccato perché i domestici di questo campionato potevano essere diversi, bastava così fatti 9 sconfitte, bastava anche pareggiarne la metà,
1: si incontrano intanto i giocatori delle due squadre in campo. Saluti a Brassi, tra Sulemana e i suoi ex compagni del Bologna, ricordiamo che Sulemana ex Rosso Blu fino a gennaio, sopraelevato dall'Atalanta con tanto di insurrezione da parte dei tifosi atalantini per la partenza. Poi a Bologna non ha dato tantissimo, qualcosina in più, con tanto di gol sta dando a Cagliari, ma siamo veramente...
2: Mi farebbero Nicosani se Zortea?
1: Sì, ma poi anche con Ravaglia si sono passati, no? Diciamo che sai cos'è? Che Ravaglia mi fa connettere nella mia insiemistica mentale
2: alla
1: formazione del Bologna, perché sono curioso di sapere intanto come andiamo in campo, con che tattica, con che tipologia di formazione, ma soprattutto con quale portiere.
2: Sarebbe interessante adesso.
1: Parliamo un po' di portiere
2: che non capita mai. Sarebbe interessante capire dopo l'1 mese e mezzo il tipo di formazione che metterà in campo il nostro mister Vincenzo Italiano e vedere se ci sarà Pessina oppure no. Comunque tra nel campo amico non ha sfigurato, quindi a questo punto, se va in campo, mi aspetto altre due Michelangeli da lui a questo punto, perché poverino, quando ha giocato, comunque ricordiamoci che deve ancora prendere gol e gliel'ha avuto due volte,
1: mamma mia,
2: giusto così. Però vedremo un attimo, un giocatore che ha evidenziato il fatto che il suo idolo fondamentalmente sia veramente quello che tu hai detto, che le ultime quattro partite non ha fatto nessuna parata, ha preso tanti gol, che comunque
1: è curioso perché il momento,
2: però lui gioca effettivamente in quella maniera lì, gioca molto alto, chiama la difesa, è un libero aggiunto, ha dei piedi che fondamentalmente rispetto agli altri due, rispetto a Strucci sicuramente, perché c'è lui a sedere l'arancia, il Coravaglia è più nobile, però lui secondo me ha un piede ancora migliore e ha quella consapevolezza sfrontatezza della gioventù.
1: Che bello. Te la ricordi com'era?
2: Sì, ignorante come una capra, però ero più giovane. Però
1: Marconi è più.
2: No, è il sole.
1: Marconi era bulgarello. No, adesso così tanto indietro, no, però.
2: Dottore, è colpa del sole.
1: È il sole, malinconia.
2: Però stavolta c'ho il berrettino. Chi è?
1: Anche a Cagliari
2: il Bertino ero, no, a Cagliari ero color boh acustica.
1: La miss perfetta era un tuo cappellino da pescatore bianco, anzi crema.
2: Sì, color crema, imbarazzato.
1: E poi c'era il mio costume color salotto russo
2: dell'Ottocento. Sì, della nobiltà russa. Il mio cappellino credo che avrebbe fatto schifo anche a Sanpei.
1: Sì. Vai via!
2: Sì, non si prendono neanche gli schiccioli, comunque, neanche le rosette a Reggio Emilia tiri
1: su. Le acquadelle,
2: non tiri su niente. No. E vedremo un attimino, curiosi di questa penultima partita.
1: Allora, facciamo una bella lenta. Siccome mi manca un punto,
2: Fatto.
1: Perché le ultime due, vi ricordo, Lazio e Bologna.
2: Sì, non
1: credo importa. Che siano forse le due anti-Inter per eccellenza.
2: E con loro sono già anche gemellati, però sì, effettivamente... Non è per vincere degli scudetti, non vi hanno portato fondamentalmente bene.
1: Nessuna delle due, e per la cronaca, sarebbe il quarto scudetto che vengono a perdere.
2: No.
1: Anzi, col Bologna, perché noi gliel'abbiamo fatta domicilio.
2: Perdere questo, bisogna veramente che si impegni.
1: No. Bisogna fare l'applauso. È come la salvezza del Cagliari. Bisogna proprio che succeda il cataclisma perché succeda che possano andare giù. Cominciano ad arrivare anche i tifosi ospiti coloratissimi di Roma. C'è il club del Cagliari, non vedo tifosi secondo me provenienti dalla Sardegna, ma neanche ce ne saranno tanti invece chi abita qui in zona, che ne approfitta per andare a vedere la propria squadra del cuore.
2: Ci sta che ce ne sono tanti che comunque prendono dall'isola e vengono a lavorare in continente, come dicono loro, non è perché gli scappa di andare in bagno, e quindi hanno la possibilità di vedere la propria squadra, perché no? Adesso in questo momento ci sono più bandiere e stagioni che loro,
1: sì, però è bello che hanno stesso.
2: Sì, però,
1: quando vedi del rosso blu, bene o male,
2: sì,
1: fa sempre bene. Quanti? Facciamo così, quando ci sono dei colori va sempre bene, bianco, nero, forse non parliamo di basket, è bello.
2: No, l'ho sbiadito nel calcio, no, è come l'acqua dei fagioli, è triste.
1: Credo che per Sky o DAZN, non lo so perché non riesco a vedere, forse DAZN mi sembra che ci sia il nostro De Giuseppe, può essere.
2: Sembrerebbe
1: da lontani e vecchi, quindi non lo sappiamo. Dovrebbe essere un'intervista all'ex Rosso Blu, appunto sulle mana, perché mi sembra lui la divisa del Cagliari. E magari dopo sentiremo le parole dell'ex Rosso Blu.
2: Se lui non ha scelto un bel vestito, tutto tendente al nero in questo momento, effettivamente forse giù c'è freddo.
1: No, ma quello che vedi non è il giocatore, quello che intervista, il giocatore alle spalle è l'ultimo di là, il giocatore che ha una pettorina.
2: No, l'intervistatore, insomma, se gli è il vestito nero,
1: l'intervistatore non è senza. Sì. Poi tu sai che quando vai in Tune Radio, se sei meno, è sicuramente meglio rispetto a uno sgargiante Tiffany come presenta il Cagliari oggi. Non mi ricordo se anche il Cagliari è una squadra Macron oppure no. Vado a memoria, una volta sicuramente, adesso non lo so. Piano piano Bomber si sta riempendo anche il Dallara, che inizia ad affluire gente. La temperatura è altissima.
2: Okay. La temperatura è altissima.
1: Dentro è proprio caldo.
2: Manca un'ora circa e sbisca all'inizio della partita. La curva si sta riempiendo piano piano. Molto probabilmente sarà il settore che a livello visivo si riempirà di più rispetto agli altri.
1: Ricordiamo che 28.000 tagliandi staccati, secondo me se c'erano 24 è tanta roba.
2: Io credo che sì. Sì, 24 dai 23 ai 24 forse sarà la cifra effettivamente giusta, perché ahimè questo è forse il primo weekend lungo dove la gente si può anche buttare a mettere il sedere a bagno, e quindi ci vedrà un po', vedremo un po' cosa succederà. Noi siamo qui intanto a raccontarvi quello che è il prepartita,
1: a portare i suoni, l'atmosfera del Dallara dentro le vostre case attraverso le note
2: dei belli dentro.
1: Vabbè. Diciamo che la buttiamo sulla simpatia. e poi.
2: No, qui nella seconda parte avremo anche nel mitico salottino.
1: Sì,
2: si radunerà la tribù, saremo anche da formazione, potremmo anche tentarla insieme, vediamo con curiosità e quello che potranno essere i giocatori in campo. Andy, se stanno bene Ro o Bernardeschi?
1: Beh, io credo che Ro e Bernardeschi li davano tutti e due fuori. È incredibile. Bernardeschi si è allenato subito col gruppo, Ro è rientrato. Io credo che siano loro alla fine che verranno della qualità e della quantità sulla fascia sinistra-destra. Io credo che giocherà Ozzolini, dovrebbe essere bene o male lo schieramento, quello solito 4-3. Oppure, visto per come gioca, ringraziamo Dani Fabri che ci porta.
3: Grazie
1: mille. Ricordiamo 4-4-2-3-1, molto più probabile Dani rispetto al 4-3-3 che ci siamo abituati a vedere, proprio per come gioca il Cagliari.
3: È già uscita la formazione?
2: No, non è ancora uscita, stavamo ipotizzando.

0: Anche perché ci sono, sono alcuni indizi che lasciano presagire una coppia, poi vedremo.
1: Adesso,
2: è quella imputata a essere poi
1: ma anche perché adesso con parte delle battute di tutto si sposano bene, a destro Mancino, uno è più costruttore di gioco che Elam, abbiamo visto che comunque essere più vicino a Lukumi come gestione palla è Glenn più il vero prototipo del difensore, nonostante ha comunque discrete doti anche a livello di piede.
2: Ecco, potrei impazzire se mi vengono a dire che non si capiscono.
1: La lingua è quella, potrebbe essere che un indizio per il prossimo portiere che
0: da Numi al
1: non è che il portiere prossimo viene dalla Norvegia,
0: anche il portiere
1: così dietro sicuramente non si sbagliano quando si chiama,
2: ma io preferirei un touch fry di Rux Mocini ai lati, scorni italiani,
0: esatto, sì.
2: Poi no, vediamo, perché vediamo comunque anche, perché
0: oggi probabile che insomma probabile possibile che si possa vedere anche il portiere del Bologna della prossima stagione.
1: Ah, forse stasera se lo sia.
0: No, no, no, qui
2: addirittura, addirittura un Pessina.
1: Quindi, no, quindi è
0: Persico
2: a Caprile,
1: Caprile. Su Caprile. Io invece su Josef Martinez dell'Inter.
0: Abbiamo hai scagliato i tempi, sì. Stefanone, grazie. Grazie mille. Però abbiamo la birra, dopo il caffè anche faremo anche quello. Intanto stanno entrando i ragazzini del credo che siano i ragazzini delle scuole elementari di Valles e Valles, ringraziamo Pippo perché si è dato un'imbucata ieri, e Valles sarà anche quest'anno la sede del ritiro del Bologna alle due settimane centrali di luglio, se non ricordo male. Bombe.
2: Dovrebbero essere, sì, dovrebbero essere quelli lì.
0: E questi dovrebbero essere i ragazzi delle scuole elementari di Valles, e sono venuti proprio oggi per assistere alla partita tra Bologna e Cagliari e vivere un po' anche.
1: Ci salutano e noi li salutiamo.
2: Sono in tanti, però per essere una comunità abbastanza ristretta, sono veramente in tanti, devo dire la verità.
0: Sì, io credo che sia il paese principale.
1: Ho chiesto dei prestiti,
2: esatto. Dici. però comunque saranno una ventinaia. La misura classica così bolognese, un ventinaio.
1: Al netto delle battute, consideriamo il fatto che comunque in quei centri in Trentino, così se c'è una scuola elementare, poi convogliono
2: dei
1: paesi o comunque delle frazioni adiacenti.
0: Io direi che è il momento, se Barbuti è pronto,
2: ci darà Barbuti,
0: perché entra l'audio
2: perché inizia a diventare un momento delicato.
0: Si fa un po' di fatica a portare avanti la diretta perché l'audio diventa impegnativo. E tornando al Bologna, tornando a noi, settimana infortunio anche per Casale, è stato l'infortunio per lui, la stagione praticamente è conclusa, anche Cambiaghi dovremmo essere sulla stessa linea. Oggi non dico che abbiamo giocatori contatti, però sicuramente un po' di carenza nei ruoli di centrale e di esterno di sinistra. Cioè,
1: sicuramente numericamente siamo ristretti, però alla fine centrali sono tre, sinistra forse rientra, si parlava anche di un possibile impiego di Nico Giannis. Oggi numericamente il Bologna fronte a un infortunio per settore non ha problemi, il problema è quando diventa il maggiore.
0: No, sai perché hai dei giocatori che non sono neanche al meglio o che rientrano comunque
1: soprattutto nell'esterno alto
0: sinistra, siamo un po' in difficoltà, però io spero solamente di non vedere lo schema tattico che abbiamo visto con la Roma, perché l'italiano ha ribadito è anche andato bene, lo rivedremo, però per me sinceramente anche se non lo rivedo più per quest'anno è uguale.
1: Però è anche vero, Andy, che nelle sue parole, a parte che ha dichiarato che oggi sta rivalendo un po' quello che avevamo fatto noi la disamina, mi sembra, il giovedì pomeriggio, che poi non era proprio una difesa brand, nel senso che ci si richiudeva un attimino, poi lui fondamentalmente faceva il mediano, Se diciamo un approccio moderno di interscambio dei ruoli,
0: però se tu mintati
1: ha funzionato,
0: però se tu mintati lo centrocampo non puoi prescindere da

0: Moro, perché Moro è quello che ti dà la verticalità.
1: Ma io credo che Moro non Moro in Bologna manca di quella tipologia di centrocampo, lì si verticalità.
0: Andiamo con la formazione, vai.
2: Allora, la formazione è veramente cambiata, è veramente tanto cambiata. Abbiamo Pessini in porta, Di Silvestri in campo, capitano. Elland, Lucumi, Miranda, Freuler, Moro, Soma, Bernardeschi, Odgar e Dominguez. Rivoltata completamente la formazione del ruolo,
1: che non l'ha indovinata.
0: Ragazzi, molto probabilmente non l'ha indovinata neanche Italiano.
2: La ridico per superare lo Ziocchi.
0: Vai per bene, per calma e scherzi.
2: Allora, in porta abbiamo Pessina, la linea difensiva di Silvestri, Elland, Lucumi, Miranda, a centrocampo Freuler, Moro e Somme. E davanti a Scavagnasse, da soli, Bernardeschi, Odgar e Dominguez.
0: Odgar centravanti,
2: 4-3-4.
0: Sì, diciamo che bene o male chiaramente l'abbiamo beccato.
1: Poi una cosa.
0: No, aspetta, diciamo la linea al barbo per lo stacco, poi rientriamo solo in auto.
2: Ciao a tutti!
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Eni Live del Bologna Football Club 1909. Presentata da
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
4: La Serie A Eni Live del Bologna Football Club 1909, in diretta su Nettuno Bologna 1.
0: Siamo tutti qua.
5: Io non so cosa facciamo.
0: Evviva, ciao presto. Ciao ragazzi.
1: Moro, Freuler, Sordi,
4: vai Andy, a te la linea.
0: Eccoci qua, rientriamo dalla curva Andrea Costa. Parte in audio. Finalmente ci siamo tolti dal sole. Non ne potevo più, vabbè.
6: Oh. Cotte mangiato. No, direttamente. Mangiato. No, siamo
0: grazie Barbu
7: per la linea. Però eravate belli.
0: Sì, siamo bellissimi.
7: Sì.
0: Bellissimi soprattutto quando è saltato il collegamento o non è saltato.
7: No. Tutto perfetto.
0: Vabbè, allora andiamo sulla fiducia. Grazie per la fiducia, Barbara. Ma di belli se ne sono aggiunti, perché sarà aggiunto anche Davide il critico. Ciao Davide.
8: Ciao, buongiorno. Non ho visto niente, non so niente.
1: No, anche volevo
8: chiedere il motorino.
1: Allora, la formazione è Pessina in porta. Da destra a sinistra, De Silvestri, Elland, Lucumi, Miranda, Moro, Freuler, Somme, Bernardeschi, Odgaard e Dominguez.
2: La stravolta.
0: Bene,
2: che cosa c'è di sbagliato?
0: No, niente, 4-3-3,
8: sì, come almeno, gioca di almeno solito. 4 ci sono dietro. Almeno 4 sono dietro, vabbè ragazzi, bisogna vincere, basta, insomma, quello che...
0: Aspetta, perché c'è Davide che è desiderato per una foto.
2: Fa delle foto, dai.
0: Liberalo. Fabio, vieni. Vieni anche tu, buongiorno Fabione.
1: Fare delle foto, Davide.
0: Ormai ragazzi,
1: questa è una scena che adesso faccio la foto alla foto.
0: Ormai ragazzi siamo arrivati in fondo, mancano due partite oggi e poi la partita con l'Inter, che ormai fine stagione è un classico. Cosa ti aspetti dal Bologna, Fabione? Perché tanto ormai noi l'abbiamo detto, ormai tra giovedì
6: oggi mi aspetto solo di vincere, anche perché siamo alla conclusione, c'è un barlume di speranza.
0: Per me sì, anche perché l'Atalanta
6: ha pareggiato ieri,
0: ma più che altro sono le voci che arrivano da Bergamo.
1: L'Atalanta ha la voglia che io domani di andare a lavorare, di andare in Conference.
0: Ma sai cos'è? Che anche le voci che arrivano da Bergamo, che danno un palladino in uscita, sai, è incredibile,
6: se vinci oggi
0: non ci posso credere.
1: Se spendi quello che ha speso l'Atalanta, Paladino
0: sì,
1: va a casa.
0: Ho capito, ma era Juric, però scusami,
1: ha preso la sesta, la sesta.
0: Vabbè, però cavolo, l'hai presa che non aveva mai vinto, era penultima, ragazzi, era penultima quando l'ha presa.
1: Considera che Juric vince a Marsiglia. Una delle vittorie europee dell'Atalanta più mistiche la fa con Juric in panchina, che vince 1-0 a Marsiglia col Marsiglia di De Zerbi.
6: No, comunque stringendo andresti a meno 4 con lo scontro diretto là.
0: Con lo scontro diretto là, campo mai facile mai per facile. Noi Bergamo, assolutamente. Però questo Bologna, se sta bene mentalmente, se è sul pezzo mentalmente, non si può precludere nulla.
6: Può succedere di tutto oggi, quindi il problema vero è l'Atalanta alla fine.
1: Devi ragionare su oggi. Oggi mi aspetto una partita, non dico che loro vengono qui in ciabatte, ma secondo me col costumino da bambino.
0: Diciamo, non in infradito, ma in espadriglia.
6: Espadriglia, sì.
1: Perché comunque obiettivo direi raggiunto per il Cagliari. Poi è vero, hanno tanti ragazzini giovani che vogliono mettersi in mostra, quindi è giusto che sia così. Bologna da parte sua ha l'esperienza di una squadra che ha disputato l'Europa e deve far pesare un tasso tecnico superiore, un'esperienza superiore, che in certe partite fanno la differenza.
2: No, assolutamente, stavo cercando per dire una cavolata il nome delle ciabatte classiche sarde, non erano Zappados, però no, effettivamente adesso staremo a vedere quello che c'è. Ciao Regas, finisco di fare i panozzi e arriviamo anche noi, la Fede ci dice.
0: Ciao Fede.
2: E poi avete il berrettino o il birrettino, ci dice Steve da Londra.
0: Tutte e due, almeno tu. Io il berrettino.
1: Se volete vi do la formazione del Cagliari.
0: Vai con la formazione allora, del Cagliari.
2: A dopo.
1: Cioè, Caprile in porta, direi difesa 4, Zepedro, sì, sì. Mina, Dossena, Aubert,
0: sì.
1: Centrocampo a 3, a dopo Gaetano, De Jola, e i tre davanti direi Folorunscio, finta prima punta, con Palestra e Sebastiano Esposito alle spalle.
0: Beh, è una squadra che comunque mi meraviglia che abbia fatto fatica a trovare una quadra, quella squadra lì.
2: Però è così, dottor, perché il campo, come diciamo sempre noi, è quello che comunque dà la sentenza finale quando non ci si mette qualcuno.
1: Vabbè, il campo è quello che decide per tutti. Io credo che il Cagliari comunque non ha fatto un bruttissimo campionato. Poi ha avuto un momento di down in cui ha fatto una serie di sconfitte importanti.
0: Se io penso che il Sassuolo, con una squadra secondo me molto più debole rispetto a quella del Cagliari, ha 20 punti in più, ma il Cagliari non ha fatto una grandissima stagione.
1: Io su che il Sassuolo è più debole del Cagliari non lo so. Sassuolo secondo me ha dei giocatori chiave, perché secondo me Nemanja Matic dentro quel Sassuolo, dentro quello spogliatoio.
0: Nemanja Matic, me lo ricordo che faceva le elementari, faceva la prima quando io facevo la terza.
1: Può essere. Poi hanno scoperto, perché comunque dare la titolarità a Muauremovic, che viene dall'under 23 della Juventus, e ha dimostrato di essere un calciatore vero. Poi davanti hanno comunque tre giocatori esperti, perché Lorienté, Pinamonti, Berardi, e lo stesso anche Volpato quando è entrato.
0: Sicuramente come qualità mi sembra il Cagliari nettamente superiore. Poi il collettivo è un altro discorso, però mi meraviglia il fatto che sia una forbice così larga.
1: Detto ciò, che secondo me il Sassuolo ha due mezzali che, se Bologna dovesse continuare col 4-3-3, sono interessanti, perché Kone e Torsved sono due mezzali fatte finite per un 4-3-3.
2: Arriva un altro messaggio. Buongiorno ragazzi, vi seguo come sempre dal mio bunker rosso blu, non si è firmato per la gioia del direttore Barbuti.
0: Però l'ha mandato lo stesso.
9: L'ha mandato lo stesso.
0: Che
9: l'ha mandato lo stesso. Sì, sì, fondamentalmente lo conosce. Ragazzi, è tutto vero quello che state dicendo, però
7: non mi è sfuggito, Andy.
9: Per me è fondamentale per continuare a credere in quello che potrebbe essere un'Europa, anche se il Roll e gli IBAN stanno urlando un po', però
0: diceva signor regista
7: che mi era sfuggito il messaggio.
9: Gli era sfuggito.
0: Uno capita, ma
9: ragazzi,
0: non più di uno.
9: Al 366-402-4022 mandate i messaggi e firmateli.
0: Io dubito che oggi dal Brasile, dal Nicaragua, dal Costa Rica, invece arrivano messaggi tutte le domeniche, ci stiano seguendo.
9: Dal Brasile in questo momento sono le 6 e un quarto. Oddio,
0: non credo. No, la PIL di questa partita.
9: No, non è la PIL di questa partita.
0: Poi
9: se che
0: ci
9: può...
0: sono bravissimi, forse non credo che sia.
9: È più facile verso Bangkok, verso la parte asiatica del mondo, perché siamo già alle 6 del pomeriggio circa. C'è un professore.
0: L'angolo del desueto.
9: L'angolo della
0: parola desueta. Esatto. Dopo il ballon d'essai di due partite, della partita scorsa, cosa si regali oggi?
9: Non lo so, dipende. Qual è l'argomentazione su cui cimentarmi?
0: Allora, l'argomentazione principe di oggi con il professore è stata più meglio l'odore del pane caldo o l'odore della pancetta che era sulla griglia?
9: Ma anche tutta l'altra carne alla griglia, cosa si fa a star bene? Oltre al Bologna che vince, cosa si fa a star bene?
0: Non si può dire perché è mezzogiorno, non è neanche mezzogiorno e quindi non è proprio il caso di parlarne, però diciamo che chi è Dario De Janeiro?
9: E Dario De Janeiro, ecco, posto Bologna sempre, ci sono, incredibili,
0: dei grandissimi.
9: Obrigado.
0: Siete dei grandi, perché sono le 6 di mattina.
9: Ecco, chiedeteli dell'Asado. Non si chiama Asado.
0: A noi non piace. Non piace la carne, noi siamo vegetariani, vegani.
9: Ultra del veganismo. Ciao ragazzi, come sempre Lanzarote c'è Dario, poi ci scrivono. Grande. Nicola ci dice: buongiorno ragazzi, una domanda, vi hanno già portato da bere?
0: Sì,
9: siamo già idratati.
0: Lollo ha già provveduto.
9: Sì, Lollo e Pippo hanno già provveduto. Miki da Corticella, dal mio bunker, ha firmato perché
0: buongiorno a tutti.
9: Ha fatto bene. E sai cosa dobbiamo fare adesso?
0: Ma pubblicità?
9: Una pausa per noi.
0: A te Barbut.
4: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Eni Live del Bologna Football Club 1909. Presentata da...
10: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso, con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express per Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
11: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese.
12: I tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri. Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
13: Marzocchini noleggia e vendita macchine e attrezzature per l'edilizia. Da sempre un punto di riferimento per la nostra città. Siamo pronti a darti il miglior servizio per il noleggio in via Panigale 39, telefono 051 40 23 24. Visita il sito www.marzocchini.it.
14: Il cuore di Bologna batte rosso-blu e nel cuore di Bologna trovi Moreno, official supplier Bologna FC 1909 e concessionaria ufficiale Toyota, Dacia e Renault. Scopri le offerte su moreno.it e vienici a trovare.
15: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unica, Alberetta e Silver.
16: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
17: Gioielleria Guidetti, brillanti e solitari di fidanzamento a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. Tre esperti gemmologi sono sempre a tua disposizione per stime e valutazioni.
18: Potrei portargli i vecchi gioielli della nonna.
17: La Gioielleria Guidetti è il posto giusto. Dal 1926 in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
19: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
20: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori. Dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.

0: 051 67 67 118. Absolute.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Rientriamo dal nostro salottino all'interno dello stadio Renato Dall'Ara, fuori dalla curva Andrea Costa, Lamezzato, zona controtendenza. Salutiamo anche controtendenza e la Sala Gessi che sono qui con noi.
3: C'è il giovane al banchetto.
2: Ah, e c'è ancora il giovane, la giovane promessa.
3: Giovane al banchetto. C'è Claudio. C'è
2: Claudio Esarchi, il giovane promessa.
4: La nuova maglietta dei controtendenza.
2: Sì, che ho già visto i miei comprare a tutto spiano. È carina, con tutte le maglie del Bologna. C'è anche la Mercatone 1 del... bellissimo, bellissimo. Sono praticamente sulla maglietta di controtendenza sono raffigurate tutte le maglie da gioco del Bologna, quelle che hanno un ricordo significativo. Ciao ragazzi, salutiamo anche i ragazzi di Ultimo Gradone che sono venuti a salutarci. Hai visto la formazione?
5: Sì, francamente, come al solito, ça va sans dire, no? Perché
2: eccolo qua.
5: Il nostro italiano,
4: troppa cultura.
2: Ah, ragazzi, è un professore questo. Cioè, digli qualcosa
5: il nostro
2: di
5: italiano deve stupirci. E allora
2: ça va sans dire.
3: Si sente Riccardo, non è esageratamente desueta questa.
5: Però io confido molto in Odgar, allora.
2: Beh, Odgar davanti
5: forse
3: di chi con queste temperature ci sguassa,
4: però è anche vero, Bomber, che mi insegni tu che i giocatori di baseball iniziano a giocare con queste temperature.
3: Assolutamente sì, anzi diciamo che è iniziata anche su Nettuno Bologna 1 la stagione della Fortitudo Baseball non benissimo, anche su Canale 93 ieri sera si poteva vedere anche sul Falchi, ed è la stagione che inizia i giocatori di baseball, quindi vedremo un po' se Odgar chissà qualche battuta,
2: magari due
3: un po'
2: smazzate se ne tira.
3: Qualche fuori campo qua magari non è dentro la porta e non verso la curva, ci può
4: e
3: stare.
4: Come tutti i grandi battitori, con questo tempo potrebbe venire fuori.
5: No, assolutamente.
3: Bocca al lupo a tutte le Fortitudo, comunque.
2: Grande, grazie, dai. Perché ne abbiamo bisogno.
4: Questo professore.
3: Sai che
2: la tua parte il professore.
4: Il professore è della mia parte.
3: Sai che alle 6:15
4: diciamo questo.
3: Alle 6:15 dall'altra parte del mondo c'è anche qualcun altro sveglio. Stefano Dario, un altro Dario.
4: Ma guarda, chiudo il discorso Fortitudo.
2: Aspetta, fino alla fine Forza Bologna. La trasmissione, anzi, il turno Bologna 1, la radio più ascoltata in Brasile.
3: Sì.
2: Vero Barbuti? Vediamo se risponde, non risponde. Ma è uguale. È timido.
4: Riguarda il discorso Fortitudo, anche se è dell'altra sponda, l'esempio di quello che sta succedendo oggi. È proprio di quello che succede a Bologna. Cioè, nei momenti importanti deve venire fuori la polemica.
2: Sì,
4: di niente. Cioè, come nel Bologna, la Fortitudo, la stessa cosa in Virtus. Cioè, Bologna è fatta così. Cioè, nei momenti clou deve venire fuori la polemica. Ma mai pensare a portare a arrivare all'obiettivo e poi la polemica esserci.
2: Guarda, che ti faccio parlare anche gratis.
4: Voleva dire una cosa adesso. Bomber, 10 euro a parola.
3: 10 euro a parola è un casino. 10 euro a parola. Vado a versi allora.
2: Se basta a dire, Carlotti, fai una cortesia agli ascoltatori da casa, dai di nuovo la formazione, perché magari c'è qualcuno, tanto stanno entrando i ragazzi, c'è il sottofondo.
3: Dopo entra col Cagliari. Allora la formazione, lo dico piano perché non piano, si sa mai, perché qualcuno potrebbe subire uno sciocche. Allora Pessini in porta,
2: difesa a 4,
3: De Silvestri, Elland, anzi dico Elland, non dico Alan, ci voleva, ma Lucumi, Miranda a centrocampo, Freuler, Moro e Somme, e là davanti a fare quello che vuole vogliono Bernardeschi, Dominguez e Odgar come punta.
2: Sono contento di rivedere Dominguez, mi manca come giocatore perché ti dà quelle giocate, quegli strappi che solo lui ti riesce a dare.
5: Sì, potrebbe essere la sua giornata, potrebbe essere il suo riscatto e speriamo tanto che lo sia, perché secondo me è stato troppo sottoutilizzato, ecco, con tutte queste partite.
3: Ma io credo che speriamo che sia la sua partita, deve essere la sua partita per capire anche se il Bologna può contare su di lui il prossimo anno, quindi dimostrare comunque quello che ha già fatto vedere un po' in passato, il dribbling, il puntare l'uomo che l'abbiamo visto non sempre, lo stop in velocità, abbiamo negli occhi ancora il famoso gol del 5-0 contro la Lazio, che comunque partecipa anche lui in quel accordo di violino, chiamiamolo così perché abbiamo il professore qui, lo chiamiamo con un accordo di violino, quel famoso gol che fanno vedere ovunque, e dobbiamo capire se è un giocatore che il Bologna può contare il prossimo anno oppure no. A me mi rafforzativo piacerebbe tanto, perché è un giocatore che ha tanta potenzialità, però deve dimostrare.
4: Hai tirato fuori un gol che, per quello che è l'azione, forse è uno dei gol più belli che ho visto negli ultimi 3 anni, e io di partite ne vedo tantissime, certo, andando anche in altre partite super a livello corale. Il 5-0 del Bologna contro la Lazio è una cosa da cineteca. Dominguez secondo me è il tipico esempio di cosa significa rosa allungata e di quello che ti può portare di vantaggio, ma anche lo svantaggio che può dare a dei calciatori. Alla fine è vero che te ne vendono uno perché vendono Ndoye, però ti prendono
2: voglio chiedere a tutti e tre, perché questa è una domanda che merita un approfondimento e una risposta. Ma secondo voi cambia qualcosa nella testa del giocatore al momento della convocazione con la nazionale argentina? Ricordiamo sia Castro che Dominguez, e tutte e due da quella convocazione lì rientrano, Castro rientra infortunato e paga l'infortunio, ma Dominguez rientra forse infortunato a livello personale più che a livello fisico.
5: Probabilmente ha patito quello che penso io, poi è chiaro che è una opinione personalissima, però di fronte rapportato a certi campioni dell'Argentina che sono dei fuori classe tutti quanti, no? Magari il confronto l'ha un po' smontato, non lo so, io ho anche questa idea qua. È chiaro che poi l'ambiente di Bologna propone anche un confronto con un giocatore tipo Rowe, che si è rivelato un grandissimo giocatore, è un giocatore collaudato, affidabile come Cambiadi. Quindi
4: secondo me Dominguez paga due cose: quella che hai detto te, e l'assommerei anche il fatto che nel momento che vendono Ndoye, probabilmente un pensiero di essere all'interno, diciamo, delle due soluzioni, non dico la prima, ma nelle due ce l'aveva, poi gli comprano Rowe, l'acquisto più oneroso, uno degli acquisti più onerosi.
2: No, l'acquisto più oneroso nella storia del Bologna
4: e di conseguenza, sai, ti convoca l'Argentina, il Bologna vende l'esterno che è davanti a te e ne comprano un altro, e lì secondo me fai bingo.
3: Ma è una concomitanza di cose, molto probabilmente il fatto di aver comprato Rowe può avere grazie Pippo,
6: era per lui,
3: era per te, no tieni Pippo.
2: Grazie Lollo,
3: grazie ragazzi, grazie
2: per veramente dei salvatori,
3: per rendermi lucido durante le
2: sai cos'è che abbiamo fatto la prima parte al sole, io sono cotto, sì. Sono veramente cotto,
6: è colpa del sole,
3: assolutamente no, dicevo, è una concomitanza di fattori, molto probabilmente oltre ad aver preso Rowe di avere il professore davanti, lui in quel momento lì subisce una doppia
2: palla. Attenzione, perché tra un po' arriva l'uomo di Bran.
3: Sì, devo dire la verità, forse si sentiva, non dico arrivato, però un attimo superiore per la convocazione in Argentina. E quando ti vengono a prendere Rocchi, un giocatore che comunque ha creato un crack all'interno degli schemi del Bologna e ha fatto vedere in alcuni mesi quello che sa fare, molto probabilmente ha subito a livello mentale. Però è un giocatore, a mio avviso, recuperabile, a mio avviso un giocatore con tante potenzialità, ma è un giocatore...
2: Salutiamo Pippo e Lollo e li ringraziamo ancora, grazie ragazzi.
3: È un giocatore che deve comunque mettere su una mentalità vincente ed essere forse cattivo mentalmente per poter anche entrare nelle rotazioni con Ro.
2: Allora vi comunico già ufficialmente che con Pippo, Lollo, il Bomber, Dani Fabri, il Guizzo, io, Stefanone, Fabione, tutti quelli che è possibile, ho aperto il giardino. Quindi è il momento di riempirlo di presenza e soprattutto di ignoranza.
7: Beh, a questo punto devo fare una marchetta.
2: Fai la marchetta.
7: Se tu apri il giardino, e quindi giardino da Andy uguale grigliata, non si può esimere dalla carne di macelleria da Teddy a Granarolo dell'Emilia.
2: Beh, allora facciamo così, siamo perfetti.
3: La prenderò larga per arrivare da te.
2: Beh, io intanto ci metto anche il frigione.
3: Ecco.
2: Barbuti, è invitato anche lei, mi raccomando.
3: L'orario è quello che porta.
8: Scatterà la diretta.
2: Dica che non abbiamo sentito.
8: Faremo la diretta come ai bei tempi.
2: Bala grandissima.
3: Ah, la diretta dal giardino.
2: Lì. Ti ricordi con... Beh, che bello che è stato.
3: Le dirette dal giardino.
7: L'ho fatta, c'ero.
2: Sì, c'eravamo tutti. Mi ricordo anche con
3: Circolo di Nobili.
2: Con Farnè, il giornalista di Rai 3. Poi c'era Manfredi Campione che era ai debutti, ai primi vagiti su Bologna 1.
7: Infatti non ha retto la nostra compagnia.
2: Mi ricordo che presi 20 kg di carne da mia mamma e supplicai mia mamma di portarne ancora perché stava finendo.
7: Diciamo che lì hai imparato cosa significa grigliare, Manfred.
2: La grigliata nostra è veramente da competizione. Ciao, un saluto, chiamo Claudio.
3: Arrivano due messaggi: buongiorno Lega, oggi bisogna vincere, volenti o nolenti, sempre Forza Bologna, siete bravissimi, super simpatici. Antonello da Trebo. Poi ciao Regas, Orso e Ferguson giù, brisa no buono, dice Tommy.
2: Perché?
3: Non lo so, però andiamo in pausa e ne parliamo dopo.
2: Esatto, pausa per noi, a te Barbu.
9: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Eni Live del Bologna Football Club 1909. Presentata da
10: Bologna Automazioni, apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
11: Il ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, paste fatte in casa e le grigliate.
12: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
11: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa, www.parcodeiciliegi.it.
13: Camiceria Reno, camice Ingram Cotton Stir e novità, la camicia in tessuto tecnico del futuro, la lavi, l'asciughi e l'indossi senza stirare. È disponibile anche maglieria di qualità.
14: Camiceria Reno a Bologna in via degli Orti 23, una storia di stile che continua. Scopri di più su camiceriareno.it.
15: Pronti a scendere in campo?
16: Draghetti tifa Bologna e da oltre 40 anni ti mette alla guida con Renault e Dacia.
15: Dallo showroom all'officina, con Draghetti giochi di squadra e insieme possiamo solo vincere.
16: Draghetti, a Bologna, in via Ferrarese, zona Parco Nord e in via Giuseppe Dozza, zona Emilia Levante.
17: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
15: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
17: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
18: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
19: Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e contaore digitali. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, sul web laffibiliardi.it.
20: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
21: Quello famoso per gli abiti da sposa.
20: Sì, ma vestono anche noi. Abiti da sposo, gala, smoking, accessori e sartoria interna per un look perfetto.
22: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
23: C'è un luogo dove ogni cortile, ogni giardino, ogni pavimento diventa un progetto unico. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro trasforma gli spazi esterni in ambienti belli, solidi e duraturi. Esperienza, passione e materiali di qualità per dare forma alla tua visione. Edil Pavimenti Pianoro, la bellezza che resta. Scopri di più su edilpavimenti.it.
24: Zen SRL, buongiorno.
25: Vorrei cambiare il mio software gestionale.
24: Certamente, siamo partner Passepartout e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL su www.zensrl.it.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Rientriamo dal nostro salottino all'interno della curva Andrea Costa. Stefanone, ciao, ben trovato e bentornato in curva Andrea Costa.
27: Sono emozionato, ciao,
2: grande,
27: a tutti.
2: Grande, oltre che essere un nostro amico, compagno di mille e mille trasferte. Stefanone, formazione, dicevi no, Moro non deve giocare mai secondo
27: me. No, invece sono contento che ci sia Moro al centrocampo, perché per me non può non giocare un giocatore,
2: sì,
27: come Moro.
2: Secondo me è un giocatore che ti dà profondità, ti dà diciamo lunghezza sul campo, cosa che con la Roma è mancata.
27: E poi c'ha un piede dedicato che quando deve passare la palla la passa lì.
2: Come si dice, salutava sempre. Grande Se, ben trovato e grazie per essere qui con noi. Andiamo dall'uomo di Vran.
28: Il
2: nostro inviato.
28: Però
2: inviato
28: sono diventato Vran, famoso grazie a un tuffo a meno 5 gradi. Quindi
2: ah, è vero,
28: con
2: vero.
28: Manfredi che mi ha fatto i complimenti.
2: Sei ancora qui con Conti. Soprattutto è ancora qui,
28: sì.
2: E già questa è la novità, è ancora qui. Oggi formazione particolare, ne parlavamo prima con Stefanone, parliamo anche con te, che formazione è e secondo te se ha senso oggi?
28: Allora, io sono un gran fan di Odgaard centravanti, quindi
2: più di Odgaard in genere,
28: però centravanti secondo me bisogna battere il ferro. Sono un po' perplesso da altre scelte, soprattutto alcuni giocatori che vedo un po' uscenti, sì, un po' in fase calante, che magari oggi per esempio De Silvestri fa più una passerella, se vogliamo,
2: e ci sta,
28: e si prende gli applausi,
2: è un atto dovuto,
28: esatto. LOL è un atto dovuto, quindi ci sta, magari altri un po' meno, però va bene, si vede che la gamba in allenamento li vede lui, non li vede a noi, la gamba è quella, quindi è bene che giochino soprattutto a centrocampo quelli che hanno la gamba.
2: Facciamo un saluto anche a Lilenia,
28: salutiamo Lilenia, LOL pisata,
2: esatto. Sì, che si sta ascoltando dalla sorella, si sta ascoltando dal Corso San Luca.
28: Mercoledì abbiamo l'azione del club con Cinzia, con altri club a San Lazzaro.
2: Sì, dovevamo esserci anche noi, ma purtroppo io sono impegnato col Carlino e quindi non riesco ad esserci. Non comunicasse sia a Elio che alla Cinzia, al quale do un forte abbraccio, loro sono il mio riferimento all'interno del CBC assieme ad Andrea Coppani. Elio soprattutto, perché Elio presidente storico del club di Pianoro Rastignano e rappresentante anche del club di Roma nel territorio, è veramente una grandissima persona e gli voglio tanto bene. Elio Pedini, Adelio per la precisione.
28: No, no, assolutamente. Barbuti mi ha riempito di messaggi.
2: Vai con i messaggi, aspetta, non andare via.
28: No, finisci pure.
2: Vai con un messaggio.
28: Allora, ma parlavate di grigliata, vero, qui a Bleswick, pronti, forza mamma di Carson. C'è Brizio, è stato attivato subito.
2: Brizio, sei invitato anche tu, se vuoi venire giù, problemi problemi non ce n'è.
0: E poi grandi ragazzi, siete simpaticissimi, tenete tanta compagnia, specialmente a chi lavora anche oggi. Per la grigliata vi porto un po' di pignoretto o di barbera da Sasso, se allargate gli inviti. Alessandro dal trattore,
1: dai, se porti le munizioni liquide da bocca, Alessandro, insomma, va più sempre bene, eh?
2: Anche da chi ci chiama sempre, sì, dalla, sì, spazzatrice, sì. E... dalla spazzatrice, avanti pure.
0: Arriva un messaggio da Tarragona, buon dia, già in collegamento Gibo, sempre a Forza Bologna. E poi ricorda anche Alex Zanardi, certo, ricordiamolo anche noi. Prima Stefanone ha detto sono emozionato e vi giuro che mi è venuto in mente Alex Zanardi con le famose parole quando lui si alza in piedi per la prima volta dopo l'incidente del 2001 davanti al palco, che c'è Marco Schumacher e il dottor Costa, un altro genio, sì, che lui si alza in piedi davanti a tutti senza
3: un
0: le cose,
3: esempio, quindi, di costanza, di forza, di vita, cioè, ce le ha tutte, uno degli esempi più positivi credo nel panorama italiano.
2: Ma sì, a livello globale, non solo sportivo, veramente un esempio di resilienza clamorosa.
0: Sì, oltre ad avere sempre il sorriso stampato in faccia, la battuta pronta alla bolognese, sempre guascone, io credo che per chi faccia sport, nel momento che tu pensi di cedere, pensa ad Alex, sì, pensa assolutamente ad Alex Zanardi, perché è veramente quello che lui
3: ha
0: fatto.
3: Io, guarda, te l'hai girata la versione sportiva, ma io dico, lo metterei proprio nella vita generale, nel senso, nel momento di down, nel momento di difficoltà, tu pensi a lui e dovresti avere quella forza interiore di dire, cioè, ci può fare, perché lui veramente ci ha dato un esempio che si può fare veramente tutto.
0: Insomma, c'è un altro messaggio, Dani, stai qui perché comunque ne parliamo con te, non mi piace perché io Orso, Lewis e Ferguson li faccio giocare sempre, comunque oggi servono tassativamente 3 punti per provare a riprendere la dea, dice Tommy.
3: Semplicemente perché si vede che il mister ha avuto delle altre idee, non è che gioca Pipino Loccarotto e me, gioca Bernardeschi e Otto Dominguez.
2: Sì, sì, sì. Ragazzi, abbiamo con noi Jerry dei Controtendenza, bellissima maglia, complimenti.
4: Grazie mille, è una maglia che sta andando veramente a ruba,
2: è vero,
4: perché è bella perché raffigura tutte le maglie storiche del Bologna ed è la nostra storia.
2: Sì, sì, sì, assolutamente.
3: Noi abbiamo un po' guardato dalla maglia dello scudetto alla gialla della Granarolo.
0: Io l'ho presa,
3: poi, prima stavamo guardando quale maglia aveste raffigurato, veramente bello.
4: Sì, sono le maglie più storiche che ci rappresentano la nostra storia del Bologna.
2: C'è quella Sinudina 90-91,
4: sì,
2: che ci abbiamo fatto la Coppa UEFA.
3: Con una frase, secondo me.
4: Poi ne mancano qualche due.
3: Poi già,
4: però,
3: secondo me è la frase che fa la differenza.
4: La frase è quella che ci rappresenta veramente.
2: Che è? Diciamolo per
4: l'amore di questa maglia.
2: Esatto, per l'amore di questa maglia e di queste maglie, perché sì, io di quelle che avete raffigurato sopra, più della metà le ho.
4: Ah, sì.
2: Così, beh.
3: Però che significa che le maglie possono cambiare, possono essere belle, brutte, tutto,
2: noi,
3: però ci siamo sempre. L'idea,
2: noi ci saremo
3: simbolo
2: sempre,
3: è
4: comunque. E in più, se sei quelle maglie lì, vuol dire che allo stadio non sei un semplice frequentatore.
2: Sei un'occasionale, Jerry.
4: Sei un'occasionale.
3: Perché io Jerry lo volevo portare lì. Poi stava cercando di essere
2: più che l'occasionale,
3: essere
2: mi preoccupavo
3: sue
2: più del vecchio. Perché se l'hai detto, sei vecchio.
4: Infatti, chi ha visto sta maglia ha detto, fa, io questa ce l'ho, allora gli ho detto, allora sei un'occasionale,
2: allora sei un vecchio.
3: Quella è l'altra versione.
4: Gioie e dolori, perché dietro ogni maglia ci sono sia le gioie che i dolori, veramente.
2: Ma abbiamo visto veramente, parlando di maglie del Bologna, intanto ringraziamo il Controtendenza perché ci hanno veramente dato un'occasione di rinfrescare la memoria. La maglia più bella, secondo voi, quella alla quale siete più affezionati, neanche più bella, siete più affezionati, Jerry, dai.
4: Io quella più affezionata sono quella che me l'ha data lui, Dario Morello, è il gol. Ma sono maglie, però ti dico la verità, da tifoso sono tutte belle, sono tutti affezionati, perché casomai ti ricordano la trasferta fatta con gli amici, ti ricordano il gol particolare. Io ho una maglia che me l'ha regalata lui, Colucci a Udine, che ha fatto quel gol, che ha fatto io penso che in Serie A ha fatto solo quel gol,
5: ma
4: e no, ce l'ho.
5: Qualcuno l'ha fatto anche con maglia Rezzano,
4: 2-3, no, del Bologna, dico, Bologna, del Bologna,
5: sì,
4: a maniche lunghe, che non lo metterò mai, però
3: sarebbe facile rispondere quella di Roma.
5: Io
3: però dico sarebbe facile, sarebbe però
5: grazie
3: dico,
5: all'uomo di Bran, grazie mille anche per la
3: dico
5: via.
3: La prima gioia che ho avuto da ragazzino è il gol di Bresciani per, contro il Chievo per andare in Serie A.
5: Ragazzi, noi dobbiamo salutarvi per lasciare.
1: Io ne salutare tutti quanti, dico la maglia della Champions.
5: Io dico la maglia gialla, quella dell'anno di Robby Baggio, Granarolo. Quella lì, ragazzi. Vici facile.
1: Oh, facile.
5: Quella lì.
1: Facile.
5: Oh,
1: ciao a quella. Tutti, ragazzi.
5: Ciao a tutti, a te, Barbu.
1: Ciao.
6: Diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Anylive del Bologna Football Club 1909. Presentata da
7: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare a Calderino di Monte San Pietro. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, con servizio medico e infermieristico, fisioterapia, animazione e yoga. Casa di riposo Villa Francia, in via Lavino 155 a Calderino di Monte San Pietro.
8: Nettuno Bologna 1. Marco, pronto per lo stadio? Sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna. C'è il mio amico Ivan Ricciardi, un rosso-blu. Ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza al primo tiro in porta.
9: Vuoi vendere casa? Chiamaci al numero 051 48 04 59 immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
10: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo. Ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso. Ristorante Pizzeria Caruso.
11: A Bologna, in via del Parco 13.
12: Emiliano Macchine Ufficio da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
13: Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
12: Emiliano Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Per info emilianamacchineufficio.com.
29: Sei stanco di flussi di lavoro disorganizzati? Ti senti bloccato nella gestione della tua azienda? Allora rivolgiti a Integra, software house e top partner Zucchetti. Analizziamo i processi della tua azienda e sviluppiamo la soluzione perfetta per te. Scopri di più su integraerco.it. Integra, il futuro della tua azienda oggi. Con Super Service, controlli, manutenzione e sicurezza sempre al top.
30: Entro il 16 giugno fino a 100 euro di sconto immediato sull'acquisto di 4 pneumatici Goodyear.
29: Scegli Super Service, Marabini gomme a Medicina, Setti pneumatici a Bazzano, Pneus Sport e Vergnana Equipment a Bologna. Super Service, esperti in pneumatici e servizi per l'auto.
31: Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo, ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più.
32: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo.
33: Tagliandi, riparazioni, elettrauto con diagnosi computerizzata e assistenza tecnica per l'impianto elettronico, centro gomme, montaggio impianti GPL, revisione bombole. Dal 1961, Officina Pasquale Giuseppe, in via Dagnini 1, Bologna.
34: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
35: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
36: Wow, sanno anche volare.
35: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
37: Aereo, dove osano le aquile.
38: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
39: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
40: Copy.
0: Amici di Nettuno Bologna 1, ci siamo pronti per raccontarvi una nuova partita del Bologna Football Club 1909. È la 35esima giornata di Serie A. Domenica alle 12.30 si gioca qui al Dallara. Bologna-Cagliari, buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
2: E da parte di Filippo Cotti.
0: Siamo Pippo di nuovo live dal Dallara, di nuovo live per una partita dei rosso-blu. Le squadre sono appena rientrate negli spogliatoi dopo il consueto riscaldamento pre-gara. Oggi da riscaldarsi c'è poco perché il caldo inizia già a sentirsi, c'è un bel sole che batte sul Dallara, stanno entrando i 30.000 tifosi rossoblu che saranno presenti quest'oggi qui a sostenere la squadra di Vincenzo Italiano, che dopo tre sconfitte consecutive, Aston Villa, Juventus e Roma, in cui la squadra di Italiano non è riuscita a segnare neanche un gol, oggi vuole tornare a vincere, anche perché l'Atalanta si è fermata di nuovo dopo la sconfitta proprio contro il Cagliari di lunedì. Ieri sera la Dea in casa non è andata oltre lo 0-0 con il Genoa. Il Bologna oggi vincendo potrebbe accorciare a meno 4 sul settimo posto.
2: Provare non costa niente, ci deve provare assolutamente il Bologna, e lo farà, credetemi, con una formazione tutta da scoprire, da gustare, da capire, da interpretare, diciamo così. Però sicuramente il Bologna deve provare il tutto per tutto, e magari gli attori, che ce la vogliamo protagonisti, che ha scelto Vincenzo Italiano, oggi potranno dal portiere, che torna a Pessina ovviamente, dare questo segnale importante, perché comunque l'Atalanta non è poi così lontana.
0: Assolutamente, c'è anche poi da blindare l'ottavo posto che è della Lazio, lo sappiamo, a pari merito con il Bologna, ma la Lazio ha gli scontri diretti, quindi comunque c'è da scollarsi di dosso la formazione biancoceleste che sarà in campo domani sera nel posticipo. È una Lazio che giocherà domani alle 18.30 contro la Cremonese, e ovviamente c'è da monitorare anche la situazione ottavo posto. Fra poco vi faremo sentire la lettura delle formazioni qui dal Dallara, con i cognomi che andranno in campo dei giocatori urlati dal pubblico rosso-blu. Per quello che riguarda la formazione, però, ve l'anticipiamo già, ve le leggiamo le scelte da parte di Vincenzo Italiano e di Fabio Pisacane. Il Bologna giocherà 4-3-3, Pessina per la terza volta in campo in questa Serie A, tra i pali De Silvestri, terzino destro, Elland e Lucumi saranno i due centrali, Miranda terzino sinistro, a centrocampo Freuler, riposa Ferguson che parte dalla panchina, Freuler è titolare, Moro e Somme saranno le due mezze ali, Bernardeschi dopo 8-9 giorni di infortunio torna titolare, alla destra lui in campo, Orsolini in panchina, Odgaard punta centrale, Castro parte dalla panchina e a sinistra gioca Benjamin Dominguez. Il Cagliari è un 4-3-2-1, Caprile in porta, Zepedro, Mina, Dossena e Obert in difesa, Adopo, Gaetano e De Jola a centrocampo, Palestra gioca più avanzato insieme a Esposito, a suggerire Folorunso, un attacco senza punti di riferimento, quello della formazione sarda. Il Bologna invece in attacco lascia sedere Castro, gioca Odgaard.
2: Beh, Odgaard quando è entrato nell'ultima partita casalinga ha fatto molto bene, si è mosso molto bene, e secondo me è un'ottima scelta questa. Sì, stiamo attenti alla cavalleria leggera del Cagliari, però senza punti di riferimento, molto molto veloce, molto molto rapidi, e se il Bologna come sempre alzerà molto la linea, bisogna stare attenti al loro giro palla che sicuramente tenterà di sorprenderci. È un Bologna che è chiamato, come dicevamo in apertura di collegamento, a provarci in tutte le maniere.
0: Assolutamente sì, ci sono qualche centinaio di tifosi sardi collocati nel settore ospiti alla nostra destra, e tra poco, come detto, verrà letta la formazione del Bologna. Prima ci sarà quella da parte degli ospiti, gioca De Silvestri titolare dal primo minuto, anche Odgaard così come Lollo tornano a giocare una partita da titolari, non succedeva dal 15 marzo. La situazione, la circostanza era Sassuolo Bologna, il Bologna vinse 1-0. Dominguez invece dobbiamo andare ancora più a ritroso nel tempo per pescare l'ultima gara titolare dell'argentino, del numero 30 Benjamin Dominguez. L'ultima volta, Pippo, era a Marassi contro il Genoa, 25 gennaio.
2: Sì, Dominguez è un giocatore che ha colpi, che ha giocato incredibile, velocissimo e bravissimo, ebbe anche una buona visione della porta, però spesso tatticamente non ha soddisfatto Vincenzo Italiano, e lui stesso a volte si è infortunato proprio quando veniva il suo momento, quindi è sfortunato, e oggi è una grande chance per mettersi in mostra nuovamente.
0: Assolutamente sì, giocherà Dominguez alla sinistra, Bernardeschi alla destra, Orsolini in panchina e Odgaard punta centrale. Ma sentiamo la formazione del Bologna.
37: Informazioni in campo presentate da
1: Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
3: Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Manca sempre meno al calcio d'inizio di Bologna-Cagliari, 8 minuti qualcosa meno all'inizio di questa 35esima giornata di Serie A, con i rossoblù che vogliono, come detto, tornare a vincere, tornare a trionfare, anche perché qui, Pippo, c'è da riportare un sorriso al Dall'Ara. Sono troppe, 9 sconfitte stagionali in Serie A, solo in Serie A, delle partite perse in casa dal Bologna in campionato, troppo vistoso questo dato. Il Bologna vuole cercare quantomeno di migliorarlo da qui a fine stagione. Si giocherà anche con l'Inter l'ultima giornata qui al Dall'Ara, ma oggi ovviamente l'unico risultato buono per il Bologna è la vittoria.
2: Sì, oggi bisogna vincere, bisogna farlo. Oggi ci sono degli amici qua presenti, oltretutto sono venuti a trovarci, ci sono gli amici di Valles, i bambini delle scuole calcio Rio Pusseria accompagneranno l'ingresso delle squadre in campo, saranno loro a fare bimbi in campo, poi ci sono Felix, Stefan, Didi, gli altri nostri amici appunto che ci ospiteranno anche quest'anno, che saremo radio ufficiale del ritiro Valles 2026. E poi c'è da ricordare anche Alex Zanardi, un grande, grande esempio davvero per tutti quanti.
0: Sì, si è spento ieri all'età di 59 anni, bolognese, nativo di Castelmaggiore, ed è stato ricordato da tutto il mondo dello sport in queste ultime 24 ore. Verrà fatto anche oggi, chiaramente, qui, così come su tutti i campi di Serie A, un minuto di raccoglimento, e probabilmente sarà un minuto di raccoglimento ancora più sentito proprio per le origini di Zanardi, amato in tutto il mondo, da est a ovest, da nord a sud, per le sue grandi imprese, ma soprattutto per la sua grande etica che ha sempre portato avanti nonostante quello che è successo nel corso della sua vita e il suo grave, insomma, infortunio, come sappiamo. E ci sarà anche uno striscione che verrà srotolato dalla curva per salutare Alex Zanardi.
2: Beh sì, è doveroso questo, perché lui veramente ha dato un grande esempio di forza e coraggio a tutti quanti noi. Sono pronte le squadre nel tunnel, stanno per entrare in campo, è la penultima gara casalinga della stagione del Bologna e va super onorata. Oggi conta vincere, conta farlo davanti a un pubblico che è veramente numeroso, tanta gente, non il sold out, ma per essere una gara delle 12:30 con un lungo ponte in mezzo, in un momento non particolarmente esaltante per il Bologna, è davvero un gesto d'amore pazzesco.
0: Un gesto d'amore pazzesco. È pronto il Dall'Ara ad accogliere il Bologna in campo, Bologna che è nel tunnel, così come il Cagliari, gli ultimissimi preparativi prima dell'ingresso delle formazioni qui sul manto erboso, la stretta di mano tra i due capitani per il Cagliari, Alessandro De Iola per il Bologna, come detto Lorenzo De Silvestri che torna in campo, torna anche lui dopo quasi un mese e mezzo di assenza da titolare l'ultima volta, e il direttore di gara invece sarà il signor Valerio Crezzini della sezione di Siena, classe 93, per lui sarà la decima presenza in assoluto in Serie A, la nona in questo 2025-2026. Il Bologna giocherà con la maglia rosso-blu, quella di casa, la prima divisa della formazione di Vincenzo Italiano, con la coccarda della Coppa Italia al centro del petto, pronti a entrare in campo. Lollo respira profondo e credo che stia portando anche sua figlia in braccio nell'ingresso in campo, la sta tenendo in braccio, credo che sia la sua primogenita nata pochi mesi fa, e tra poco entrerà in campo così come tutto il Bologna, mentre si scambiano il 5 i due colombiani, Lucumi e Mina, ovviamente compagni di nazionale, avversari quest'oggi.
2: Sì, Mina giocatore veramente molto scomodo, ne sa qualcosa anche Zirde, un marcatore veramente molto molto scomodo, giocatore che quando era a Firenze al Bologna ha dato dei grossissimi dispiaceri, quindi bisogna stare molto attenti al suo strapotere fisico e anche alla sua intraprendenza, perché è uno veramente molto molto bravo, molto difficile da saltare. Poi nel Cagliari c'è il portiere,
0: esatto,
2: che va attenzionato,
0: Elia Caprile,
2: perché potrebbe sicuramente, insomma, è attenzionato dal Bologna. Poi diciamo, da qui a dire che verrà in rossoblu non si sa, però diciamo ha molti osservatori in casa a Bologna.
0: Stanno per entrare le squadre in campo e ovviamente come tutti gli ingressi della Bologna, dentro il suo stadio, davanti alla sua gente, è pronta a cantare il popolo rossoblu, le tue ali Bologna, è pronta a srotolare le sciarpe rossoblu in questa domenica di fuoco, in questa domenica

0: Uno fisso nel mio cuore, il desiderio, l'auspicio anche per questa domenica, dove il Bologna vuole tornare a vincere, vuole farlo in questa 35esima di Serie A contro il Cagliari. L'inno della Lega Serie A, le sciarpe rosso-blu che vengono sventolate da tutto il popolo del Dall'Ara, pronto a cantare, pronto a sostenere la formazione di Vincenzo Italiano in questo Bologna-Cagliari. Lo faremo anche noi, raccontandovi secondo per secondo questa sfida dei rosso-blu del Bologna Football Club 1909, con la radiocronaca integrale in esclusiva qui su Nettuno Bologna 1.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, Bologna-Cagliari. Presentato da
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Si alzano le temperature, come si alza l'importanza dei punti in classifica, 12 ancora, quelli in palio, 12 tutti, quelli che vuole prendersi il Bologna, perché mai dire mai, perché ancora non è finita, crederci fino alla fine per i 30.000 del Dall'Ara, per far tornare a sorridere il popolo bolognese. Cari amici radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti. Bisogna crederci, bisogna provarci, fino a quando la matematica non dirà no, non puoi più arrivare settimo, Bologna, settimo posto, che potrebbe in caso di tutta una serie di situazioni non impossibili, a dire il vero, non impossibili, valere per la Conference. Bologna ci deve provare in un'annata dove ovviamente il premio di consolazione è l'ottavo posto, un premio da podio, non una medaglia di bronzo, ma un premio da podio sarebbe il settimo utile per l'Europa nel caso di vittoria dell'Inter nazionale per la finale di Coppa Italia. Ai noi quest'anno non ci vedrà protagonisti, però insomma non tutte le annate sono esaltanti, non sono bellissime. Quest'anno Bologna ci ha regalato comunque delle grandissime gioie, e speriamo che lo faccia anche quest'oggi qua col Cagliari.
0: Tra pochissimo minuto di silenzio nel ricordo di Alex Zanardi, scomparso il primo maggio. L'applauso del Dall'Ara, tra poco la lettura delle formazioni, però prima il doveroso ricordo per un bolognese, per uno sportivo amato è riconosciuto in tutto il mondo per tutto quello che ha dato in termini sportivi, ma non solo, anche per l'esempio che resterà invece sì, quello per sempre. Purtroppo è scomparso due giorni fa e Alex Zanardi viene ricordato adesso con un minuto di silenzio da parte di tutto lo stadio Renato Dall'Ara, minuto di silenzio a cui ci aggiungiamo ovviamente anche noi.

Forte applauso di tutto il Dall'Ara per ricordare Alex Zanardi. Ciao Alex, orgoglio bolognese. Ciao Alex, eroe vero. I due striscioni esposti dalla curva Andrea Costa alla nostra sinistra. Il Bologna attaccherà da destra verso sinistra nel corso di questo primo tempo, quindi

0: proprio verso la curva Bulgarelli. Il tifo caldo del popolo rosso-blu in porta ci sarà Pessina. La maglia è quella rosso-blu, pantaloncini e calzettoni blu, numerazione bianca, 4-3-3, Pessina in porta. De Silvestri, capitano, Elland, Lukumi e Miranda in difesa, Freuler vertice basso, More Som, mezze ali, Bernardeschi, Odgaard e Dominguez. Invece i tre d'attacco, 4-3-2-1 per il Cagliari, maglia azzurra chiaro con numerazione bianca, calzoncini e calzettoni azzurri con inserti rosso-blu in porta, e maglia gialla c'è Caprile, Zepè, Dromina, Dossena e Obert. In difesa Dopò, Gaetano e De Jola a centrocampo, Palestra ed Esposito suggeriscono Folo Russo, ha fischiato il direttore di gara, iniziata Bologna-Cagliari, Valerio Crezzini, il direttore di gara della sezione di Siena, che sarà coadiuvato da Fontemurato e Biffi, quarto ufficiale Galipò. Invece al VAR ci sono Gariglio e Gersini, palla contesa nella tre quarti offensiva rosso-blu, è fatta retrocedere sul piede sinistro di Juan Miranda, che retrocede dalle parti di John Lucumi, si ferma il colombiano, direziona di nuovo al suo fianco sinistro per il numero 8 Remo Freuler, che si abbassa nella zona dei difensori per dare una mano in più alla manovra della squadra di Vincenzo Italiano. Dalla destra Eivind Elland, servito da Pessina, il tocco in avanti su Nicola Moro, è la terza gara consecutiva per il norvegese Eivind Elland, il classe 2005, che gioca al fianco di Lucumi. Lucumi che ora va verticale nel cerchio centrale, Odgaard controllo un po' lungo, si comunque combatte sulla sfera, la recupera molto bene, poi cerca la verticalizzazione sulla sinistra per Dominguez, non ci arriva l'argentino, non ci arriva neanche Remo Freuler, il Cagliari all'indietro ma perde il pallone, Som lo recupera, prova a buttarsi dentro l'area lo svizzero, l'uscita da parte di Caprile che blocca la sfera, controllo un po' lungo, un po' troppo in avanti da parte di Simon Som, blocca Caprile, 70 secondi se ne sono andati al Dall'Ara, Bologna 0 Cagliari 0.
1: In caso di gol di Som saremo diciamo oscurati, perché c'è una fila intera della tribuna posta proprio sotto di noi con diciamo tutti hanno la maglietta di Som, tutti hanno la sua maglietta, saranno parenti, familiari e amici, ma è bello vedere tanta gente, insomma tanti tifosi che sono venuti qua per lui.
0: Assolutamente, familiari e amici, mentre il Cagliari si prende un calcio di punizione nella prima sortita vera della partita della squadra di Fabio Pisacane nella metà campo offensiva. Palestra è rimasto a terra sul versante di destra offensivo e quindi guadagna un calcio di punizione dopo il fischio di Crezzini, che ha indicato la punizione in favore della squadra sarda di Pisacane, che è praticamente salva, ancora non aritmeticamente, però dopo la vittoria di lunedì pomeriggio contro l'Atalanta per 3-2 ha sicuramente fatto un bel balzo in avanti e molto vicino all'aritmetica la formazione isolana di Pisacane. Il calcio di punizione è per il Cagliari dalla destra, anche se nessuno va sul punto di battuta, si allontana anche il numero 10 Gaetano, andrà ad incaricarsi della battuta di questo calcio di punizione dal versante di sinistra, credo il numero 33 è Obert, vedremo se è lui, sì è Obert col mancino, traditore a rientrare verso l'area di rigore, parte col mancino stretto sul primo palo, arriva il Bologna con Odgaard ad allontanare, ma il campanile è ancora dentro l'area dei rosso-blu, la palla che passa dentro l'area piccola, Pessina, poi un colpo di testa e la palla in porta, il Cagliari in vantaggio ma si alza il braccio del direttore di gara, c'è una irregolarità da parte di De Jola che aveva colpito lui di testa, gol annullato del Cagliari al terzo minuto di gioco, il cross di Obert stretto sul primo palo, Odgaard che ha alzato questo campanile dentro l'area di rigore, è arrivata una serie di rimpalli, il fuorigioco da parte di De Jola, poi c'era stato il colpo di testa del numero 22 ovvero Dossena, De Jola però aveva colpito il pallone dentro l'area piccola sull'uscita di Pessina in posizione di fuorigioco, ora la verifica del caso ovviamente per certificare che fosse effettivamente in offside De Jola, il capitano del Cagliari, ma attenzione, subito chance per la squadra di Pisacane in avvio, gol annullato per offside De Jola, ancora non si è ripartiti, ancora il gioco non è ripreso, ancora VAR in corso, ancora verificare della posizione, ricordiamo Odgaard dentro il rigore su questa palla stretta di Obert, ha alzato un campanile, il colpo di testa da parte di un difensore del Cagliari, è arrivato De Jola poi a frapporsi all'uscita di Pessina, il pallone che è rimasto a mezza altezza e poi la rete che avrebbe segnato Dossena, era stato tutto fermato per fuorigioco, ma ancora Crezzini aspetta indicazioni dal VAR, aspetta indicazioni da Gariglio e Gersini che devono confermare l'offside.
1: A parte la linea tirata sul fuorigioco c'era anche una carica secondo me che poteva essere valutata, però non credo stiano guardando questo adesso, però ci stanno mettendo veramente tanto, non è stata una gestione difensiva particolarmente felice da parte del Bologna, vediamo il direttore di gara, non è una scelta semplice e banale e ci stanno mettendo anche tanto, vediamo se c'è solo il fuorigioco, se c'è anche una situazione in mezzo all'area fallosa sull'uscita del portiere o qualcos'altro, un tocco da parte del giocatore del Bologna. Scelta non semplice e non facile.
0: Sì, bisogna capire chi ha toccato il pallone verso De Jola, se è stato Mina o se è stato Miranda, perché questa è, credo, l'oggetto del contendere dentro l'area di rigore del Bologna. Ancora si attende 0-0 al quinto del primo tempo, ma c'è un gol del Cagliari eventualmente da annullare o da convalidare. Fuori gioco. Si resta sullo 0-0, annullato il possibile gol del vantaggio di Dossena. Dentro l'area di rigore è stato effettivamente il numero 26 Mina a toccare il pallone in avanti, poi la posizione di offside di De Jola, era arrivato il colpo di testa di Dossena. Fortunatamente si resta in parità, ma abbiamo tremato per 2 minuti.
1: Ma siamo attenti, perché non può essere il primo pallone dentro l'area di rigore subito a mandarci in crisi, a mandarci in tilt. Ma è un tema questo della difesa del Bologna, che purtroppo torna fuori tante volte. Questo è fallo su Dominguez, per me.
0: Perde il pallone, lo recupera Zepedro regolarmente dalla linea mediana. Gaetano cerca la verticalizzazione per Adopolu. Kumi esce, palla al piede, poi salta due avversari, trasforma l'azione da difensiva in offensiva, va verticale al limite dell'area. Odgaard, due avversari su di lui, e riesce in qualche modo Obert a sporcargli la traiettoria di conduzione della sfera. La recupera il Cagliari. Lucumi però ancora con il contrasto vincente, con l'interdizione positiva, a recuperare la sfera e a permettere al Bologna di ritornare in possesso di palla orizzontalmente. Il numero 10 Bernardeschi per Simon Somm, che ritorna sulla linea mediana da un Lucumi subito in partita. Verticalizzazione a cercare Nicola Moro, che viene incontro. Cuce vuole connettersi sulla sinistra con Miranda, che stoppa il pallone col sinistro, va verticale sul lato sinistro da Dominguez, raddoppiato da Zepedro e da Palestra. Ancora Miranda per Dominguez, che resta a terra, non c'è nulla per Crezzini, che era molto vicino. Protesta al Dallara, attacca il Cagliari, che però sbaglia subito la verticalizzazione in avanti, inarrivabile né per Esposito né per Palestra. Linea mediana, riparte il Bologna, 7 nel primo tempo, 0-0 tra il Cagliari e il Bologna. Odgaard di prima, buona palla per Berna, che cerca memoria De Silvestri sulla sinistra, di testa Obert anticipa, allontana il Cagliari però sul petto di Remo Freuler, che direziona l'attacco sulla destra del versante offensivo. Freuler ancora, Bernardeschi all'indietro, linea mediana per Elland, cerca il Bologna di costringere il Cagliari tutto nei suoi 40 metri difensivi. Moro prima del cerchio, cerca col destro la palla verticale lanciata per De Silvestri, dentro l'area Lollo col destro, la rigioca dentro l'area piccola, blocca Caprile.
1: Bella giocata, dopo la paura iniziale il Bologna adesso però a spingere sull'acceleratore, a far partire anche gli esterni. Qua si è chiamato il lontano De Silvestri, e comunque ha fatto un bello scatto, ha fatto vedere di essere ancora in un'ottima forma. E Lollo, giocando un buon pallone in mezzo, non ci ha creduto Odgaard, è rimasto fermo il nostro centravanti.
0: Sì, è rimasto fermo, poi il cross di Lollo è arrivato proprio sulla linea, sul fondo, proprio allungando all'ultimo la gamba, e è riuscito a bloccarla facilmente sul primo palo Caprile. Ora lunga rimessa di Miranda a cercare Odgaard sulla sinistra, la chiusura da parte del numero 22 Dossena, che mette il pallone fuori. Rimessa in attacco per il Bologna sotto la nostra postazione dal versante di sinistra del settore offensivo rosso-blu. Miranda con le mani gioca all'indietro per Jean-Luc Umi. Ancora Bologna con tutti gli effettivi ad eccezione di Pessina nella metà campo d'attacco, nella metà campo del Cagliari. Freuler allarga sulla destra dove arriva Bernardeschi nei 40 metri offensivi. Il DS ritorna orizzontalmente per Remo Freuler. Ancora Berna all'indietro col piattone sinistro raso terra a giocare la sfera per Elland, che la manovra nei suoi 40 metri difensivi. Ora prima del cerchio dove arriva Moro a fare da collante, scambiando con Miranda, che si prende una posizione anche da interno di centrocampo in una scambio di posizioni molto fluido. Ora linea mediana, Moro sbaglia la verticalizzazione, recupero palla del Cagliari, attenzione che vorrebbe ripartire, Esposito in fuorigioco. Allora il Cagliari gioca poco più avanti per Adopo, che allarga sulla destra per Palestra, che lascia proseguire Lucumi, tocca il pallone, lo mette fuori, rimessa laterale. 9 nel primo tempo, appena scoccati al Dallara, 0-0, errore banale di Moro.
1: Bruttissima giocata di Moro, sanguinoso, il pallone perso lì, aveva dato una ripartenza, meno male che Palestra non ha controllato bene questo pallone. Viene molto dentro il campo Miranda, viene molto a cerchiare, forse è un'indicazione tattica da parte dell'italiano.
0: Può essere. Ora Lucumi è riuscito a chiudere su Palestra, la rimessa dalla destra, Zepedro di prima, Seba Esposito lateralmente per Palestra, posizione di fuorigioco. Punizione per il Bologna dalla sua tre quarti difensiva, 9 nel corso del primo tempo, 0-0 tra Bologna e Cagliari. Qua la giocata di prima a cercare Palestra, che però era in posizione di offside, e questo Cagliari che attacca con Folo Russo, Palestra e Esposito senza un vero e proprio punto di riferimento centrale, che al momento sembra essere Esposito.
1: Sì, è sicuramente Esposito il giocatore che fa centravanti in questo Cagliari. La partita sinceramente ha un ritmo molto lento, fa molto caldo, il lunch match dove sicuramente i giocatori per il momento sbagliano tanto e non corrono anche.
0: È un altro errore di Moro, che voleva verticalizzare in diagonale sulla destra a cercare uno tra Bernardeschi e De Silvestri. Eravamo nella tre quarti offensiva, non è riuscito però con un passaggio che è assolutamente nelle sue corde, riparte il Cagliari, rilancio sulla destra, attenzione, la palla però fortunatamente lunga per Palestra, arriva Pessina comodamente a controllare il pallone con i piedi dentro la sua area di rigore, a toccarlo davanti a sé per Elland che vuole sveltire in avanti la manovra, a cercare Remo Freuler, palla sulla linea mediana per Bernardeschi che si libera bene col mancino, cerca l'imbucata verso Odgaard, Bucamina, ma arriva Caprile alle spalle del difensore colombiano prima di Jens Odgaard a bloccare la sfera con i guantoni, poteva arrivare Jens Odgaard, poi rischia ancora una volta Gaetano in impostazione da dietro, riesce comunque a trovare Mina, riparte il Cagliari, Mina lancio col destro in avanti un po' impreciso, buca Elland, attenzione, alle sue spalle c'è Esposito dentro l'area della destra, defilato, cerca però e trova il tiro centrale di Esposito, la parata di Pessina sul suggerimento di De Jola, era De Jola che si era infilato dentro l'area di rigore dalla destra su questo lancio di Mina che era svirgolato ma ha bucato l'intervento Elland, è arrivato De Jola a mettere la palla in scarico, era veramente quasi un rigore in movimento questo di Esposito che ha calciato centrale, aveva in qualche modo allontanato Pessina, poi tutto fermo per offside, ma ancora una volta da una giocata verticale anche semplice, anche svirgolata di Mina, il Bologna è andato in difficoltà, undicesimo, 0-0.
1: Sì, aveva parato bene, c'è pur centralmente Pessina, però c'è la posizione di fuorigioco, ma ancora una volta il Bologna in mezzo al campo e davanti alla sua area di rigore si è fatto trovare impreparato.
0: Si è fatto trovare impreparato qua Elland su una palla che era uscita veramente svirgolata dal piede destro di Mina, ma che forse anche proprio per questo ha preso una traiettoria molto arcuata, difficile da leggere, fortunatamente c'era l'offside, il fuorigioco che ha fermato e ha vanificato questa altra azione della squadra isolana, mentre palleggia orizzontalmente il Bologna con i suoi difensori centrali, Elland testa alta per il numero 5 rossoblu che avanza, guadagna la metà campo offensiva, tocca il pallone orizzontale sulla destra, raso terra per Bernardeschi che viene molto basso in posizione di play, riesce bene a trovare una traccia diagonale per Freuler che aspetta la salita di Miranda sulla sinistra, supera la linea mediana lo spagnolo, mette però poi il pallone sotto la suola del suo piede preferito, il sinistro, e torna all'indietro prima del cerchio centrale da Lukumi, viene a prendere la Berna, ancora in posizione di play, cerca il lancio lungo col mancino di testa, Dossena ad allontanare sullo scarpino di Somme, però al limite dell'area Miranda ce l'ha sul sinistro, cerca Odgaard al limite, chiuso ancora una volta dal recupero di De Jola, dopo De Jola non riesce nell'interdizione, Moro riesce a costruire invece il Cagliari dalla sinistra con la palla verticale giocata da Folo Russo, Esposito anticipato in maniera sontuosa ancora da Gianluca Mi, Bernardeschi orizzontale per Freuler, ripartenza del Bologna, Freuler limite dell'area, serve Dominguez, vertice sinistro, due avversari su di lui, Benca si accentra con il destro, cerca con la punta, Freuler al limite dell'area, il pallone scorre, Freuler a terra, c'è fallo ma di Remo, punizione per il Cagliari, il fallo lo ha subito Mina, secondo Crezzini che era lì a due passi, 12esimo, 0-0, punizione per i sardi, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
0: Qua una palla a metà veramente tra il centrocampista Remo Freuler e il difensore Mina, Carezzina a due passi ha fischiato in favore di Mina che è ancora un po' dolorante, punizione che batte ora Caprile davanti alla sua area di rigore, 13esimo, 0-0.
1: Non sono d'accordo, secondo me questo è un intervento falloso del giocatore sardo, sardo ovviamente in forza al Cagliari di Mina, e non di Remo come ha detto il direttore, come ha fischiato, come ha sanzionato, ha fatto una bella giocata, il Bologna deve essere più veloce e più rapido però Dominguez, se no lo anticipa sempre anche fisicamente.
0: Ora di testa Bernardeschi cerca Freuler, ma c'era un fischio precedente da parte di Crezzini, è rimasto a terra Moro, calcio di punizione per il Bologna, De Jola allontana il pallone anche con un po' di vigoria eccessiva, ma comunque il Bologna può battere questa punizione dal versante di destra difensivo sotto i distinti, campo completamente al sole in questa domenica molto molto calda di inizio maggio qui al Dall'Ara, in questo Bologna-Cagliari 0-0 che vi stiamo raccontando su Nettuno Bologna 1, 14esimo in corso, Elland ricevuto da Freuler che si abbassa tra i due centrali a dare una mano alla manovra, di nuovo Elland per Remo che gioca orizzontale alla sfera sul centro-sinistra, ora per Lukumi che ha tanto spazio, se lo prende il colombiano, avanza nella metà campo offensiva, cerca la verticalizzazione dentro l'area per Miranda anticipato all'ultimo da Palestra che rimane a terra, c'è la posizione di offside di Miranda che qua ha cercato di inserirsi alle spalle della difesa sarda, anche questa una ulteriore novità nel movimento dello spagnolo qua, che però il tempo di inserimento era leggermente oltre, poi si sarebbe dovuto andare andare a vedere questa posizione, perché non so se poi effettivamente era di fuorigioco come ha detto l'arbitro.
1: Sì, più larghi gli esterni del Bologna che devono girare dietro, devono andare in mezzo, poi tornare ad occupare la posizione diciamo esterna sulla riga. Qui era terminato il fuorigioco, però un Miranda diciamo che può prendere, ha la licenza di svariare, ecco, non la licenza di uccidere, è la licenza di svariare per tutto il campo.
0: Assolutamente, ora il tocco all'indietro da parte di Nicola Moro che agevola Pessina che mette in moto di nuovo Miranda. Ora dalla tre quarti difensiva il Bologna prova a risalire, il Cagliari non pressa alto e lascia facilmente la salita del campo da parte dei difendenti rossoblu in possesso di palla. Eland lascia la sfera a Moro che avanza il piccolo trotto, si ferma poi ora con il pallone sotto la suola del piede destro, vede il movimento da parte di Berna, non lo serve però con il lancio da quella parte, preferisce tornare indietro ancora da Eland. Quarto d'ora al Dall'Ara, 0-0 tra Bologna e Cagliari, annullato un gol in fuorigioco da parte dei sardi, fuorigioco di Deiola su un gol che avrebbe segnato Dossena, annullato dopo un minuto e mezzo di tensione, di attesa per la conferma del VAR. Lucumi sulla linea mediana, tocca il pallone sul centro sinistra per Som che si defila, si allarga sul versante sinistro d'attacco rossoblu, Som orizzontale per Freuler, Lucumi fa girare il pallone orizzontalmente il Bologna, tutto raso terra nel cerchio centrale, Moro per Elland che alza la testa, c'è il movimento di Miranda in posizione di play, c'è quello di Som a venire incontro di prima, Muro scarica sul centro sinistra per Lucumi che anche lui alza la testa, vuole avanzare un po' in conduzione, poi tocca destare una palla un po' lenta, un po' troppo lenta per Remo Freuler, la recupera il Cagliari dalla destra, Zepedro cerca la palla in velocità verso Adopo, Lucumi sprinta molto più veloce, se lo mangia e tocca destare all'indietro per Pessina.
1: Sbagliamo molto sugli appoggi, sui passaggi e creiamo confusione tattica perché Miranda a volte va a fare il centrocampista, addirittura attenzione a questa palla per Bernardeschi, Caprile deve fare un numero circense e buttarla fuori.
0: Di testa Caprile esce fuori dalla sua area di rigore sul lancio lungo del Bologna a cercare Berna che si era anche lui accentrato in questo cambio, scambio totale di posizioni che stiamo vedendo tanto in questi primi 16 del Dall'Ara, 0-0 tra Bologna e Cagliari. Caprile di testa ha messo la palla fuori, rimessa dalla sinistra del versante d'attacco rosso-blu, Miranda all'altezza del vertice pensa per un istante a prendere una lunga rincorsa, poi invece la tocca corta per Dominguez, i due che duettano sempre con grande piacere tecnico da parte di entrambi, si trovano sempre molto bene nel giocare insieme, lo hanno fatto poco in questa stagione, vedremo se oggi riusciranno ad accendersi. Elland sbaglia, Moro ancora una volta il controllo di palla, non si capisce con Elland, attenzione al Cagliari che riparte dalla sinistra, imbucata verso Deiola che attacca nel mezzo spazio Mancino, si avvicina verso il vertice, cerca il movimento interno da parte di Seba Esposito, invece tocca all'indietro verso Foloruscio che rimane un po' più indietro, un po' più basso in questa manovra, il Cagliari però prende il sopravvento e guadagna la metà campo offensiva, verticalizzazione di Mina, attenzione a Dopo, cerca Esposito dentro l'area, Esposito il tocca all'indietro per la conclusione fuori di Deiola, era tutto regolare, ha calciato fuori da dentro l'area di rigore, non ha trovato il palo alla destra di Pessina, 17esimo, 0-0, rilancerà il Bologna mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
0: Non trova lo specchio di Iola e sembrava buona la posizione di Seba Esposito, questa occasione regolare per il Cagliari che non ha trovato la porta e ci ha graziato abbastanza di Iola.
1: Sì, altra giocata pericolosissima del Cagliari, altra situazione difensiva del Bologna non esaltante, meno male che il Cagliari quando hanno avuto buona mira, ma il Bologna sta sbagliando tanti palloni, non siamo precisi, sbagliamo molto.
0: E ora fischia Crezzini, da capire se ha fischiato il fallo commesso dal Bologna, sì, e quindi calcio di punizione per la squadra sarda. Dalla tre quarti difensiva il fallo di Odgaard su Foloruscio nel versante di destra rosso-blu sotto i distinti, è rimasto a terra il numero 90 di ovviamente di fede cagliaritana, Michael Foloruscio, calcio di punizione per il Cagliari, 18esimo, 0-0, e nell'occasione di prima ancora una volta un'imbucata verticale che il Bologna non è riuscito a leggere bene e il passaggio di Esposito che ha trovato Deiola che fortunatamente non ha calciato in maniera pulita. Ora Pessina esce fuori dalla sua area di rigore sul rilancio del Cagliari di testa, riesce ad allontanare non troppo distante dalla sua tre quarti difensiva, riesce comunque il Bologna ad addomesticare il possesso di palla, qua un po' in controtempo lo stacco del colpo di testa di Pessina, il rilancio di Remo Remo sbagliato. Sballatissimo rilancio di Remo, palla direttamente fuori, non trova Dominguez, è rimessa per il Cagliari poco prima della linea mediana, di fianco a Italiano, batte con le mani all'indietro Zepedro, Italiano che strilla i suoi perché non può essere contento di questi primi 20-19 minuti.
1: No, è un ritmo veramente da amichevole di fine stagione questo, sia per il Cagliari che per il Bologna, però più pericoloso il Cagliari fino a questo istante. Bologna deve aumentare i giri del motore, Italiano prova a scuotere un po' la squadra.
0: Cerchio centrale, Freuler tocca sul suo fianco sinistro per Moro che va verticale verso Dominguez, attaccato alle spalle da Zepedro, si riesce a girare sul pallone, due avversari addosso, Dominguez bene a proteggere la sfera dall'arrivo di Gaetano e dialoga sul centro sinistra con Miranda, palla all'indietro, Moro verticalizzazione per Odgaard, Mina riesce a intercettare, Caprile evita l'angolo con facilità bloccando il pallone prima della linea di fondo, qua c'è stato il tocco veloce all'indietro di Miranda per Moro che ha cercato la verticalizzazione lancinante a cercare Jens Odgaard, un po' il disturbo di Dossena, un po' l'intercetto da parte di Mina, il pallone che è stato bloccato facilmente da Caprile, ventesimo al Dallara, 0-0.
1: Sì, si cerca Odgaard, provano a farlo partire, non è riuscito il nostro centravanti a giocare ancora nessun pallone, a tirare in porta, però lo cercano, lui va, si ricorda che ha fatto il centravanti per tanti anni, poi è stato adattato esterno, poi è stato adattato trequartista, ma diciamo il primo amore non si scorda mai, ecco.
0: Elland palleggia il Bologna, esce, palla al piede, il norvegese tocca sul suo lato destro da Bernardeschi che si abbassa prima della linea mediana, va verticale diagonale da Dominguez che però viene disturbato da un controllo che però in qualche modo riesce comunque a mantenere il possesso di palla per il rossoblu. Lucumi dalla sinistra prova il lancio verticale a cercare Odgaard dentro l'area, prova il controllo a seguire Jens, la chiusura da parte di Dossena in calcio d'angolo, è il primo giro della bandierina della partita, lo guadagna il Bologna grazie a Jens Odgaard, lo batterà Miranda,
1: ha protetto bene col corpo il pallone Odgaard costringendo il giocatore del Cagliari a buttare la palla in calcio d'angolo, primo angolo della bandierina, va al sinistro corto per Dominguez,
0: Miranda per Dominguez dal vertice sinistro, Dominguez al limite per Moro che cerca Bernardeschi che col mancino calcia rasoterra, riesce ad allontanare Mina, il pallone poi colpito di testa da Dopo, Freuler ultimo uomo deve allontanare col mancino, rilancio in avanti, Dominguez in fuorigioco, colpisce Zepedro tutto solo, la palla ancora buona, Lucumi dopo Gaetano, poi Sommi in avanti a cercare il numero 30 Dominguez anticipato da Zepedro, poi Mina, palla verticale rischiosa ma efficace per De Jola che riesce a fare da sponda di prima per Dopo che lascia lì il pallone sul centrodestra da Gaetano, Esposito tocca all'indietro per Zepedro, palla allargata male da parte del terzino destro del Cagliari, rimessa per il Bologna che batte veloce, Miranda in avanti per Somme che cerca il controllo a seguire, poi col tacco prova ad allungarsela, la lascia lì Mina a terra, si butta a terra platealmente, questo è chiaramente un fallo che non c'era mai, Crezzini viene completamente offuscato dal tuffo di Mina, l'ha toccata solo Somme che poi sì, col tacco del piede disturba la corsa di Mina che si tuffa in maniera goffa per richiamare un fischio dell'arbitro che ci casca, il Cagliari rilancia lungo, Pessina esce dalla sua area di rigore col mancino, spazza in tribuna, 22esimo 0-0.
1: Mai fallo quello, mai fallo, la piscina è qui dietro per il colombiano, se vuole girare, se ha voglia di fare un bagno, qua dietro c'è la piscina dello stadio, molto bella anche, molto confortevole e ristrutturata, ma questo non è mai fallo.
0: Rimessa dopo questa uscita di Pessina per il Cagliari dalla destra del versante d'attacco sardo, il tocco con le mani di Palestra verso Adopo che col tacco riesce a ritornare da Palestra, vuole un fuorigioco Miranda, si prosegue, Palestra si inciampa sul pallone, riesce però comunque a toccarlo da terra per Adopo, rimane a terra Palestra, attacca ancora il Cagliari dal versante di destra, la recupera Somme regolarmente, Crezzini lascia proseguire, Dominguez si gira bene sul pallone, Somme però è attardato, la perde, ancora Mina a recuperare Adopo, tre quarti offensiva al Cagliari, ha ritrovato la sfera in attacco e dialoga sul versante di destra offensivo con Gaetano che guarda dentro l'area di rigore col destro, cerca la palla rasoterra al limite dell'area per Esposito che cerca di passare, va a sbattere su Lucumi, il pallone passa, lo può bloccare Pessina, Esposito si rialza e ovviamente tutto regolare, il Bologna però deve cercare di alzare il ritmo sia delle giocate tecniche ma anche dell'intensità in campo.
1: Sì, anche la precisione, Bologna deve essere più preciso e più attento magari ai palloni, è vero che nessuno fa movimento senza palla, tutti stanno all'ombra del proprio marcatore, è molto statico il Bologna, nessuno si fa vedere, fanno poco movimento, anche i giocatori più estrosi come Bernardeschi e Dominguez non hanno molti riferimenti.
0: Metà esatta nel primo tempo qui al Dallara, Bologna 0 Cagliari 0, ve la stiamo raccontando questa 35esima di Serie A su Nettuno, Bologna 1, Moro tocca il pallone all'indietro per Elland, la palla è un po' arretrata, riesce comunque con una corsa all'indietro il centrale norvegese a ritornare sulla sfera, viene incontro Remo Freuler, riceve nel cerchio centrale con un po' di libertà e allora conduce il pallone in avanti nella tre quarti offensiva, allarga sulla sinistra per Miranda che guarda verticalmente Som che riesce a controllare il pallone spalla alla porta dal vertice, due avversari su di lui, gliela recupera in tempo Palestra prima che il pallone esca dalla linea laterale, a dopo poi va a sbattere il suo passaggio sulle gambe di Froiler, la palla comunque transita all'indietro su Zepedro dentro l'area di rigore da Caprile che rilancia col mancino in avanti, De Silvestri disturbato da Folo Russo, c'è il tocco col braccio di De Silvestri ma c'era un fischio precedente da parte di Crezzini perché Folo Russo ha disturbato con le mani sulla schiena di Lollo, più o meno sì, un disturbo irregolare, ha fischiato Crezzini in favore dei rossoblu, 24esimo punizione dalla linea mediana per il Bologna.
1: Sì, Lollo qui è andato a saltare molto bene, spinto da dietro, era scomposta la sua giocata, la spinta gli ha permesso di impattare in modo irregolare, però l'arbitro qui ha visto bene Lollo che sta provando anche lui con il guanto del corpo a scuotere un po' i suoi.
0: Elland giocata orizzontale sulla linea mediana per Remo Froiler che avanza, vuole il lancio verticale per Odgaard, Mina riesce a leggere tutto, stoppa il pallone, prova a risalire, ora chiuso da due avversari riesce anche con una giocata pregevole, suola e poi passaggio a liberare in avanti per De Jola sulla sinistra, Folo Russo prima della linea mediana cerca il lancio d'esterno, palla che passa, Pessina bravissimo ai confini della sua area di rigore, blocca il pallone con i guantoni prima dell'arrivo di Esposito che stava arrivando veloce qua, bene a rimanere ai margini della sua area di rigore Pessina così in tempo da bloccare questa sfera, palla in avanti Moro, Bernardeschi che viene incontro nel cerchio centrale, il 10 si connette bene in avanti per Odgaard che può puntare il limite dell'area, allarga sulla sinistra per Benjamin Dominguez, raddoppio su di lui, allora palla centrale Bernardeschi, c'è Crezzini in mezzo, Berna salta anche l'arbitro, c'è Gaetano su di lui, Berna tocca per Moro che allarga con il destro, sulla destra De Silvestri che pensa al cross, sterza sul pallone, tocca all'indietro per Froiler che perde il duello e quindi il Cagliari può ripartire con Obert che ha scippato il pallone da Froiler ma sbaglia ancora una volta il Cagliari, recupero alto del Bologna con Miranda che però si gira all'indietro, serve Lucumi che avanza palla al piede disturbato da Esposito, nessuno che gli chiama l'uomo e il Cagliari recupera il pallone con Gaetano, qua gestione pessima da parte del Bologna, 25esimo 0-0 al Dall'Ara tra Bologna e Cagliari, in avanti cerca la giocata Folo Russo verso De Jola che è in scivolata, la gioca dove Esposito non può arrivare, la controlla Lucumi, serve più lucidità.
1: Sì, è vero che nessuno gli chiama l'uomo però lui può essere più veloce nella giocata, ci sta che un giocatore del Cagliari voglia rubarti il pallone, sono lì per quello, quindi tu magari devi essere un pochino più veloce, un Bologna molto molto molto statico.
0: Elland tocca per Moro che cerca di scucchiaiare col destro sul versante di destra per Bernardeschi che addomestica bene il pallone, punta al vertice, si accentra alla sua maniera col mancino, gioca la palla ai 30 metri, zona centrale per Moro che ritorna bene sulla destra con una giocata diagonale di prima, De Silvestri finto sul pallone, vuole puntare Obert, vuole dribblarlo, riesce però a chiudere all'ultimo Obert e Folo Russo rilancia il pallone che però sbatte sulla schiena di De Silvestri, Odgaard gioca ancora con Lollo, fascia il braccio per il capitano che tocca all'indietro, 30 metri offensivi per Moro che pensa per un istante alla verticalizzazione, cerca l'imbucata, chiuso poi ancora la palla che resta lì d'esterno per Bernardeschi che si accentra, calcio col sinistro, Caprile a mettere il calcio d'angolo, si scalda il numero 10 che prova il tiro dalla distanza col mancino, si tuffa Caprile a mettere in corner,
1: grandissima giocata di Bernardeschi, dice va bene ci penso io, dai datemi la palla, fa una grande giocata, fa una grande parata al portiere del Cagliari, grande tiro ma grande risposta.
0: Ancora battuto corto l'angolo, Miranda per Dominguez col destro dal vertice, palla scodellata sul secondo palo, Odgaard in testa, la palla che resta dentro l'area di rigore, Zepedro l'allontana, Moro bene prima di Folo Russo, la palla che passa dentro l'area di rigore, Dossena prima di Odgaard che però duella su questo pallone, Jens tiene il corner, lo tiene benissimo, bravissimo il giocatore danese a vincere questo duello, a tenere il pallone in suo possesso, l'ultimo tocco era di Dossena, palla oltre la linea di fondo, terzo corner della partita per il Bologna.
1: Ha spinto prima e spinge adesso sull'acceleratore il Bologna, rincuorato, caricato, gasato dalla giocata di Bernardeschi.
0: 27esimo 0-0 al Dall'Ara, ve la stiamo raccontando qui su Nettuno Bologna 1, calcio d'angolo, bandierina di destra nel settore d'attacco rosso-blu, andrà Moro con il piede destro, traiettoria ad uscire verso l'area di rigore isolana, eccolo Nicola Moro che alza il braccio sinistro, come a chiamare uno schema, cross sul primo palo, non un granché, Esposito però allontana, altra chance sul piede destro di Moro che cross ancora Esposito ad allontanare di testa, Gaetano col destro dopo un controllo di petto rilancia, qua impreciso Nicola Moro due circostanze, ultimo uomo Froiler bravissimo col controllo a seguire, qua molto difficile ma riuscita la giocata da parte di Remo che poi va sulla sinistra da Dominguez che viene atterrato, resta a terra il numero 30, calcio di punizione, Remo la vuole battere veloce ma c'è il cooling break per il tanto caldo, le squadre si dissetano, un minuto e mezzo di pausa, 27-26 sul cronometro in questo primo tempo, Bologna 0 Cagliari 0, cooling break, momento per dissetarsi delle due squadre e mini spot per noi.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
0: cooling break in corso tra le due squadre, Bologna 0, Cagliari 0, in un primo tempo in cui il Cagliari ha avuto più occasioni nei primi minuti, ma in questi ultimi minuti proprio è arrivato il Bologna a costruire le sue prime occasioni della gara, soprattutto con il tiro di Bernardeschi che ha cercato dalla distanza, dai 25-30 metri, questo mancino rientrando a girare. La palla non era troppo angolata ma comunque era in porta, il sinistro di Bernardeschi sempre difficile ed effettato per i portieri da leggere. Caprile lo ha messo in corner.
1: Ah, Bernardeschi quando riesce ad apparecchiarsi il tiro e ad dare questo tipo di effetto e di potenza anche, è veramente un giocatore pericolosissimo. Bravissimo il nostro 10, ma bravissimo il portiere del Cagliari a rimanere sulla traiettoria e a mettere in calcio l'angolo. Ha risposto il Bologna alle occasioni che ha avuto il Cagliari e deve spingere, deve fare in modo che il Cagliari non legga tutte le azioni offensive del Bologna, perché Cagliari comunque è una squadra messa molto bene in campo.
0: Sì, e riprende il campo la squadra isolana dopo un praticamente time out da parte di entrambi gli allenatori, di Pisacane e di Italiano. Le squadre ripartiranno da un calcio di punizione in favore del Bologna, guadagnato da Dominguez che ha dribblato Zepedro nella circostanza precedente, ha guadagnato il calcio di punizione dalla tre quarti di sinistra offensiva. Si incaricherà della battuta Juan Miranda, mezz'ora in corso al Dallara, ve la stiamo raccontando qui su Nettuno Bologna 1, questa 35esima di Serie A della squadra di Vincenzo Italiano, 0-0 tra Bologna e Cagliari. Miranda dal versante di sinistra, come detto, batte ora la punizione corta per Moro che ritorna da Miranda, palla all'indietro giocata in lancio da Miranda verso Elland che la mette giù col petto, vuole avanzare invece preferisce toccare verso Remo Freuler che scarica su Nicola Moro, palla girata sul centro sinistra verso Jean-Luc Umi, Dominguez all'indietro per Moro, pressione da parte di Sebastiano Esposito, allora scambio orizzontale a liberarsi dalla pressione di Esposito tra Lucumi e Moro che poi tocca centralmente per Elland che avanza, pensa alla giocata verticale, poi invece vuole ritornare da Nicola Moro che allarga ancora sulla sinistra da Lucumi, pressato da Esposito, Lucumi gli gira attorno, prova la conduzione dentro il campo orizzontale, il servizio per Elland, tutto rasoterra in questa manovra, il dialogo tecnico del Bologna che cerca ora di movimentare un po' le posizioni con Lolo Di Silvestri che viene centrale, tocca all'indietro da Nicola Moro, dalla sinistra Miranda si abbassa, prova il lancio verticale a cercare Somma, la chiusura di Adopo che cerca di evitare la rimessa, forse ci riesce ma c'è la pressione di Dominguez, no, non c'è riuscito, la rimessa in attacco sarà per il Bologna dal versante di sinistra.
1: È una bella palla questa, ha giocato molto bene il Bologna rapidamente, la differenza la fanno due cose, la precisione e la rapidità d'azione. Ancora una volta Cagliari qui ci anticipa, la Bologna deve essere ancora più veloce, ancora più rapido.
0: Dominguez riesce però a superare Adopo, prova a calciare col destro, palla debole, centrale, la blocca facilmente Caprile qua su una palla contesa nella tre quarti difensiva del Cagliari, è arrivato il Bologna a trovare Dominguez che si è centrato col destro, ha calciato però in maniera strozzata, tiro non troppo forte, bloccato da Caprile, rimane a terra un giocatore del Cagliari, Zepedro, il gioco è fermo, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
0: Si è già ripreso il gioco, Zepedro non ha avuto neanche bisogno dell'ingresso dello staff medico, allora Caprile rilancia lungo, ora Miranda di testa allontana, 32esimo, 0-0 tra Bologna e Cagliari, palla giocata nel cerchio centrale, Freuler di testa anticipato da Obert, ancora sfera colpita di testa da Sommi, in avanti Odgar bene a girarsi sul pallone, due avversari su di lui e riesce alla fine Gaetano a sradicargli la sfera, poi con l'aiuto di Mina il Cagliari si ributta già in avanti sulla destra con Palestra che vuole andare a puntare Miranda vis-à-vis con il numero 33 del Bologna, Palestra poi non si va a cercare questo dribbling, torna invece con il retropassaggio all'indietro su Mina che allarga al suo fianco sinistro dal compagno di reparto Dossena, verticalmente sulla sinistra, Foloruscio di prima cerca la giocata per Esposito, troppo lunga, non può arrivarci l'italiano classe 2002 che ringrazia comunque il numero 90 Foloruscio, palla bloccata dal portiere classe 2006 Pessina che ha già rimesso in gioco il pallone, il Bologna che cerca di avanzare, Moro però non trova il pertugio sul versante destro, tocca all'indietro per Elland, un po' di brusio del Dallara che voleva questa giocata veloce da parte del croato che invece ha toccato nel cerchio su Elland, sulla sinistra Miranda si accentra lo spagnolo, Palestra lo segue a uomo e allora Miranda tocca all'indietro per Lucumi che apre il piattone sinistro, passa su Som che riceve poco oltre la linea mediana, vorrebbe il movimento di Remo Freuler, invece tocca sul suo fianco sinistro da Moro che vuole avanzare oltre la linea mediana, al tocco sulla linea mancina ha cercato la verticalizzazione verso Dominguez anticipato da Zepetro l'argentino, rinviene Dominguez, palla giocata dal numero 30 che ha cercato un dribbling sulla sulla linea laterale, la palla esce, rimessa per il Cagliari.
1: È complicata la partita di Dominguez, comunque quelli del Cagliari vanno spesso a raddoppiare, lui fa fatica ad andare via al suo marcatore. Non è che sia un Bologna particolarmente brillante negli altri reparti, ci mancherebbe, però lui oggi insomma dovrebbe dare un segnale diverso.
0: Zepedro dalla destra con le mani all'altezza della linea mediana cerca lungolinea, dopo di testa la spizzata in avanti su Palestra, bene la chiusura del Bologna tra Miranda e Lucumi, quest'ultimo rilancia lungo, Odgar rimane a terra su Mina, il fischio da parte del direttore di gara che sembrava arrivare, invece no, lascia proseguire alla fine. Qua si è arrangiato alla sua maniera Jerry Mina su Odgar che è rimasto a terra, non ha fischiato Crezzini che questi contatti fin qui li aveva sempre sanzionati, non questo. Palla nel cerchio centrale, ora giocata da Esposito, buona la chiusura di Elland, rimbalza la sfera in avanti, Odgard può puntare al limite dell'area, due avversari su di lui, calcia col sinistro, la deviazione da parte di Mina, palla sul fondo, quarto calcio d'angolo per il Bologna, cercata addirittura la porta, defilato sulla sinistra prima del limite dell'area, deviazione di Mina, corner per il rossoblu.
1: È il quarto uomo che è andato a dire al direttore di gara che non è da fallo, infatti con Niccolini c'è una discussione in corso, però qui bravissimo il Bologna a sfruttare questa occasione con Odgard che ha fatto una giocata pericolosa, Mina ha dovuto mettere in calcio d'angolo, adesso sfruttiamo anche l'altezza dei nostri centrali.
0: Miranda, bandierina di sinistra sotto la Bulgarelli col mancino, traiettoria ad uscire verso l'area di rigore, parte lo spagnolo forte sul secondo palo a cercare Odgard, spizzica all'indietro la sfera sul petto di Bernardeschi che entra dentro l'area dalla destra, pensa al cross, non lo effettua, su di lui Foloruscio, le finte di Berna che vorrebbe andare sul fondo, poi si accentra, sterza, tocca all'indietro il pallone sul lato sinistro, due avversari su di lui, riesce a passare questo pallone, Son col destro lo può crossare, morbido dentro l'area, Palestra di testa lo allontana oltre la linea di fondo, ma c'era un fallo commesso dal Bologna dentro l'area di rigore, secondo Crezzini, fischio da parte del direttore di gara della sezione di Siena in favore della squadra di Pisacane, protesta anche Italiano verso l'assistente dell'arbitro e punizione per i sardi, 35esimo, 0-0, rimasto a terra in questo caso Dossena, il fallo sinceramente non ho capito quale fosse.
1: Il fallo l'ha fatto De Silvestri dentro l'area di rigore, secondo l'arbitro, però prima c'era fallo su Bernardeschi, o fischi quello se no lasci correre, infatti Italiano si arrabbia tantissimo col quarto uomo.
0: Calcio di punizione quindi per un fallo di De Silvestri nella mischia dentro l'area di rigore tra le varie trattenute, i vari contrasti su questo pallone che era stato crossato bene da Somma ma era arrivato Palestra a chiudere, tutto vanificato dal fischio di Crezzini, fischio in favore del Cagliari, calcio di punizione battuto lungo da Caprile a cercare Foloruscio, di testa De Silvestri in disturbo, riesce a favorire l'intervento di Froiler che lancia lungo per Odgard, Mina cerca di testa il controllo a seguire, supera anche Somma, poi Gaetano di prima senza guardare, lancia in avanti, la mette giù De Silvestri che la stoppa di petto e poi col destro la mette a terra, tocco all'indietro su Elland che cerca la sventagliata diagonale, lancio lungo in avanti a cercare Dominguez che fa sportellate con Zepedro, un controllo a seguire non semplice, la tiene in campo ma così di fatto la regala al Cagliari con Palestra che parte in dribbling, in slalom, salta Miranda, tocco d'esterno nel cerchio centrale per Gaetano che col destro cambia scenario sulla sinistra, lancio per il controllo di Foloruscio che punta al vertice, attenzione al limite dell'area, Foloruscio col destro, altro cross dentro l'area dalla destra, la rincorre Esposito, questa palla che rimbalza non riesce a tenerla in campo, Sebastiano Esposito rimette dalla sinistra per Miranda che vuole andare veloce con le mani in avanti su Dominguez, qui Zepedro con le mani strattona e abbatte Dominguez, ci starebbe il cartellino giallo perché un fallo chiaramente intenzionale per cercare di fermare questa possibile ripartenza, ovvio che eravamo nella nostra tre quarti difensiva dalla sinistra, però non l'ha ammonito Zepedro, solo ammonimento verbale da parte di Crezzini per Zepedro, qua con le mani direttamente su Dominguez a non farlo ripartire in velocità su questa rimessa che aveva colto in controtempo il Cagliari.
1: Ma come si fa a arbitrare così? Sì, ma sinceramente non è, gli ha messo le mani in faccia, lo ha sbilanciato, è una ripartenza e ha detto la prossima ti ammonisco, no, è a giallo sempre, è da regolamento, dai, su
0: Elland, lancio lungo per Odgard, qua Dossena strattona Jens Odgard che cade a terra, secondo Crezzini però c'è un fuorigioco in partenza da parte del numero 21 del Bologna perché qua Dossena era franato su Odgard ed era caduto il numero 21 del Bologna, 38esimo, che è scoccato da 3 secondi al Dall'Ara, Bologna 0 Cagliari 0, attenzione alla risalita di Gaetano che va verticalmente a cercare De Jola, forse fuori gioco, De Jola al limite dell'area, calcia sulla gamba di Froiler, la palla esce in rimessa, ma c'era effettivamente posizione di fuori gioco ravvisata dall'assistente dell'arbitro e da Crezzini che si sta prendendo più di un rimprovero insieme alla sua squadra arbitrale per quello che è successo in questi ultimi minuti. Ora De Jola è a terra, ha un problema il numero 14 del Cagliari, 38esimo sul cronometro al Dall'Ara, c'è anche Pessina che va a sincerarsi delle condizioni del capitano della formazione sarda, si scaldano in diversi perché probabilmente non ce la fa il numero 14 Alessandro De Iola, che si tocca la gamba destra, si tocca dalle parti dell'anca destra, e vedremo se riuscirà a proseguire. Probabilmente avrà bisogno del cambio.
1: Sì, De Iola è un problema, perché di gran carriera è arrivato lo staff sanitario del Cagliari, ne approfittano per ridissetarsi i giocatori del Cagliari, fa piuttosto caldo oggi, problemi per il capitano, vediamo. Provano, no, c'è il cambio.
0: C'è il cambio, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
0: Sembrava pronto sulle mani, invece all'ultimo De Iola forse ci vuole provare ancora per qualche minuto. Proverà a rientrare in campo il capitano del Cagliari, forse anche per permettere a Sulemana di riscaldarsi un po' meglio. È rimasto infatti solo Sulemana nell'angolo dei cambi, dei riscaldamenti vari per i giocatori sardi. Entra in campo De Iola, probabilmente prova a stringere i denti su questo finale di primo tempo o anche solo qualche minuto. Vediamo, De Iola ha ripreso posto in campo, di nuovo 11 contro 11. Il Bologna ha battuto la punizione e dialoga nel cerchio centrale con Moro, che arretra su Elland, che viene in avanti in conduzione, cerca l'apertura verticale rasoterra sul centrodestra per Bernardeschi, che conduce all'indietro slalomeggiando tra due o tre avversari. Tocca per Nicola Moro, che può condurre sul centro-sinistra da Miranda. Si ferma il numero 30 Dominguez, che ha ricevuto lui il pallone. Tocca all'indietro su Lucumi, ancora Som dalla sinistra per Moro, verticale interessante per Bernardeschi, che riceve spalle alla porta, si gira attorno a lui, c'è il movimento da parte di Gaetano che strattona il numero 10 del Bologna, che allora passa sui piedi di Miranda, che passa centralmente orizzontale rasoterra verso Elland, scarico all'indietro del cerchio centrale da Lucumi dalla sinistra. Moro vuole avanzare, il movimento di Bernardeschi, c'era laterale sulla sinistra, non lo serve il croato, che preferisce tornare poco oltre il cerchio centrale da Elland, che si ferma, ora avanza un po', palla al piede, cerca la verticalizzazione interessante per Dominguez, che scarica Bernardeschi di prima dentro l'area per Odgaard, che non riesce a coordinarsi per calciare. Palestra poi lo anticipa dopo un primo controllo un po' laborioso del numero 21 del Bologna, spazza successivamente Dossena in rimessa offensiva per il rossoblù.
1: Era bellissima l'idea, peccato non si sia riuscito a coordinare Odgaard, ma bellissima l'idea del Bologna, che a tratti inizia a fare calcio.
0: 5 minuti esatti al 45esimo, Bologna 0 Cagliari 0. Moro pensa al cross verso l'area di rigore, a dopo su di lui, allora tocca all'indietro su Lucumi, che passa nel cerchio centrale da Elland. Esposito lo pressa, Elland verticale, Freuler non ci arriva, Odgaard è in ritardo, Mina anticipa, riparte il Cagliari, Gaetano, Moro spende il fallo, calcio di punizione in favore dei sardi prima del cerchio. Poteva essere una transizione pericolosa e De Iola non ce la fa, si lascia cadere a terra il capitano del Cagliari. Come detto, voleva provare forse a far riscaldare un altro po' l'ex della partita, Ibrahim Sulemana, classe 2003, che entrerà in campo, ganese che era arrivato nell'ultimo giorno di mercato dall'Atalanta in prestito con diritto di riscatto. 6 mesi non felici di Sulemana con la maglia del Bologna, e quindi poi il prestito che è stato modificato, il prestito che Sulemana ha fatto valere con l'accordo tra Atalanta e Cagliari. Sulemana che così è tornato in Sardegna, dove aveva già giocato una stagione e mezza fa. Sulemana che entra al posto del capitano De Iola, che cede la fascia a un altro compagno, e si tratta di Gerry Mina.
1: Gerry Mina diventa capitano, entra Sulemana, non ce la fa proprio il giocatore del Cagliari, aveva già fatto vedere qualche minuto fa che la sua condizione fisica non era tale da poter proseguire la partita, ed entra Sulemana.
0: Entra Sulemana, che prende il cerchio centrale del campo insieme ad Adopo e a Gaetano, che da qualche mese ormai è stato trasformato da play aggiunto, lui che è nato sicuramente centrocampista offensivo, ora gioca davanti alla difesa, davanti alla linea 4 della retroguardia di Pisacane. Dalla sinistra lancio verticale di Obert a cercare Folo Russo, di Silvestri in anticipo, ma non si fida, mette il pallone in rimessa laterale che sarà per il Cagliari sotto i distinti, angolo verso la curva San Luca nei 10-15 metri offensivi della squadra isolana. Con le mani all'indietro la giocata di Obert verso Sulemana, che tocca così il suo primo pallone della partita, ritroso ancora Dossena per Gerry Mina, che passa orizzontale sul centrodestra da Zepedro in avanti. Palestra bisticcia un po' col controllo, Dominguez va in disturbo, riesce però Palestra a girare attorno a Miranda, guadagna il fallo. Calcio di punizione per il Cagliari, 42-18 sul cronometro del Dall'Ara, 0-0 tra Bologna e Cagliari. Ve la stiamo raccontando qui su Nettuno Bologna 1, e qua non siamo riusciti a recuperare su un primo controllo difettoso di Palestra.
1: No, potevamo approfittare, Miranda non ci ha creduto, ha osservato l'azione del giocatore del Cagliari, di proprietà dell'Atalanta, questo ragazzo, una delle rivelazioni del campionato.
0: Attenzione che ancora una volta viene cercato in avanti Palestra, che di testa supera Miranda. Attenzione, Palestra entra dentro l'area, perde l'equilibrio, cade a terra Miranda, bene in disturbo dopo aver letto male il colpo di testa. Attenzione ancora Palestra su Miranda, lo ribalta Palestra, cross col destro dentro l'area, Folo Russo anticipato da Lollo, grande intervento di Lollo De Silvestri, si può ripartire in contropiede. Bernardeschi cerca di innescare Odgaard, tu per tu con Dossena, cerca Odgaard di puntare il limite dell'area, Bernardeschi si sovrappone, riceve dentro l'area il numero 10, ancora prova d'esterno, cercare Som, la scivolata decisiva di Mina, intercettare il tiro di Som dentro l'area di rigore, ripartenza velocissima del Bologna, Bernardeschi, Odgaard, Bernardeschi, Som dentro l'area di rigore, il tiro dello svizzero, francobollato, murato, blindato, transennato da Mina, e poi il Cagliari mette il pallone fuori, rimesso in attacco per il rossoblù.
1: Grandissima giocata di Odgaard che protegge il pallone, grandissima progressione di Bernardeschi, ma tiro debole di Som, tiro debole, troppo debole, da lì devi essere più esplosivo.
0: Comunque il Bologna cerca di mantenersi in attacco, Moro giocata nella tre quarti offensiva per Miranda che vede sulla sinistra Dominguez, prima messo in grande difficoltà Miranda dalle giocate di Palestra, Dominguez si accentra bene dentro il campo, col destro va al limite da Odgaard, spalla la porta, cerca di controllare al due avversari su di lui, bravo Jens a controllarla, Palestra forse qua si arrangia con maniere irregolari, non secondo l'arbitro, recupera Palestra su Odgaard, ripartenza del Cagliari, attenzione Gaetano tre quarti offensiva imbucata verso il limite dell'area, Esposito riceve, tu per tu dentro l'area contro Haaland, calcio Esposito, Pessina in due tempi, Massimo Pessina blocca il pallone, 44-10, 0-0.
1: Bravissimo Pessina qui andare a intercettare, ha un grande senso della posizione questo ragazzo, niente da dire, però deve essere più fisico Odgaard su Palestra, non può farsi buttare a terra dal ragazzino, forza.
0: Era regolare la posizione di Esposito, ha calciato sul primo palo Pessina in due tempi, lui comincia dall'altra parte, cerca la verticalizzazione, sbaglia un rimpallo, Odgaard potrebbe favorire in questo caso il Bologna, recupera Dominguez che può buttarsi dentro l'area dalla sinistra esterna del numero 30, lo atterra Mina da dietro, non c'è nulla. Secondo Crezzini si è all'ultimo un po' allontanato Mina, ma ha tamponato da dietro, sicuramente Dominguez aveva preso la posizione dentro l'area di rigore, un accenno di intesa 5 tra Dominguez e Mina, tra i due sudamericani, ma qua ha rischiato tantissimo il difensore colombiano del Cagliari, mancano pochi secondi al recupero di questo primo tempo, 0-0 tra Bologna e Cagliari, 5 minuti di recupero, si sono alzati i toni in questo finale di gara, occasioni da una parte e dall'altra, Miranda dalla sinistra, Freuler pensa al movimento ma dice a Miranda poi di tornare all'indietro sulla linea mediana dove arriva John Lucumi che allarga sul centro sinistra ad Aremo Freuler, ora il Cagliari tutto piazzato, tutto disposto, ordinato con il suo 4-3-2-1 in fase difensiva, imbucata però interessante di Haaland per Miranda che in due tempi cerca il lob sulla sinistra per Dominguez che addomestica il pallone prima della linea di fondo dal lato corto mancino, Dominguez tocca il pallone all'indietro per Freuler che può col destro pennellare il cross sul secondo palo, interessante verso Bernardeschi che di testa cerca il colpo di testa, non riesce però a trovare la porta, sfera che termina sopra la traversa sulla parte superiore della porta, ha cercato quasi un mezzo pallonetto di testa Bernardeschi qui dal secondo palo su questo cross di Remo, rilancerà Caprile, 0-0.
1: Sì, in una gara un po' pigra, diciamo che una piccola manatina però su Dominguez il colombiano la dà, è vero che è un mismatch perché è un articolo il visto in campo quello tra Dominguez e Mina, però lui un po' in modo galeotto si appoggia, partita che sul finire di tempo comunque si è un pochino insaporita.
0: Eh sì, assolutamente, e qua ha cercato il colpo di testa dal secondo palo Bernardeschi, la palla che però ha superato la traversa, Caprile ha letto anche questa traiettoria che era più alta rispetto alla porta proprio che difende del Cagliari, ora Moro cerca il lancio lungo col destro sulla sinistra, Dominguez che controllo con la colla da parte dell'argentino che punta Zepedro, il cross, la deviazione, calcio d'angolo per il rossoblù, si sta accendendo Benjamin Dominguez, quinto corner conquistato dal rossoblù, come l'ha messa giù questa palla?
1: Beh, lui ce li ha questi numeri, lui queste giocate ce le ha, è un giocatore di classe talentuosa, applausi intanto per Bernardeschi,
0: prende il pallone, lo va a posizionare dalla bandierina di sinistra, si incaricherà lui della battuta di questo corner, 47esimo secondo minuto di recupero di questo primo tempo, mancino di Bernardeschi dalla bandierina di sinistra, traiettoria ad uscire verso l'area di rigore del Cagliari, 0-0 tra Cagliari e Bologna, parte Berna col mancino stretto sul primo palo di testa, riesce in qualche modo Esposito ad allontanare, Moro però arriva per primo sul pallone, tocca all'indietro per l'ultimo difendente che è sempre Remo Freuler, dalla sinistra Miranda per Bernardeschi che gode di un po' di libertà, potrebbe andare a puntare Esposito, se la sposta sul mancino, va il cross potente sul secondo palo per Odgaard, Hazard anticipato all'ultimo da Folo Russo che sporca il pallone, lo mette fuori, però altra rimessa in attacco per il Bologna che vuole battere veloce con Odgaard all'indietro per Elland. Aspetta il norvegese prima di crossare questo pallone dentro l'area, ci pensa Froiler a mettere la morbida per De Silvestri, riesce in uscita alta Caprile a bloccare il pallone. Terzo minuto di recupero del primo tempo, ce ne saranno 5, Bologna 0 Cagliari 0.
1: Sì, qualche buona fiammata adesso nel finire di tempo da parte del Bologna con Bernardeschi che sicuramente è un giocatore che quando si accende trascina anche tutti gli altri compagni.
0: Lancio lungo di Caprile a cercare Folo Russo, di testa Elland, combatte con Folo Russo col destro, allontana il pallone dove però arriva per primo Sulemana a fare da raccordo, a recuperare il pallone, a dialogare orizzontalmente con Gaetano, versante di sinistra della tre quarti d'attacco della squadra di Pisacane. Ancora Sulemana che scarica all'indietro su Dossena, orizzontale rasoterra per Mina, una palla un po' pigra, infatti Som vuole andare in pressione alta su Mina, arriva anche il recupero da parte di Odgaard che sradica il pallone a Mina che in scivolata vuole ritornare sulla sfera e lo fa regolarmente, secondo Crezzini, facendo imbufalire il Dall'Ara, si alza tutta la panchina che vogliono questo fallo, volevano questo calcio di punizione dalla tre quarti offensiva. C'è tensione dalle parti della panchina del Bologna per questo intervento di Mina che poi ha preso il pallone ma prima sicuramente ha preso l'uomo. Attenzione al Cagliari che però trova spazio centralmente a dopo Morbido a cercare Esposito che spizzica di testa, arriva dalla sinistra Folo Russo che entra dentro l'area lateralmente col mancino, cross dentro, Esposito non ci arriva, c'è Moro che la rilancia malissimo, la palla resta buona per Robert che vuole scaricare dalla mezzaluna per Esposito, a dopo col destro calcia fuori, tiro fuori di a dopo. Ora Crezzini deve andare dalle parti di Vincenzo Italiano, forse a redarguire, vediamo se con un cartellino o solo parlando il tecnico rosso-blu non sembra intenzionato a voler ammonire, anche se forse c'è un rosso per un membro della panchina, c'è un rosso per un membro della panchina del Bologna. Italiano imbestialito con il quarto ufficiale Galipò, è un finale convulso di gara, siamo al quinto dei 5 minuti di recupero, è uno dello staff di Vincenzo Italiano che viene espulso, è uno dei membri dello staff, uno dei match analyst che stanno in panchina da qualche mese e viene espulso, prenderà la via degli spogliatoi, ma attenzione perché c'è stata una deviazione sul tiro di Adopo e quindi calcio d'angolo per il Cagliari che chiuderà l'attacco. Questi 5 minuti di recupero, 49-35 sul cronometro, Bologna 0 Cagliari 0, finale più acceso in questa partita che vi stiamo raccontando su Nettuno. Bologna 1, bandierina di destra del settore d'attacco sardo con il mancino, traiettoria a rientrare Obert, forte sul secondo palo, attenzione al colpo di testa di Dossena, Lucumi allontana ma il pallone resta dentro l'area di rigore, De Silvestri riesce ad arrivare per primo e salta con un sombrero anche il numero 94 Esposito, non il numero 90 Folo Russo che si piazza davanti, tocca la sfera lì dietro per Sulemana, sono esauriti 5 di recupero, guarda il suo cronometro l'arbitro, fischia due volte, manda le squadre negli spogliatoi, gli fischi che sentite sono sicuramente per Crezzini che non è piaciuto nella sua direzione in questi ultimi minuti, protesta anche De Silvestri, squadre negli spogliatoi, 0-0 all'intervallo, ora linea la regia qui dal Dall'Ara su Nettuno Bologna 1, poi condentiamo tutto all'intervallo tra pochi minuti, restate con noi.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Anylive del Bologna Football Club 1909. Presentata da
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
2: Nettuno Bologna 1.

0: 051 67 67 118. Absolute!
1: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco. Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
2: Wow, sanno anche volare.
1: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
3: Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Sognando Tendaggi, artigiani dei tessuti per tende da interno e da esterno, è anche sinonimo di sicurezza. Proteggi la tua casa con tapparelle antisollevamento, cancelli di sicurezza, paratie antiallagamento e antifango. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più.
6: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
7: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo.
8: Tagliandi, riparazioni, elettrauto con diagnosi computerizzata e assistenza tecnica per l'impianto elettronico, centro gomme, montaggio impianti GPL, revisione bombole. Dal 1961, Officina Pasquale Giuseppe, in via Dagnini 1, Bologna.
9: Zen SRL, buongiorno.
10: Vorrei cambiare il mio software gestionale.
9: Certamente, siamo partner Passepartout e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL su www.zensrl.it.
11: Con Super Service, controlli, manutenzione e sicurezza sempre al top.
12: Entro il 16 giugno fino a 100 euro di sconto immediato sull'acquisto di 4 pneumatici Goodyear.
11: Scegli Super Service, Marabini gomme a Medicina, Setti pneumatici a Bazzano, Pneus Sport e Vergnana Equipment a Bologna. Super Service, esperti in pneumatici e servizi per l'auto.
13: Marco, pronto per lo stadio? Sto impazzendo! Devo vendere casa e non so da dove iniziare! Chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna. C'è il mio amico Ivan Ricciardi, un rosso blu. Ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza al primo tiro in porta.
14: Vuoi vendere casa? Chiamaci al numero 051 48 04 59. ImmaginaBologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
15: Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e contaore digitali. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 300.

0: 0 dopo i primi 50 minuti, 45 nella prima frazione, 5 di recupero, soprattutto nel finale si è surriscaldata l'atmosfera nonostante sia già molto caldo in questa domenica ora di pranzo del Dall'Ara. 0-0, ma il Bologna ha avuto qualche chance nel finale, l'ha avuta anche il Cagliari a dire la verità, ha fatto imbestialire un intervento di Gerry Mina su Odgaard in scivolata in una possibile ripartenza del Bologna che poteva essere fallo e giallo, era anche intervento pericoloso da dietro. Mina è arrivato alla fine sul pallone ma ha anche tramortito Odgaard e si è imbestialita la panchina del Bologna, che ha portato anche un'espulsione da parte del direttore di gara Crezzini, che è stato sommerso di fischi all'uscita dal campo. L'espulso è il match analyst dello staff di Vincenzo Italiano, Paolo Riela, che ha preso gli spogliatoi. 0-0 all'intervallo, una gara che è stata molto lenta per tanti minuti ma nel finale ha visto tanti sussulti.
1: Sì, gara molto lenta, qualche sussulto all'inizio, era un po' banale, un po' monotona, anche se a dire il vero è stato un gol non gol da parte del Cagliari in apertura, abbiamo evitato il peggio grazie alla linea del fuorigioco da parte del giocatore del Cagliari, poi un po' di noia, poi Pessina devo dire ha fatto anche due belle parate, ne ha fatta una anche portiere del Cagliari sul tiro di Bernardeschi, poi un Bologna che anche col fisico ha provato a mettere in difficoltà il Cagliari e poi l'arbitro sbagliando è diventato protagonista facendo arrabbiare tantissimo la panchina del Bologna.
0: Tra poco il secondo tempo, Bologna 0 Cagliari 0, linea alla regia e poi torniamo.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Enilive del Bologna Football Club 1909. Presentata da...
3: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
4: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
3: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
5: In campo come sulla strada serve controllo, aderenza, strategia. Super Service ti affianca con pneumatici delle migliori marche e servizi per la cura dell'auto. Tecnica, precisione e assistenza da veri specialisti. Guida come un campione, parti dal meglio. Super Service, a Medicina Maravini Gomme, a Bazzano Setti Pneumatici, a Bologna Pneus Sport e Verniana Equipment.
6: Emiliano Macchine Ufficio da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
7: Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
6: Emiliano Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Per info emilianamacchineufficio.com.
8: Marzocchini noleggia e vendita macchine e attrezzature per l'edilizia. Da sempre un punto di riferimento per la nostra città. Siamo pronti a darti il miglior servizio per il noleggio. In via Panigale 39, telefono 051 40 23 24. Visita il sito www.marzocchini.it.
9: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
10: Quello famoso per gli abiti da sposa.
9: Sì, ma vestono anche noi. Abiti da sposo, gala, smoking, accessori e sartoria interna per un look perfetto.
11: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
12: 3B Nuova Minelli. Sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, tutto in alluminio. 3B Nuova Minelli. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3bnuovaminelli.it.
13: Tutto ferro, verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Tutto ferro, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
14: Il cuore di Bologna batte rosso-blu e nel cuore di Bologna trovi Moreno, official supplier Bologna FC 1909 e concessionaria ufficiale Toyota, Dacia e Renault. Scopri le offerte su moreno.it e vienici a trovare.
15: Il ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, paste fatte in casa e le grigliate.
16: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
15: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa, www.parcodeiciliegi.it.
17: Nettuno Bologna 1.

0: Sportivamente classica.
1: Intervallo di Bologna-Cagliari 0-0 dopo il primo tempo. Iniziano a scaldarsi diversi giocatori del Bologna, soprattutto Jonathan Rowe, che è già in maglia da gara, entrerà ad inizio ripresa.
2: Le vuole vincere Vincenzo Italiano, non è che prima non lo volesse, però sicuramente con Rowe credo che tu voglia aumentare un po' i giri del motore, la pericolosità. Rowe, che è comunque un giocatore molto molto pericoloso.
1: Potrebbe uscire Somm magari, e Berna può fare il trequartista centrale, o Dominguez anche?
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Io non toglierei Bernardeschi, ecco. Potrebbe esserci un cambiamento tattico con Dominguez stesso, che a volte ha fatto anche il trequarti. Quindi sì, potrebbe uscire Somm.
1: Sì, potrebbe essere una soluzione. Vedremo chi uscirà sicuramente. Mentre entrerà Jonathan Rowe, che ha avuto qualche problema in settimana ma si è ripreso, si è già allenato in gruppo da venerdì dopo un piccolo stiramento, così era stato segnalato dal Bologna, ma entrerà in campo e sta ultimando le ultime fasi di riscaldamento. Lì nella regia, ultimissima pausa pubblicitaria e poi rientriamo con la radiocronaca del secondo tempo di Bologna-Cagliari.
3: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Anylive del Bologna Football Club 1909. Presentata da
4: Camiceria Reno, camice Ingram Cotton Stir. E novità, la camicia in tessuto tecnico del futuro. La lavi, l'asciughi e l'indossi senza stirare. È disponibile anche maglieria di qualità.
5: Camiceria Reno a Bologna in via degli Orti 23. Una storia di stile che continua. Scopri di più su camiceriareno.it.
6: Gioielleria Guidetti, brillanti e solitari di fidanzamento a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. Tre esperti gemmologi sono sempre a tua disposizione per stime e valutazioni.
7: Potrei portargli i vecchi gioielli della nonna.
6: La gioielleria Guidetti è il posto giusto. Dal 1926 in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
8: Pronti a scendere in campo?
9: Draghetti tifa Bologna e da oltre 40 anni ti mette alla guida con Renault e Dacia.
8: Dallo showroom all'officina, con Draghetti giochi di squadra e insieme possiamo solo vincere.
9: Draghetti, a Bologna, in via Ferrarese, zona Parco Nord, e in via Giuseppe Dozza, zona Emilia Levante.
10: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese.
11: I tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri. Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
12: Sei stanco di flussi di lavoro disorganizzati? Ti senti bloccato nella gestione della tua azienda? Allora rivolgiti a Integra, software house e top partner Zucchetti. Analizziamo i processi della tua azienda e sviluppiamo la soluzione perfetta per te. Scopri di più su integraerp.it. Integra, il futuro della tua azienda oggi.
13: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermann Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
14: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
15: C'è un luogo dove ogni cortile, ogni giardino, ogni pavimento diventa un progetto unico. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro trasforma gli spazi esterni in ambienti belli, solidi e duraturi. Esperienza, passione e materiali di qualità per dare forma alla tua visione. Edil Pavimenti Pianoro, la bellezza che resta. Scopri di più su edilpavimenti.it.
16: Il Bologna FC 1909 presenta il Campus Rossoblu 2026. Dall'8 giugno al 3 luglio al Granarolo Youth Center di Crespellano, il Bologna aspetta ragazze e ragazzi dai 5 ai 15 anni con i propri tecnici qualificati sul campo della primavera. E per chi vuole trascorrere una settimana al mare, dal 21 al 27 giugno si aprono le porte del Club Village Hotel Spiaggia Romea per un'estate di calcio e divertimento. Colora la tua estate di rossoblu. Ti aspettiamo al Campus Rossoblu del Bologna. Bologna. Le iscrizioni sono aperte. Tutte le info sul sito bolognafc.it.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Manca sempre meno all'inizio del secondo tempo, 0-0. Tra Bologna e Cagliari, tra poco le squadre in campo per la ripresa di questa 35esima giornata di Serie A. Bologna che vuole vincere questa gara per accorciare sul settimo posto dell'Atalanta e anche per tenere l'ottavo, visto che la Lazio comunque ha pari punti e ha lo scontro diretto a favore. Lazio che sarà domani alle 18.30 in campo contro la Cremonese. Un Bologna che vedrà l'ingresso di Jonathan Rowe nel corso di questo intervallo. Le squadre sono ancora negli spogliatoi, tra poco riprenderanno la via del rettore. rettangolo di gioco. Ci sarà, come detto, Johnny Rowe in campo dal primo minuto di questa ripresa, sperando che possa dare più elettricità all'attacco rossoblù.
2: Sì, sicuramente lui deve essere più esplosivo, deve essere il fattore aggiunto di un attacco che qualcosina ha prodotto, ma sicuramente deve fare molto molto di più e deve essere meno statico e più preciso.
1: Totale spettatori 28.416, questo è il dato che comunica il Bologna. Entra in campo la squadra arbitrale, sottolineata come potete udire dai fischi del Dallara, che hanno sicuramente aumentato e molto l'intensità proprie proteste nel finale di primo tempo, nel recupero in cui c'è stata una scivolata abbastanza sprovveduta da parte di Mina, e tutto regolare secondo Crezzini, che entra ora in campo insieme al Bologna, pronti a raccontarvi il secondo tempo di Bologna-Cagliari sullo 0-0. Entrerà, come detto, Johnny Rowe ed uscirà Simon Somm. Super spot e poi la radiocronaca della ripresa.
3: In diretta su Nettuno Bologna 1, Bologna-Cagliari, presentato da
0: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Secondo tempo di Bologna-Cagliari in questa domenica sportiva bolognese, anche su Nettuno Bologna 1 dalle 17, la radiocronaca di Dinamo Sassari, Virtus Bologna, come sempre con la radiocronaca di Dario Ronzulli. Tra poco il secondo tempo di Bologna-Cagliari, le squadre sono in campo, il Bologna in questa ripresa attaccherà verso la curva San Luca e maglia rosso-blu, è entrato Rowe e quindi Bologna che passerà a un 4-2-3-1, trazione anteriore 0-0 dopo il primo tempo e quindi vuole aumentare il peso specifico offensivo. Pessina in porta, De Silvestri, Elland, Lucumi e Miranda in difesa, Froiler e Moro davanti alla linea arretrata in mediana, Rowe alla destra, questa è la posizione. Bernardeschi, trequartista centrale a supporto della prima punta, Dominguez alla sinistra, Jens Odgaard riferimento offensivo. Come detto, è stato espulso uno dei membri dello staff di Vincenzo Italiano, Paolo Riela, match analyst, che prende posto in tribuna. Il fischio da parte di Crezzini, inizia la ripresa, calcio d'avvio di questo secondo tempo giocato dal Cagliari all'indietro verso Caprile, che lancia lungo a cercare Foloruscio di testa, cerca Esposito, bravo però Lucumi a chiudere e a direzionare verso Miranda, che va a rilancio in avanti. Odgaard di prima cerca di fare da sponda verso Dominguez, che però viene anticipato da Zepedro, che scambia con Caprile. Cagliari col 4-3-2-1, Caprile è il portiere, Zepedro, Mina, Dossena e Robert sono i quattro difensori. A centrocampo c'è Gaetano come vertice basso, Sulemana che è subentrato all'infortunato di Iola nel finale di primo tempo, l'altra mezzala è Adopò, sotto alla prima punta ci sono a destra Palestra e Foloruscio, a sinistra la prima punta è Seba Esposito, dalla destra primo pallone controllato dal neo entrato rossoblù, Jonathan Rowe che si accentra, conduzione orizzontale, poi tocca all'indietro in scarico verso Eivind Elland, palleggio del Bologna nel cerchio centrale con John Lucumi. Se ne sono andati i primi 55 secondi sul cronometro del secondo tempo al Dallara. Moro in avanti, molto debole questo tocco a servire verticalmente Froiler, che infatti alza le braccia come dire aumentiamo il ritmo, aumentiamo l'intensità di questo giro palla. Moro di prima allarga sulla sinistra per Lucumi sulla linea mediana, schermato da Dopo, si torna lì dietro su Pessina.
2: Sì, rumina gioco il Bologna, adesso fa possesso, lo fa lentamente facendo girare il pallone, però non c'è rapidità, c'è sicuramente un Bologna più offensivo, quello sì. Infatti riceve Bernardeschi una palla un po' scomoda, ma lui riesce a domarla
1: bene, guadagna la rimessa in attacco dal versante di destra offensivo, la chiusura di Dossena su di lui, rimessa in attacco a due passi veramente dalla bandierina del calcio d'angolo. De Silvestri con le mani cerca l'imbucata verso la linea di fondo per Froiler, che scappa dentro l'area, non riesce a tenerla, aveva superato bene la pressione di Sulemana ed era riuscito a guadagnarsi lo spazio dentro l'area, non è riuscito però a stoppare questo pallone d'esterno e la sfera ha valicato la linea di fondo. Rilancerà Caprile, secondo minuto nel corso della ripresa che se ne sta per andare, 0-0 tra Bologna e Cagliari.
2: L'idea era buonissima, Cagliari che non ha assolutamente fretta, Cagliari che si fa vedere, che si accontenta ovviamente di questo punto perché è molto lenta la ripresa.
1: Rilancio di Caprile oltre la linea mediana, Lucumi in anticipo su Adopo, il tocco di testa di Lucumi in avanti però trova la respinta sempre di testa di Esposito, palestra sull'out di destra offensivo del Cagliari, guadagna l'ultimo tocco da parte di Miranda, rimessa in attacco per il Cagliari, da quella parte sempre sul versante di destra offensivo della formazione sarda sotto i distinti, e ora con le mani Zepedro è pronto a battere lui con le mani dentro il campo Gaetano di prima, attenzione a cercare Esposito, la chiusura buona di Elland, poi Miranda perfeziona il disimpegno spazzando il pallone con un lancio lungo a cercare Odgaard di testa, Mina tra le linee, palleggiano, duettano Gaetano e Adopo, non riesce ad arrivarci Moro e allora di nuovo Cagliari in avanti, Esposito cerca la giocata di prima, non ci arriva però il numero 8 Adopo e allora Elland all'indietro, Pessina un po' pressato da Esposito, non riesce a rilanciare con tranquillità questo pallone in avanti e spedisce direttamente la sfera oltre l'out e quindi rimessa per i sardi, ancora il pallone giocato sotto i distinti con le mani in avanti a cercare il numero 2 palestra, recupero buono di Dominguez che cerca Odgaard che esce fuori dalla morsa di due avversari, prova a rilancio a cercare l'1-2, a concludere l'1-2 verso Dominguez, la chiusura di Mina in rimessa laterale, 4 minuti nel corso del secondo tempo, Bologna 0 Cagliari 0, ve la stiamo raccontando qui su Nettuno Bologna 1, giocata orizzontale di Lucumi, Freuler verticale, viene a prendere il pallone Bernardeschi in questa sua nuova posizione da trequartista, sempre a svariare comunque tanto, a cercare lui da solo con grande autonomia la posizione in campo, il DS del Bologna De Silvestri cerca verticale il numero 11 Row, chiusura però di Sulemana, la palla resta in campo, Foloruscio, Sulemana, chiusura tre avversari, ottimo recupero di Freuler, Moro ancora di prima, Bernardeschi, Freuler 1-2 che non si chiude, Esposito anticipa Bernardeschi, attenzione al Cagliari che può ripartire dalla destra, deve rientrare il Bologna che è un po' sbilanciato lateralmente, palestra va nell'uno contro uno con Miranda, punta al fondo, palestra se l'allunga oltre la linea di fondo, l'ultimo tocco è stato del numero 2 del Cagliari, rigiocherà Pessina dal fondo, 5 nella ripresa, 0-0.
2: Qui bravissimo Miranda a tenere fan prodigio del Cagliari, bravissimo corpo a corpo, l'ha tenuto anche sulla corsa, deve essere più preciso però Bologna quando fa gli scambi ravvicinati, anche prima Remo e Bernardeschi hanno perso un pallone che se giocato bene poteva far partire comunque una bella azione offensiva dei rossoblù.
1: Moro cerca di risalire il campo, poi prova il lancio lungo a sventagliare sulla destra cercando Rowe di testa, arriva Obert in anticipo, mette il pallone fuori, rimessa in attacco per il Bologna, è entrato Jonathan Rowe all'inizio di questa ripresa, è uscito Somme, un Bologna che è passato al 4-2-3-1 con Bernardeschi, vertice alto del centrocampo, Elland palleggia a muro con Moro che di prima restituisce all'indietro per il norvegese che cerca la sventagliata, lancio col destro panoramico sulla sinistra, cercare Dominguez di testa, Zepedro anticipa il suo colpo di testa però finisce sui piedi di Miranda che tocca all'indietro per Freuler, vuole provare ad alzare la velocità della manovra la squadra di Vincenzo Italiano, Moro conduzione all'indietro, deve scrollarsi di dosso la pressione di Esposito, allora si sposta sul versante di sinistra verso Juan Miranda, retropassaggio all'indietro verso John Lucumi, si apre al suo fianco destro Elland, Lucumi avanza, palla al piede, supera il cerchio centrale, tocca in avanti verso Freuler che però non resta in piedi, perde l'equilibrio, può ripartire il Cagliari, Esposito vede la corsa sulla sinistra di Foloruscio, non lo serve, vuole invece il movimento da parte di Palestra, la scivolata ottima di Miranda col tempo giusto a mettere il pallone in rimessa laterale per il Cagliari che vuole battere veloce con il tentativo di rimessa rapida che voleva battere un giocatore sardo che però aspetta, preferisce attendere, si trattava di Esposito, rimessa che viene battuta con più calma da Zepedro, 6 nel corso della ripresa, Bologna 0 Cagliari 0.
2: Sì, ancora una volta Bologna poco preciso, Odgaard non è riuscito a tenere il pallone nella circostanza, a proteggere, lui deve sfruttare ovviamente anche il suo fisico, Bologna che non ha ripreso come aveva lasciato.
1: Palla sulla destra giocata all'indirizzo di Palestra che scivola a terra, si è fatto anche male credo, ha perso aderenza sul terreno, il Bologna comunque ha recuperato il pallone, prova ad attaccare dalla sinistra, Dominguez resta a terra, fallo, calcio di punizione fischiato da Crezzini, addirittura si vede un cartellino giallo estratto dal taschino del direttore di gara all'indirizzo di Adopo che viene ammonito dopo questo fallo commesso su Dominguez, è il primo cartellino giallo della partita, ricordiamo che è stato espulso il collaboratore match analyst italiano Paolo Riela durante il finale di primo tempo, ora l'arbitro forse c'è un problema di comunicazione con il VAR, Palestra si è rialzato, ora il direttore di gara va a parlare con il suo quarto ufficiale, il signor Galipò, il gioco è fermo, i minuti di gioco sono 7 nel corso della ripresa, 0-0 mini spot.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
1: gioco che sta per riprendere un problema probabilmente di comunicazione auricolare da parte del direttore di gara, che poi è andato a rimettere tutto a posto e a, diciamo così, risolvere questo problema con il quarto ufficiale Galipò. Calcio di punizione in favore del Bologna dal versante di sinistra. Moro con le mani gioca corto all'indietro verso Lucumi, altro giro palla del Bologna sul centrodestra con Elland, lateralmente il passaggio diagonale per Rou Rasoterra, pressato da due avversari. Allora l'inglese torna ancora per Elland, nuovamente il tocco per Rou che di prima scarica all'indietro su Remo Freuler, che gioca la palla orizzontale all'indirizzo di Lucumi, che prende un po' di campo, vuole lancio verticale dentro l'area di rigore per Odgaard. Caprile riesce a uscire in presa bassa, non una palla facile perché era anche rimbalzante. Odgaard ringrazia comunque il tentativo di Lucumi. Qua Caprile ha fatto buona guardia.
2: Sì, sono molto bravi quelli del Cagliari, devo dire, a anticipare, a schermare, a non permettere a Bologna di fare una giocata facile. Poi noi siamo lenti, non siamo precisi, ok, ma loro stanno molto attenti a tutti i palloni che vengono lanciati. Bologna, per fare gol a Cagliari, deve essere ancora più veloce, ancora più preciso, ancora più rapido.
1: 9 minuti nel corso del secondo tempo, Bologna 0 Cagliari 0. Pessina fuori dalla sua area di rigore, tocca il pallone corto per Lucumi, che alza la testa, guarda il movimento dei suoi, al piccolo trotto il colombiano, serve orizzontale Eivind Elland, il norvegese classe 2005, va verticale anche lui da Bernardeschi, che perde il contrasto con Obert, è tutto regolare. Crezzini lascia proseguire, transizione del Cagliari sulla sinistra, Foloruscio vuole andare nell'uno contro uno con Elland al vertice dell'area. Foloruscio, tocco all'indietro su Sulemana, resta a terra Foloruscio, l'arbitro lascia proseguire Sulemana, controllo a ritroso, Bologna si è ripiazzato, Foloruscio si sta per rialzare, ma attenzione alla giocata di Gaetano tra le linee al limite dell'area, scivolata di Elland, la palla rimbalza sul corpo di Gaetano e arriva dopo un rimbalzo tra i guantoni di Massimo Pessina. Qua Elland si è arrangiato anche dopo che Foloruscio aveva scaricato il pallone con un pestone, ha lasciato proseguire Crezzini, il Bologna ha riconquistato la sfera, vediamo se velocizza con Freuler, no, va all'indietro da De Silvestri.
2: Sì, Remo guarda il direttore di gara, scambio tra i due, adesso Rove dice non mi hanno servito il pallone, si trovano sempre a raddoppiare, il giro palla del Bologna è un giro palla molto lento, ma soprattutto non riusciamo a liberarci dalle marcature.
1: Ora buona palla invece diagonale di Moro per Freuler, che diagonalmente tocca sulla destra per Rowe, che può puntare lato corto uno contro uno con Obert, arriva anche Foloruscio, Rowe prova a spezzare il raddoppio, entra dentro l'area, ce l'ha sul mancino, non riesce a calciare, la palla arriva comunque al limite dell'area per Moro, che prende la mira, calcia col destro, Caprile si allunga, la palla resta dentro l'area, Zepedro mette in rimessa, c'era fuori gioco di Odgaard su questo tiro di Moro. Odgaard ha provato ad andare sulla corta respinta di Caprile, che invece aveva messo lateralmente bene, protendendosi sulla sua destra e allungando il pallone non centralmente ma lateralmente dentro la sua area di rigore. Il tiro era regolare, la posizione era regolare, Odgaard invece no, e quindi poi sul tentativo di raggiungere questo pallone Zepedro ha messo in rimessa laterale, disturbo attivo di Jens Odgaard, punizione per il Cagliari, occasione la prima della ripresa, 11° 0-0.
2: Mentre Caprile sembra mostrare il suo campionario qui a Bologna, di parate, di interventi, di cose, adesso farà anche due uscite alte, ci farà vedere anche qualcosa in mischia, così ecco, sono questo, ovviamente scherzando, ma non più di tanto
1: chissà, assolutamente. Lollo De Silvestri resta a terra dopo un rilancio lungo, duello aereo, ed è rimasto a terra il capitano del Bologna, che si strofina la mano sulla gamba destra, una botta nel contrasto con Foloruscio, vediamo se riesce a proseguire Lorenzo De Silvestri, lo staff medico è a bordo campo, lì a due passi in realtà, perché è successo tutto noi pressi della panchina del Bologna. Gli applausi per Lorenzo De Silvestri, che claudicante prende un po' di tempo nel battere questa rimessa. Italiano gli chiede proprio a fianco a lui come stai, come va, un po' di ghiaccio spray, un po' d'acqua sulla coscia destra di Lorenzo De Silvestri, che è pronto comunque a battere con le mani poco prima della linea mediana, come detto davanti all'area tecnica dove Vincenzo Italiano non ci sta, è sempre fuori dalla sua area. Ora Bernardeschi col tacco tocca per Odgaard, che rimane a terra, si rialza, riesce a giocarla, poi cerca una Veronica, l'idea era buona, il problema è che era sulla linea laterale quasi fuori dal campo, e quindi si trascina di fatto lui con questa sua Veronica la palla oltre la linea dell'auto. 57esimo, 0-0 tra Bologna e Cagliari. Ora Italiano richiama Dominguez, gli dice di stare un po' più basso forse su questa rimessa, in avanti Freuler di testa, anche Rowe duella in questa circostanza in mezzo al campo con Gaetano, arriva Freuler a rilanciare il pallone lungo su Odgaard di testa, arriva Mina a mettere il pallone fuori, rimessa laterale, prova Rowe a velocizzare la battuta con le mani, tocca all'indietro De Silvestri, controllo e tocco orizzontale, Freuler di prima bene al limite dell'area, Bernardeschi cerca la palla per Dominguez al limite dell'area, Dominguez tra tre avversari non riesce a spostarsi la sfera e a calciare, attenzione al Cagliari che vuole ripartire, scivolata ottima di Miranda a chiudere la potenziale ripartenza sarda, e poi De Silvestri che tocca all'indietro su Pessina, si è fatto male Lollo, ora si tocca la coscia, è molto dolorante, probabilmente ci sarà un cambio. Zortea aumenta la frequenza del suo riscaldamento, probabilmente entrerà nei prossimi minuti. Attacca però il Bologna, Rowe dalla destra, movimento di Bernardeschi non servito, Rowe dalla fascia destra si accentra, non lo tiene sulle mani, Rowe sprinta, vuole il limite dell'area, la lascia lì per Odgaard, tocco troppo morbido, ma c'era un fallo da parte di un giocatore del Cagliari su Rowe, che è andato in slalom speciale, ne ha lasciati secchi 2 o 3, poi ha toccato morbido per Odgaard, palla lenta, ma aveva subito fallo, punizione dai 30 metri offensivi. Arriverà anche un cambio perché Lollo non ce la fa più.
2: Sì, sta parlando con la panchina, sta dicendo ho una botta, vediamo, però per il momento non mi pare ci sia nessuno pronto ad entrare. Prova a stringere i denti, distanza proibitiva, ma Bernardeschi andrà il termine rugbistico, andrà per i pali, qui invece andrà per la porta.
1: Vediamo se andrà a calciare verso la porta, sembra quello il linguaggio del corpo di Federico Bernardeschi. Minuti 58 che stanno per diventare 59 sul cronometro del Dall'Ara. Bologna 0 Cagliari 0, ve la stiamo raccontando qui su Nettuno Bologna 1. Siamo centralissimi rispetto alla porta di Caprile, ma molto distanti, oltre i 30 metri sicuramente, anche qualcosa di più. C'è Bernardeschi, lunga rincorsa, ci sono due uomini in barriera per il Cagliari, c'è il numero 10 che è pronto a far girare il suo mancino dalla lunga distanza al fischio di Crezzini, posizione centrale, punizione per il Dies che parte col sinistro alto di diversi metri sopra la traversa di Caprile, rilancerà Crezzini, mini spot.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
1: Rilancia ora Caprile dopo la punizione battuta da Bernardeschi. De Silvestri si arrangia su Folo Russo, non c'è nulla secondo il direttore di gara Crezzini, e quindi la palla che viene riconquistata da Massimo Pessina. Stiamo per entrare nell'ora di gioco al Dall'Ara, al 60esimo che sta per scoccare. Elland nella sua tre quarti difensiva in avanti, diagonale su Freuler che sveltisce la manovra sulla sinistra per il numero 26 Lucumi, viene a prendersi il pallone l'ala sinistra Dominguez che tocca lì dietro per Miranda, bello lancio verticale per Odgaard che non riesce a continuare lo scatto, vedere anche se è tutto ok nelle condizioni fisiche di Jens Odgaard, che qua non ha cercato lo sprint bruciante per arrivare su questa palla. Riprende posizione al centro dell'attacco mentre mantiene la sua posizione di terzino destro Lollo Di Silvestri, che continua a toccarsi la coscia destra, è dolorante, ma ancora il cambio non viene effettuato con Zortea.
2: Sembra un po' stanco Odgaard, non ha spinto sull'acceleratore, non ha voluto rischiare più di tanto, era un pallone lungo ma forse poteva in qualche modo provare a intercettarlo. Rimane in campo De Silvestri, forse solo una botta per lui.
1: Polo Ruscio di testa riesce ad allungare il pallone, Pessina lo blocca, colpo e scontro tra le due teste, tra De Silvestri e Polo Ruscio, molto doloranti i due che si contorgono a terra dal dolore. Vediamo come stanno i due giocatori, entrano lo staff medico di Cagliari e Bologna, qua si sono dati una bella zuccata in questo duello aereo, Lorenzo De Silvestri e Michael Folo Ruscio. 61esimo, sì, testa contro testa, ha colpito Folo Ruscio questo pallone, poi Pessina era arrivato lui a controllare questo pallone che era finito dentro l'area del Bologna innocuo. I due giocatori sembrano stare bene, però sono a terra dal dolore e una botta molto molto forte.
2: Sì, una botta molto forte tra i due, Frolusso si è alzato, De Silvestri è un pochino più dolorante, sembra avere anche una specie di livido vistoso, vediamo Lollo De Silvestri comunque che si rialza, nessun problema, c'era un cambio in vista forse per lui, vediamo se rimarrà in campo oppure no.
1: Si dissetano anche le due squadre, ripetiamo fa molto molto caldo in questa 35esima di Serie A che vi stiamo raccontando su Nettuno Bologna 1. Il Dall'Ara prova comunque a cercare di caricare il rosso-blu, stiamo per entrare nel 17esimo minuto nel corso del secondo tempo. Bologna 0 Cagliari 0, ha avuto un'occasione poc'anzi il Bologna con Nicola Moro che dal limite dell'area ha calciato col destro la parata di Caprile, sta per entrare Santiago Castro, probabilmente Odgaard ha finito le energie, vedremo se uscirà effettivamente Jens Odgaard, se effettivamente sarà il numero 21 a uscire dal campo. Entrerà anche Riccardo Orsolini, le sostituzioni a breve nel Bologna, il mini spot per noi.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
1: Sostituzioni alla prossima interruzione. Il Bologna ha già giocato il pallone. Sono rientrati in campo De Silvestri e Foloruscio. Ristabilita la parità numerica 11 contro 11. Erano rimasti fuori tutti e due, ma è durato veramente pochissimo il tempo in cui entrambi hanno dovuto attendere l'ok del direttore di gara Crezzini per entrare in campo. All'indietro Mina, serve il pallone per Caprile. Odgar prova ad andare in pressione. Come detto, entreranno Castro e Orsolini in campo. Il 9 e il 7 De Silvestri di testa. Si perde però anche uno scarpino di Foloruscio, che poi osserva platealmente il suo scarpino che si è slacciato dal piede e indica De Silvestri, e il motivo del fallo è questo. Esce Dominguez, entra Orsolini, questo il cambio, e poi entrerà Castro, immagino, per Jens Odgaard. Sì, è così.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Applausi per l'ingresso in campo di Orsolini. Se mi chiedi il voto
1: di Dominguez,
2: 5, non posso dargli la sufficienza, non posso. 5 e mezzo? Vuoi 6 meno meno meno, come diceva il grande Civ? Sia lì, siamo lì. Non una partita che mi ha entusiasmato, dai.
1: Esce Dominguez, entra Orsolini, e quindi Rowe torna nella sua fascia di competenza, quella sinistra. Dominguez si prende comunque qualche applauso della tribuna, non è contento però chiaramente della sua prestazione, mentre esce Odgaard ed entra Santi Castro al centro dell'attacco. Attenzione al lancio lungo del Cagliari. Miranda insegue questo pallone, Palestra su di lui, la spinta da parte di Palestra, il fallo fischiato da Crezzini in favore del Bologna. Miranda qui ha gestito l'uscita del pallone verso la linea di fondo, Palestra non c'è stato e ha letteralmente tirato una spallata. È rimasto a terra lo spagnolo del Bologna. Calcio di punizione per la squadra di Vincenzo Italiano, lo batte Pessina dentro la sua area di rigore per Lucumi. La pressione di Esposito, Lucumi un po' laborioso nel liberarsi del pallone, lo fa sulla sinistra con Miranda davanti alla sua area di rigore. Ancora ad aspettare la pressione aggressiva di Esposito, riesce comunque Lucumi a lanciare sulla destra per Elland, che ha un po' di spazio, palla al piede in avanti, cerca il lancio con il destro sulla sinistra. Rowe è rimasto molto più basso, c'è Freuler nella posizione di ala sinistra. Arriva Zepedro a far carambolare il pallone sugli stinchi di Remo Freuler, guadagnare la rimessa difensiva sul versante di destra sardo. 64esimo al Dall'Ara, 0-0 tra Bologna e Cagliari. Qui Rowe era rimasto molto più basso, Elland ha lanciato questo pallone un po' a memoria e non ha trovato il numero 11 rosso-blu.
2: Sì, si deve alzare, Elland prova con lanci lunghi dalle retrovie a innescare i compagni. Adesso c'è ovviamente l'esuberanza di Santi Castro e anche la capacità balistica di Orsolini da sfruttare.
1: Ci deve provare il Bologna in questi 25 abbondanti più recupero che mancano al termine a provare a vincere questa partita al Dall'Ara. 0-0 tra Bologna e Cagliari. Elland, tocco un po' pigro verso Lucumi, che riesce comunque ad anticipare un Esposito che stava arrivando molto agguerrito in pressione sul colombiano dalla destra. Lorenzo De Silvestri nel cerchio centrale per Moro, continua a rimanere in campo Lorenzo De Silvestri dopo la botta precedente alla coscia subita. Bernardeschi di prima non riesce a connettersi con Castro, prova a ripartire il Cagliari. Elland, ottima scivolata pulita, riparte il Bologna con un po' di spazio. Bernardeschi punta al limite dell'area con un po' di libertà, dopo su di lui Berna dentro l'area della sinistra per Rowe, due avversari su di lui. Rowe spezza il raddoppio, cerca la Veronica anche su Mina dal fondo, Mina lo gestisce, Rowe cross, deviazione, calcio d'angolo conquistato dall'inglese che è una furia, vuole fomentare il Dall'Ara. Qua in treno lo hanno tenuto e l'hanno costretto ad andare sul fondo, corner guadagnato.
2: Che giocatore che è Rowe, che giocatore, mamma mia, è un giocatore incredibile, fortissimo, grandissimo.
1: Bandierina di sinistra con il piede sinistro, Juan Miranda, traiettoria ad uscire verso l'area di rigore del Cagliari. Riparte lo spagnolo sul primo palo, Lucumi non riesce a trovare la porta, palla sul fondo, ha svettato alto bene il colombiano sul primo palo al limite dell'area piccola, bello stacco del numero 26 che però non è riuscito a direzionare verso lo specchio, palla fuori di qualche metro.
2: Bravissimo Lucumi nel traffico, andare di testa a sfruttare un pallone ben calciato, l'angolo tirato molto bene. Adesso il Cagliari sta ufficialmente perdendo tempo. Sì.
1: 66esimo, 21 nella ripresa, Bologna 0 Cagliari 0. Rilancerà Caprile dentro la sua area piccola, qua bene il corner di Miranda, bene il colpo di testa di Lucumi, la palla uscita laterale alla sinistra di Caprile. Ora il tocco da parte di Orsolini tra le linee, trova dopo ma recupero di Moro. Castro prova a partire in serpentina, salta secco Zepedro, punta al limite dell'area di rigore vis-à-vis con Mina, se la sposta sul bacino Santi, Caprile, la palla resta lì, Santi dentro l'area dalla sinistra non riesce a calciare, la gestisce comunque, esce dall'area verso il lato sinistro, arrivano in due a chiuderlo, Palestra a disturbarlo, la palla che è uscita sarà credo rilancio dal fondo. per il Cagliari, sì, con Caprile che poc'anzi si è veramente disimpegnato bene su questo tiro potente sul primo palo. Castro se l'ha spostata sul mancino cercando il dribbling, su Mina se l'ha spostata sul sinistro cercando il tiro, sul primo palo ha risposto presente Caprile.
2: Parata bassa, adesso ci ha fatto vedere Caprile il suo repertorio, portiere del Cagliari, comunque sollecitato, reattivo anche su queste giocate del Bologna. Castro deve provarci, lui è un po' che non ci fa un gollettino in casa.
1: Caprile rilancia lungo a cercare Foloruscio di testa, De Silvestri di prima, Moro lancio sulla destra per Bernardeschi, la palla rimbalza alle spalle di Dossena, Berna resta a terra, Crezzini lascia proseguire, aveva cercato di addomesticare spalla alla porta questo pallone Berna, il Bologna sta alzando un po' di intensità, scivolata di Elland, attenzione pericolosa, giallo ha preso il pallone ma ha preso anche la caviglia di Foloruscio, qui non si è tirato indietro Elland dopo un controllo col petto un po' lungo, ha provato comunque scivolata ad arrivare per primo sul pallone, credo l'abbia toccato ma sicuramente ha toccato anche Foloruscio che è a terra e ha preso un colpo importante, è arrivato col piede a martello e quindi qua il giallo ci sta nonostante abbia colpito il pallone con la punta, piede è basso quindi non c'è rischio di altri cartellini o altri possibili interventi, infatti si prosegue, però il cartellino giallo ci sta tutto, superata la metà esatta della ripresa, 0-0.
2: Sì, ci è arrivato per inerzia, per slancio, lui non cercava l'avversario, cercava il pallone, poi a lunghe leve, le sue leve sono andate a impattare il giocatore del Cagliari, poteva giocare meglio questa palla il Bologna, però giallo che ci può stare.
1: Dossena lancio lungo, attenzione perché Lucumi non colpisce di testa il pallone, lo lascia oltre le sue spalle, Miranda prima di Esposito, altra palla lanciata lunga dallo spagnolo di testa, Gaetano direziona sulla destra all'indirizzo di Zepedro che cerca un altro lob altissimo, Sebastiano Esposito lo controlla dalla linea di fondo nei pressi della bandierina, Miranda a Franco Bollarlo a cercare di recuperare questo pallone, glielo slaccia, glielo toglie dalle sue disponibilità e poi subisce fallo, molto bravo Miranda che sta alzando direi il suo livello di prestazione in questa ripresa, 69esimo, 0-0, guadagna la punizione dalla tre quarti difensiva sulla sinistra.
2: Non ha un cliente facile Miranda oggi perché Palestra è molto bravo, molto forte, molto fisico, molto molto rapido e adesso il Dallara prova e lo ha sempre fatto a dire il vero, a spingere il Bologna verso la vittoria, forza!
1: Bravo prima Miranda a sradicare il pallone da Esposito, ha guadagnato la punizione, il Bologna l'ha già battuta, linee orizzontali, Elland, pressione di Sulemana, l'ex della gara è entrato nel corso del primo tempo, nel finale primo tempo al posto dell'infortunato De Iola, Elland palleggia con Moro, ancora Elland in avanti a cercare Orsolini, pressato alle sue spalle da Obert, il tocco verso Nicola Moro che può agevolare il suo compagno Lucumi che sale palla al piede, lascia per Bernardeschi che viene basso a dare come sempre una mano in manovra anche dalle prime fasi di costruzione, Lucumi, palla per Bernardeschi che col tacco si libera con una giocata all'indietro della pressione di Sebastiano Esposito nel cerchio centrale, Elland, Bernardeschi sul centrodestra da De Silvestri che punta al vertice, De Silvestri va in serpentina, Foloruscio rinviene su di lui, perde per un attimo l'equilibrio Foloruscio che vuole evitare il corner, rilancio sporcato da De Silvestri, Orsolini non ci arriva, c'è Adopò che cade a terra, fallo fischiato da Crezzini, ha cercato una mezza Veronica dopo nel tentativo di superare Orsolini che era arrivato forte a cercare di contrastare, interdire questo pallone a mezza via, è arrivato il fischio da parte di Crezzini, francamente il contatto tra le gambe se non è nullo poco ci manca,
2: ma non c'è mai fallo, questo se è un emergente questo arbitro comunque insomma da rivedere, ecco, non mi è piaciuta la sua direzione di gara in una partita dove non c'era niente da secondo me, ecco, da giudicare come sta facendo lui.
1: Mancano 20 minuti al 90esimo, 0-0 tra Bologna e Cagliari, ve la stiamo raccontando qui su Nettuno Bologna 1, poi dalle 17 ci sarà ovviamente anche la radiocronaca della Virtus Olidata Bologna nel match in trasferta tra la Dinamo Sassari e le Vunere, ora la rimessa è in favore del Bologna ma c'è il cooling break per le due squadre che si possono dissetare a bordo campo, come detto fa molto molto caldo, temperatura molto al di sopra dei 20 gradi, il sole picchia forte sul Dallara in questa domenica ora di pranzo e quindi due squadre che vanno al cooling break e si dissetano quando mancano 19 minuti più recupero al termine, 0-0, mini spot.
18: Nettuno Bologna 1.
20: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
1: Canta la Andrea Costa che cerca di scaldarsi ulteriormente, lo possiamo dire sicuramente. Vinci per noi, chiede la curva, e vorrebbe tanto la squadra di Vincenzo Italiano ritornare al successo dopo tre sconfitte consecutive. Cooling break in corso, 0-0 ancora al Dall'Ara, gara che non si stappa. Bologna che ha messo molto molto più peso offensivo in campo, ora insieme alla destra Orsolini, trequartista centrale Bernardeschi, alla sinistra Johnny Rowe, punta centrale Santi Castro. Ci sono i tenori, i quattro tenori forse più brillanti dell'attacco rossoblu in campo contemporaneamente, cercando di sbloccare questo match.
2: Sì, è il massimo che gli può dare adesso la rosa a livello offensivo. Vincenzo Italiano lo ha schierato, lo ha messo in campo. Orsolini non si è ancora acceso più di tanto, adesso sta chiedendo spiegazioni al direttore di gara. Bernardeschi qualcosina ha fatto, ci aspettiamo qualcosa anche da Santi Castro,
1: che è entrato pochi minuti fa al posto di Jens Odgaard. Opererà una sostituzione anche il Cagliari, sta per entrare il numero 37, credo si tratti di Trepino, sì, il numero 31 Paul Mendy. È chiaramente Paul Mendy l'attaccante classe 2007 senegalese, autore della doppietta contro l'Atalanta, doppietta sogno segnata in 8 minuti nel corso del primo tempo lunedì contro l'Atalanta. Cagliari che si era portato sul 2-0 con la doppietta proprio di questo giovane attaccante classe 2007 senegalese Paul Mendy, che va a prendere il centro dell'attacco. Esce Esposito di testa di Silvestri, lascia lì il pallone, attenzione a Sulemana che può attaccare con il Cagliari, gestione orizzontale, Gaetano sulla sinistra, Obert all'indietro, torna nella tre quarti difensiva la squadra di Pisacane che strilla fortissimo ai suoi indicazioni tecnico-tattiche. 73esimo, 0-0 tra Bologna e Cagliari, lancio lungo di Caprile a cercare Mendy, bene Elland a vincere il duello, Froiler con l'esterno in avanti senza guardare, allora Gaetano può controllare facilmente nel cerchio centrale, scambia con Adopo sulla destra, poi il nuovo passaggio di Gaetano verso Zepedro, viene a prendersi questa sfera palestra, nuovo tocco su Adopo, palestra tocca all'indietro, molto all'indietro per Mina che deve anche correre all'indietro per inseguire questo pallone. Castro prova un disturbo abbozzato e allora Mina passa per Caprile, e quindi duello tra un 2005, Elland che anche ha monito, e il nuovo attaccante schierato da Pisacane, ovvero Paul Mendy. Caprile va a rilancio, questa volta laterale in avanti, cercando sulla fascia di destra Zepedro che di testa cerca la sponda in avanti verticale su palestra, vis-à-vis solito duello con Miranda, palestra si gira all'indietro dal lato corto, scarica i 30 metri per Adopo che crossa col destro dentro l'area, attenzione Mendy si gira di testa, Elland molto bravo a chiudere, Moro potrebbe lanciare lungo il pallone col sinistro a cercare Bernardeschi, Dossena chiude ma sbaglia il passaggio, regala il pallone a Castro, allarga verso Bernardeschi che punta al limite dell'area, Berna chiuso all'ultimo da Mina, non ha voluto lasciare il pallone a Orso che era libero sulla fascia di destra, l'ha controllato Bernardeschi questo pallone potente, è arrivata poi la chiusura di Mina che ha spazzato direi in rimessa in attacco per il Bologna.
2: Sì, si è arrabbiato Bernardeschi, la voleva meglio questa palla da parte di Santi Castro, forse comunque il pallone è stato buttato in calcio d'angolo addirittura, quindi angolo per il Bologna, lo va a battere Bernardeschi, tutti dentro a saltare,
1: nessuno in avanti per il Cagliari che difende, presidia castello difensivo della squadra sarda su questo calcio d'angolo, il settimo della partita per il Bologna. Siamo alla mezz'ora della ripresa, lo batte corto dalla bandierina di destra Bernardeschi, il vertice scambio con Moro, Berna riceve il passaggio di ritorno col sinistro, però sbatte il suo pallone su Sulemana, sbaglia il dribbling Bernardeschi, perde il pallone, attenzione al contropiede del Cagliari, Sulemana in campo aperto dalla sinistra, deve scivolare difensivamente Froiler, Bernardeschi rincorre Sulemana al limite dell'area per Paul Mendy, ancora per Sulemana, ce l'ha sul destro, chiusura di Elland, ottimo, e poi scivolata bene Berna a toccare col sinistro in avanti per Moro, deve ripartire il Bologna, Moro sulla destra per Orsolini che può andare a puntare Dossena, un mismatch, allora Orsolini si accentra, entra dentro il campo col mancino, Rowe dall'altra parte gode di assoluta libertà, può puntare il vertice, arrivano due avversari su di lui, doppio passo di Rowe che entra dentro l'area, ancora l'inglese se la sposta sul mancino, ora quattro avversari su di lui, scarica indietro ai 30 metri per Froiler che col destro cambia versante dall'altra parte, Cagliari che è rientrato dentro l'area, Moro col destro va comunque dentro l'area della destra per Orsolini che se la sposta sul mancino, Orso potrebbe calciare, dribble ancora, cade a terra, Gaetano non ha commesso fallo, secondo il direttore di gara, ancora scivolata ottima di Elland a recuperare il pallone, Moro dalla destra per De Silvestri, vorrebbero un fuorigioco quelli del Cagliari, Lollo col destro, bel cross sul secondo palo, Rowe di testa stacca, palla morbida, troppo debole, arriva facile a bloccarla Caprile, fase veramente snervante di gioco con attacchi da una parte e dall'altra nel giro di questi ultimi due minuti, Bernardeschi che ha perso un pallone troppo banale, poi ha recuperato in scivolata, poi dall'altra parte Orsolini e Rowe non sono riusciti a creare un bel tiro con il tanto campo che si era creato, il Cagliari è anche riuscito a richiudere bene, poi qua sul colpo di testa di Rola, palla arrivata morbida tra le braccia di Caprile, 76esimo 0-0.
2: Bella giocata, peccato per l'incompiuta del Bologna che aveva fatto una bellissima cosa, però io non capisco il metodo di giudizio del direttore di gara, sinceramente, però ancora Bologna.
1: Bernardeschi, tre quarti offensivo, allarga sulla destra per Orsolini che entra dentro l'area, Orsolini ce l'ha sul mancino, due avversari su di lui, lo scarico per Berna è lento e sbagliato nelle dimensioni geometriche del tocco in scarico di Orso verso il limite dell'area, lancio lungo poi cercato dal Cagliari, ma arriva Lucumi facile, Polmendì non va neanche a buttarsi su questo pallone in profondità, e allora Freuler dalla destra, Bernardeschi si connette con Orsolini, scambiano il 7 e il 10 d'esterno, Orsolini vuole troppo, daremo Freuler qua, giocata sbagliata da parte di Orso, rilancerà Caprile, 77esimo 0-0 qua, proprio nelle idee, non buona la soluzione da parte di Orsolini che ha visto sì Freuler cercare l'attacco alla profondità dentro l'area della destra, ma gli ha dato il pallone d'esterno troppo lungo direttamente oltre la linea di fondo, entrerà Lewis Ferguson alla prossima interruzione.
2: Neanche negli allievi forse del San Gallo, se mai ci ha giocato Remo, poteva prendere un pallone così veloce, era una palla troppo bella ma troppo veloce, l'idea c'era tutta, ma è un Bologna che gioca con un po' troppa sufficienza a volte questi palloni
1: Infatti entra Lewis per mettere concretezza e determinazione in campo, lancio lungo di Caprile direttamente sulla fascia sinistra, Foloruccio la tiene in campo, in gioco, bravissimo ancora Elland che è salito di livello in questi ultimi minuti, in questo duello con Mendy e ha vinto per adesso tutti gli scontri con l'attaccante giovane classe 2007 senegalese del Cagliari, Cagliari che comunque riesce a tornare all'indietro su Caprile, lancio lungo del portiere cagliaritano sulla destra, palestra, colpo di testa di Miranda, l'ultima deviazione, l'ultimo tocco è stato proprio dello spagnolo, rimessa per i sardi, entra Ferguson, vediamo chi esce dal campo, esce Bernardeschi che è stanco, stanchissimo, applaude il Dallara, applaude il numero 10 e vedremo ora chi si posizionerà un po' più alto sulla tre quarti, forse proprio Ferguson.
2: Applausi per Bernardeschi, più che sufficiente la sua prova, tornava da un infortunio, non ne aveva più, però ha giocato una partita ottima, buona.
1: Ferguson farà il trequartista, Castro farà la punta centrale, Rowe alla sinistra, Orsolini alla destra in questi minuti che mancano al 90esimo, meno di 12, 0-0 tra Bologna e Cagliari, ve la stiamo raccontando qui su Nettuno Bologna 1, pallone all'indietro su Caprile, la rimessa laterale della squadra di Pisacane ha portato a ritroso il palleggio fino all'estremo difensore Caprile che rilancia a lungo a cercare Mendy, altro duello con Elland, bene Lucumi di testa su Adopo, poi però sulle mana tra le linee arriva prima rispetto a Ferguson, Foloruccio dalla sinistra, bene la scivolata ancora una volta di Elland che strappa applausi alla tribuna del Dallara qui sotto la nostra postazione, bene il norvegese che ha anche una munizione che grava su di lui da circa un quarto d'ora ma continua a intervenire, continua ad anticipare con buon tempismo, messo il pallone fuori, rimessa dalla sinistra con le mani Obert all'indietro per Dossena e Cagliari ovviamente che vuole far scorrere questi minuti che mancano sul cronometro in maniera più tranquilla possibile, Cagliari che è vicinissimo all'aritmetica salvezza, un punto non basterebbe ma è fondamentalmente già salvo dopo la vittoria contro l'Atalanta di lunedì, Bologna che invece vuole vincere per accorciare sull'Atalanta, qua errore di Miranda all'indietro sul passaggio per Pessina, regala un corner regalissimo da parte di Juan Miranda che regala un giro dalla bandierina al Cagliari, era effettivamente laterale, era un po' pressato ma poteva anche metterla giù e giocare in autonomia in avanti, invece ha cercato questo retropassaggio a mezza altezza, Pessina ha cercato di salvare il pallone dal corner, non c'è riuscito, palla oltre la linea di fondo, corner per il Cagliari che come detto batte con grandissima calma, 80esimo 0-0, secondo giro dalla bandierina per gli isolani.
2: Sì, la prima sbavatura di Miranda in questa partita sinceramente, con un pallone calciato male indietro per il portiere, difficile da recuperare per l'estremo difensore del Bologna, infatti diamo questo calcio, regaliamo questo angolo ai sardi.
1: Attenzione col mancino, traiettoria a rientrare sul secondo palo, Foloruccio di prima, Pessina non si fida della presa, coi pugni allontana su questo tiro al secondo palo di Foloruccio che con la mezza rovesciata ricrossa dentro Zepedro, alto a tu per tu con Pessina dentro l'area piccola, si mangia un gol già fatto Zepedro, che giocata da parte di Foloruccio che con una mezza rovesciata dopo la parata coi pugni di Pessina ha ricrossato la palla, era tutto buono, Zepedro dentro l'area non seguito da Miranda e la palla calciata clamorosamente a due passi sopra la traversa, a due passi da Pessina che probabilmente sarebbe stato battuto Zepedro grazie al Bologna che deve provare a risalire il campo e magari a far valere la legge del calcio che non la diciamo per scaramanzia, lancio lungo di Moro, troppo lungo però, troppo lungo, Bologna veramente poco preciso in questi 81 minuti di gioco, 0-0 tra Bologna e Cagliari, e Cagliari qua si è mangiato un'occasione Pippo clamorosa.
2: Cagliari vicinissimo al gol con una giocata molto bella di Fororucci, una rovesciata che ha buttato dentro un pallone, ma meno male che Cagliari ha sbagliato. Bologna che ha rischiato veramente tantissimo, Bologna che sta sbagliando molto, siamo molto imprecisi.
1: Rowe resta a terra e guadagna un calcio di punizione dopo il fallo commesso da Zepedro, che prima ha fallito un gol veramente clamoroso, fortunatamente per il Bologna, fortunatamente per il rossoblu padroni di casa. 82esimo, 0-0 tra Bologna e Cagliari. Moro, tre quarti offensiva dalla destra, De Silvestri preferisce retrocedere su Elland, la pressione di Mendy, Elland non riesce ad andare direttamente lui orizzontale su Lucumi, allora ci passa tramite Pessina fuori dalla sua area di rigore, il portiere giovane bolognese classe 2006 allarga sulla sinistra il movimento classe 2007 per Rowe che cerca l'imbucata verso il limite dell'area di rigore, non riesce ad arrivarci Lewis Ferguson, sbaglia però il Cagliari con l'errore da parte di Gaetano. Elland recupera il pallone dalla destra dei Silvestri, cerca il lancio verticale, la chiusura di Gaetano, rimessa laterale per il Bologna quando sono ora 82 minuti sul cronometro. Pessina classe 2007 che prima ha fatto partire la manovra in avanti, Bologna che però non è riuscito a trovare lo sbocco verso il limite dell'area di rigore, Ferguson che è stato chiuso con le mani, la rimessa di De Silvestri all'indietro per Elland dalla sinistra, Miranda vuole passare lateralmente connettendosi con Johnny Rowe che vuole andare a puntare palestra, cerca la giocata, Rowe ci mette il piede palestra, la palla è uscita oltre la linea laterale, rimessa in favore del Bologna con le mani, Miranda va veloce all'indietro per Lucumi che può avanzare, palla al piede, il colombiano va verticale per Ferguson che esce spalla alla porta nella morsa, nella marcatura di Sulemana, tocco a ritroso Elland, il nuovo pallone giocato da Lucumi, Elland si passa sulla destra del versante d'attacco De Silvestri, la mette giù d'esterno, cerca la palla in avanti verticale verso Ferguson, non c'è stata nessuna deviazione da parte dei giocatori del Cagliari, la palla uscita oltre la linea dell'out, sarà rimessa per la squadra di Pisacane poco oltre la bandierina, ancora a prendere tempo la formazione isolana.
2: Sì, però noi non riusciamo a essere precisi, non riusciamo a fare una allora a dire il vero abbiamo fatto anche delle belle verticalizzazioni, belle giocate, adesso recuperiamo immediatamente il pallone e ci proviamo nuovamente, però sbagliamo ancora.
1: Moro sbaglia da terra il passaggio sulla destra, prova a ripartire il Cagliari, Folorussia dopo si ostacolano quasi, attenzione però Folorussia arriva sulla seconda palla, Lucumi fa valere la posizione ma Folorussia mantiene il possesso di palla, allarga sulla destra, c'è un giocatore del Bologna che è dolorante, si tratta di Nicola Moro che è rimasto solo nella metà campo del Cagliari, il Cagliari non affonda, torna all'indietro in possesso di palla verso Mina, 83 e 25 i minuti e i secondi sul cronometro del Dallara, Bologna 0 Cagliari 0, Gaetano tocca sul centro destra difensivo davanti all'area di rigore isolana, c'è il numero 26 Mina che allarga lateralmente per Zepedro, di prima la giocata in scambio palestra, Mendy palestra resta a terra, Miranda lo ha ostacolato regolarmente, secondo direttore di gara Crezzini, resta ancora dolorante a terra il numero 2 del Cagliari, gioca comunque Miranda che conduce il pallone in avanti ma il direttore di gara dopo aver lasciato proseguire ferma il gioco perché si sta toccando il volto palestra, quindi da regolamento deve interrompere l'azione, quindi gioco fermo a 6 minuti dal 90esimo, Bologna 0 Cagliari 0, entrerà Zortea direi per Lollo De Silvestri, il gioco è fermo, mini spot per noi.
18: Nettuno Bologna 1.
20: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
1: Gioco fermo al Dallara, 5 minuti e mezzo al 90esimo. Bologna 0, Cagliari 0, palestra ha subito un colpo al volto da Miranda, non c'è stato però il fallo ravvisato da Crezzini che però poi ha fermato il gioco per sincerarsi delle condizioni di palestra, esce De Silvestri, entra Zortea per il finale.
2: Grande prova di Lauro De Silvestri che è veramente giocatore d'altri tempi, ma un giocatore di grande coraggio, determinazione, voglia, non vuole mollare mai e ha fatto una buona partita.
1: Entra Zortea per questi 5 minuti più recupero a mettere energia sulla fascia destra, 0-0 tra Bologna e Cagliari, sostituzioni terminate così per Vincenzo Italiano, dovrebbe averne ancora 3 invece Pisacane, il lancio sulla destra del Bologna a cercare Orsolini che col mancino cerca un cambio versante orizzontale impreciso, Rowe viene anticipato da un avversario, commette anche fallo il numero 11 del Bologna su palestra che ha subito fallo prima aveva subito un colpo non ravvisato fallosamente da Crezzini, la parte di Miranda, adesso viene catapultato a terra dopo questo contrasto di Jonathan Rowe, che alza le braccia verso Orsolini, come dire, una palla un po' imprecisa, un po' anche senza guardare, no look da parte del numero 7, che non è entrato benissimo, ma la stoccata la può trovare da un momento all'altro. Sappiamo le doti balistiche di Orso,
2: è un giocatore letale, può stare sornione per tutta la partita, poi avere il guizzo finale e decidertela. Però è un Bologna che ha sbagliato di base molti palloni oggi, molta imprecisione.
1: Lancio lungo di Caprile, attenzione Mendy, stop colpetto, 1-2 con palestra, Mendy entra dentro l'area della destra, Lucumi lo chiude, cade a terra Mendy, è tutto regolare, Lucumi lo ha ostacolato regolarmente, poi serve sulla sinistra Miranda, lancio lungo impreciso, Mina esce addirittura in bello stile, controllo colpetto, arriva addirittura alla conclusione dai 30 metri, sporcata dallo scarpino proprio di Mendy, che di fatto rallenta la direzione e la potenza di questo tiro, e quindi Pessina può stopparla, controllarla facilmente e agevolare l'uscita verso Elland, che cerca il lancio sulla destra, Zortea è fresco, scatta alle spalle di Obert, Zortea dal fondo, prova a sterzare, rimane a terra, ci sarebbe un fallo da fischiare, non secondo Crezzini, e allora si prosegue, Zortea si rialza, va a duellare con Sulemana, che controlla il pallone dalla linea di fondo, scambia sulla sinistra con Obert, lancio verticale a cercare Foloruscio, la pressione di Moro, Foloruscio però addomestica bene il pallone, poi d'esterno fa viaggiare sulla sinistra Obert, che ha un po' di campo, Moro prova a rincorrere il numero 33 del Cagliari, che si ferma, sterza, gioca con la suola, c'è anche Zortea su di lui, fallo da parte di Nadir Zortea sul numero 33 Obert, calcio di punizione, rientra arrabbiatissimo in panchina Vincenzo Italiano, mancano 3 minuti al 90esimo, 0-0 tra Bologna e Cagliari, qua Zortea doveva temporeggiare e ha commesso fallo.
2: Sì, ma è arrabbiato anche per la non fischiata su Zortea stesso di prima da parte del direttore di gara, e qui invece il fallo fischiato ha fatto arrabbiare Italiano, perché voleva una gestione diversa.
1: Calcio di punizione che il Cagliari aspetta, come detto, da diversi minuti nella velocità della ripresa delle azioni. Ora batte Gaetano in verticale, Mendy chiuso da Elland, che fisicamente lascia che Mendy non riesca a controllare bene questo pallone, errore da parte del controllo dell'attaccante del Cagliari, subentrato nel corso del secondo tempo a Esposito. Riparte il Bologna, Lucumi dalla sinistra, Miranda, Rowe chiuso nella morsa dei due avversari, si ritorna sulla linea mediana dal giocatore spagnolo Juan Miranda, numero 33, tocca lateralmente per Freuler, che si isola, serve Rowe che viene steso da dietro da Dopò, che ha già ammonito, ma questo non è un fallo da ammonizione. C'è la sostituzione a breve nel Cagliari, entrerà il numero 28 Gabriele Zappa, ma ha già giocato il Bologna, che vuole velocizzare dalla destra Riccardo Rossolini tra due avversari, tunnel interessante per Zortea tra le linee, Zortea punta limite dell'area, sterza, vuole spostarsela sul destro, tocca lateralmente dal vertice per Riccardo Rossolini, che si accentra, vuole ancora centrarsi il numero 7 a cercare lo spazio per concludere, cade a terra, serve Moro che prova al sinistro, tiro fuori da parte di Moro, rilancerà Caprile, 88-18 sul cronometro del Dall'Ara, 0-0 tra Bologna e Cagliari, riesce a Dopò, entra Zappa, quindi un difensore, un esterno come Gabriele Zappa, esce a Dopò, centrocampista ammonito, unico ammonito nel Cagliari, e quindi mette un giocatore fresco di gamba, forse si mette anche a 5 dietro, da capire come andrà a posizionarsi ora il Cagliari con l'ingresso di Gabriele Zappa, esce a Dopò con grande calma, manca poco più di un minuto al 90esimo.
2: Sì, il Cagliari vuole blindare questo risultato, un punto gli va benissimo, lo sta facendo capire già da un po', anche se a dire il vero non ha fatto le barricate la formazione di Pisacane, però sicuramente adesso andrà a fare molta densità in mezzo al campo.
1: Calcio di rinvio dal fondo per Caprile, meno di 60 secondi al recupero, Bologna 0 Cagliari 0, anche importante sarà capire quanto ci sarà oltre il 90esimo di recupero, colpo di testa di Moro, Mendy riesce a sboscare la traiettoria, Zappa colpisce anche lui, Rowe mette il pallone indietro per Lucumi, Zappa credo stia facendo la mezzala pari a dove giocava a Dopò, palla all'indietro, Pessina rilancia lungo a cercare Castro di testa Mina, la palla arriva sul piede sinistro di Miranda, che la domestica con la sua solita qualità tecnica, col mancino sulla sinistra per Johnny Rowe, 30 secondi al 90esimo, 0-0, Rowe va velocissimo sulla sinistra, incontenibile, palestra però rinviene, Rowe resta in pressione, non deve commettere fallo, palestra scarica all'indietro per Mina, che rilancia con il destro lungo, Lucumi di testa molto bene, prima di Mendy può attaccare il Bologna, deve attaccare il Bologna, Moro nella tre quarti offensiva, non velocizza però questo passaggio, Cincischia tocca il pallone 2-3 volte, poi lo scambia sul versante di sinistra d'attacco con Miranda, palla all'indietro, Lucumi, Freuler si addormenta sul controllo, la palla esce oltre la linea laterale, saranno 6 i minuti di recupero che ci divideranno dal triplice fischio finale, e 360 secondi al termine di questo Bologna-Cagliari che ancora non si è sbloccato.
2: Sì, Bologna che è molto distratto a volte, molto morbido su certi palloni, è un finire di stagione dove ovviamente bisogna gestire anche l'adrenalina, la tensione, la passione, la voglia anche di portare a casa il risultato che ci deve mettere Bologna sempre.
1: Zortea nel cerchio centrale prova ad avanzare il numero 20 in posizione di mezzala, gioca il pallone verso Ferguson, arriva lo scozzese nel cerchio centrale a ricamare 2, 3, 4 controlli e poi servizio per Miranda che chiama la salita. Lucumi che riceve il pallone in corsa, vuole avanzare il colombiano, tocca in avanti per Moro che scarica per Elland. Siamo dentro il primo dei 6 minuti di recupero. Miranda gestisce il pallone sulla sinistra ancora per Ferguson che va in avanti da Moro che riceve, prova a puntare verso la porta, prova a puntare verso il vertice, tocca sulla sinistra per Roux che vuole andare isolato su Zepedo, arrivano in due su di lui, imbucata per Miranda dal fondo, cross col mancino, palla dentro l'area piccola, Caprile, presa alta del portiere del Cagliari su questo cross di mancino di Miranda dentro l'area verso il fondo dalla sinistra, palla bloccata in presa alta da Caprile. 91 primi, 17 secondi sul cronometro, 0-0.
2: È stata una bella giocata questa, peccato il pallone molto scolastico dentro l'area di rigore, però Bologna che qui si era messo in condizioni di essere pericoloso. Adesso spingiamo, proviamo anche con la grinta di Santi a tenere il pallone alto, bravo Rov.
1: Rov resta a terra, la scivolata su Sulemana, fallo per il Bologna, fischiato dal direttore di gara che ci ha spensato qualche secondo di più, ma poi dopo è arrivato a fischiare il fallo in favore dei rossoblù. Questa è una scivolata che è stata provata sia da Rov che da Sulemana, entrambi sono a terra doloranti, tutti e due in scivolata, un brutto contrasto. Rov ha sentito i tacchetti del scarpino di Sulemana sulla gamba a destra, poi gli è anche franato addosso Sulemana e ha commesso fallo secondo Crezzini. Calcio di punizione per il Bologna, siamo nel recupero del secondo tempo, Bologna 0 Cagliari 0. Bologna ha la possibilità di creare qualche grattacapo alla difesa del Cagliari, magari provare a impensierire la porta di Elia Caprile in questo recupero. Ora il gioco è fermo da quasi un minuto, 0-0 tra Bologna e Cagliari, 92-20 sul cronometro, la punizione è molto distante dalla porta, si può solo andare a crossare da lì un pallone verso

0: Libera sulla destra Zortea che controlla col destro, va al cross, palla deviata da Mendy oltre la linea laterale, rimessa in attacco per il Bologna dalla destra.
1: Doveva giocare molto meglio qui il pallone Zortea con una finta, non calciarlo dritto per dritto sulla schiena di un avversario. Adesso arriva Miranda che ha una buona gettata, che il pallone verrà catapultato dentro l'area.
0: Sì, verrà catapultato da una touche di Miranda dalla destra, prova ad andare profondo verso l'area di rigore, un colpo di testa di un difendente del Cagliari ad allontanare Froiler ancora dentro l'area, la rovesciata lontanissimo dallo specchio da parte di Santi Castro che ci ha provato, la palla che per poco non finiva addirittura in rimessa laterale. Qua Santi ci ha provato, il colpo di testa di Froiler dentro l'area, provato la sforbiciata volante l'attaccante argentino, palla però molto molto distante dalla porta di Caprile. 93-40, si arriverà fino al 96esimo, ma ci sarà anche qualcosa da recuperare dopo che si è perso tempo in quel contrasto Rowe sulle mana, 2 minuti e mezzo diciamo, forse qualcosa di più da qui al termine. 0-0,
1: giocata un po' pretenziosa di Santi, spalle alla porta, rovesciata che se fatta in modo esplosivo e pericoloso può sorprendere tutti quanti. Qui era molto complicato centrare la porta, però Santi ci ha provato, cerchiamo di provarci noi in questi ultimi minuti.
0: Miranda, lancio lungo sulla sinistra, la palla che Pedro lascia rimbalzare, allora Santi la protegge, Rowe non riesce ad arrivarci, ma c'è il fallo di Santi che in questa circostanza si va a prendere anche un cartellino giallo da parte del direttore di gara per questo tentativo di nascondere il pallone sull'arrivo alle spalle di Zepedro. Probabilmente ha visto una gomitata, un gomito troppo alto, sì, anche se francamente il braccio era verticale, non era in posizione che poteva fare male al volto di Zepedro, che è ancora a terra. Sembra però potersi rialzare senza l'ingresso, l'aiuto dello staff medico del Cagliari. Minuti di gioco che volgono verso la conclusione di questo match, 94-45. I minuti sul cronometro, si andrà fino a 96-30 almeno, se non 97, per questo finale di partita, anche se il Bologna deve cercare di costruirsi un'occasione che negli ultimi minuti non è riuscito a crearsi.
1: No, negli ultimi minuti no, Caprile ha fatto qualche parata nel secondo tempo, ma non è stato un Bologna certo arrembante, ecco quello che abbiamo visto nella ripresa.
0: Caprile batte lui questa punizione lunga direttamente a cercare Palestra e Mendy, la palla che viene colpita di testa da Miranda, poi Ferguson resta a terra, fischio di Crezzini che c'è, il calcio di punizione che è per il Bologna dalla tre quarti difensiva di sinistra del versante rosso-blu. Miranda subito per Elland che vuole avanzare, palla al piede anche se non trova subito Moro, si passa da Lucumi, orizzontale 95-30, Lucumi lunga gittata, lancio lungo a cercare Ferguson al limite dell'area, colpo di testa di Dossena ad allontanare sulle mana anche lui ai 30 metri, arriva Moro che aspetta il rimbalzo, tocca all'indietro per Lucumi, mormora un po' il Dallara, Lucumi dalla sinistra, Miranda verticale a cercare Rowe che non controlla bene, Lucumi prova il recupero, riesce a toccare la sfera in avanti per Rowe che va via su due avversari, al vertice Rowe ne salta un terzo, entra dentro l'area, ce l'ha sul destro, Rowe non caccia, se la vuole ancora spostare, cade a terra, non c'è nulla per Crezzini, vuole ripartire il Cagliari in contropiede, la scivolata da parte di Moro, si prosegue Elland, palla altissima, campanile a cercare dentro l'area di rigore Ferguson, oltre la linea di fondo non può arrivarci neanche Froiler, andrà a rinvio Caprile, abbiamo superato i 6 minuti di recupero, Rowe è dolorante al limite dell'area, ci sono 3 giocatori a terra, Elland, Mina e il numero 11 Johnny Rowe che ha slalomeggiato dalla sinistra, si è accentrato verso la mezzaluna al limite dell'area di rigore, non è riuscito a liberare il destro, ha cercato un tocco per Zortea, è stato tamponato dopo aver scaricato il pallone credo da sulle mana. Comunque poi l'azione è proseguita, il Bologna ha perso il pallone, lo ha rilanciato lungo Elland, oltre la linea di fondo, rilancerà Caprile, siamo a 96-35, manca pochissimo, forse è finita.
1: È finita, ha fatto segno il direttore di gara, secondo me che fischierà dopo il rinvio, però poteva fischiare il fallo su Rob, quello sì, ma finisce qua.
0: Finisce 0-0 tra Bologna e Cagliari, questa 35esima di Serie A. Pisacane e Italiano si salutano, il match del Dallara finisce con un punto a testa tra il Bologna e il Cagliari e una mancata vittoria ancora una volta per il Bologna, 0-0 in questa sfida domenicale del Dallara che lascia tanto rammarico al Bologna e tanta amarezza. Ne parleremo nel post partita ovviamente qui su Nettuno Bologna 1 con le nostre opinioni, le voci dei protagonisti. Bologna-Cagliari finisce 0-0, lì nella regia poi torniamo.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Anylive del Bologna Football Club 1909. Presentata da
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
2: Nettuno Bologna 1.
4: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare.

0: attentamente le immagini, ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso. Ristorante Pizzeria Caruso.
1: A Bologna, in via del Parco 13.
2: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
3: Quello famoso per gli abiti da sposa.
2: Sì, ma vestono anche noi. Abiti da sposo, gala, smoking, accessori e sartoria interna per un look perfetto.
1: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
4: Marco, pronto per lo stadio? Sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna. C'è il mio amico Ivan Ricciardi, un rosso blu. Ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza al primo tiro in porta.
5: Vuoi vendere casa? Chiamaci al numero 051 48 04 59 immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
6: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
7: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
6: Wow, sanno anche volare.
7: Quasi, sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
8: Aereo, dove osano le aquile.
9: Camiceria Reno, camice Ingram Cotton Stir e novità, la camicia in tessuto tecnico del futuro, la lavi, l'asciughi e l'indossi senza stirare, è disponibile anche maglieria di qualità.
1: Camiceria Reno a Bologna in via degli Orti 23, una storia di stile che continua, scopri di più su camiceriareno.it.
10: Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più.
11: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo.
12: Tagliandi, riparazioni, elettrauto con diagnosi computerizzata e assistenza tecnica per l'impianto elettronico, centro gomme, montaggio impianti GPL, revisione bombole. Dal 1961, Officina Pasquale Giuseppe, in via Dagnini 1, Bologna.
13: Con Super Service, controlli, manutenzione e sicurezza sempre al top.
14: Entro il 16 giugno fino a 100 euro di sconto immediato sull'acquisto di 4 pneumatici Goodyear.
13: Scegli Super Service, Marabini Gomme a Medicina, Setti Pneumatici a Bazzano, Pneus Sport e Vergnana Equipment a Bologna. Super Service, esperti in pneumatici e servizi per l'auto.
15: Zen SRL, buongiorno.
16: Vorrei cambiare il mio software gestionale.
15: Certamente, siamo partner Passepartout e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL su www.zensrl.it.
17: Antica Trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese.
18: I tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri. Antica Trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Finita 0-0 Bologna-Cagliari, è finito anche l'anno che verrà e la squadra sta ora passando sotto la curva Andrea Costa. È rimasto pochissimo pubblico al Dall'Ara, non ci sono stati fischi come invece era accaduto nella gara contro la Roma. È finita 0-0, Bologna ha avuto qualche occasione nel corso della partita, 5 tiri in porta, qualche parata di Caprile, la chance più nitida del match però ce l'ha avuta il Cagliari con Zepedro che ha fallito un gol dentro l'area piccola nel finale veramente clamoroso, graziandoci anche un po'. Finisce 0-0, ora la squadra applaude la parte bassa della curva che è rimasta dentro lo stadio, chiaramente un po' di delusione, Pippo rammarico perché ancora una volta Bologna non riesce a raccogliere punti in casa, non riesce ad accorciare sull'Atalanta e quindi si resta di nuovo a meno 6. Ora la Lazio domani, vincendo con la Cremonese, può anche staccare il Bologna all'ottavo posto, erano a parità numerica, adesso invece la Lazio, se domani vincerà, potrà portarsi a più 2.
21: È un finale di stagione complicato, è una stagione che gestiamo le gare in casa in modo complicato, a dire il vero. Oggi magari una vittoria dove è stata importante, è la penultima gara, poi si chiuderà qua con l'Internazionale dopo le trasferte di Napoli e Bergamo, una gara dove magari l'Inter arriverà già con la pancia piena, stasera dovrebbe in qualche modo ricucirsi lo scudetto sul petto, però è un Bologna che in casa fa fatica. partita. Sappiamo molto bene che quest'anno si chiuderà un ciclo, non so se con l'allenatore, con qualche giocatore sicuramente, bisognerà rifondare, rimpolpare la rosa con qualche giocatore nuovo. Qualche buona certezza ce l'abbiamo, però sicuramente servirà anche lavorarci un po' su, questo è innegabile.
20: Squadra prende la via degli spogliatoi in questo momento, linea la regia, pubblicità, poi rientriamo, il finale, Bologna 0, Cagliari 0.
0: Massimo, buon compleanno.
8: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Enilive del Bologna Football Club 1909. Presentata da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
22: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
23: Marzocchini noleggia e vendita macchine e attrezzature per l'edilizia. Da sempre un punto di riferimento per la nostra città. Siamo pronti a darti il miglior servizio per il noleggio. In via Panigale 39, telefono 051 40 23 24. Visita il sito www.marzocchini.it.
24: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
23: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
24: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
25: Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e contaore digitali. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia in via Emilia 384, sul web laffibiliardi.it.

0: 051 67 67 118. Absolute!
1: Gioielleria Guidetti, brillanti e solitari di fidanzamento a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. Tre esperti gemmologi sono sempre a tua disposizione per stime e valutazioni.
2: Potrei portargli i vecchi gioielli della nonna.
1: La gioielleria Guidetti è il posto giusto. Dal 1926 in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it. 3B Nuova Minelli. Sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, tutto in alluminio. 3B Nuova Minelli. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3bnuovaminelli.it.
3: Il cuore di Bologna batte rosso-blu e nel cuore di Bologna trovi Moreno, official supplier Bologna FC 1909 e concessionaria ufficiale Toyota, Dacia e Renault. Scopri le offerte su moreno.it e vienici a trovare.
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: 0-0 il finale dal Dall'Ara, Bologna-Cagliari, non va oltre 0-0 la squadra di Vincenzo Italiano, che così non accorcia sull'Atalanta, che ieri sera aveva pareggiato anch'essa 0-0 contro il Genoa a Bergamo, in un turno che fin qui ha visto 5 partite e solamente 5 gol segnati. Le ultime 3 partite, ieri pomeriggio Como-Napoli 0-0, ieri sera Atalanta-Genoa 0-0, oggi alle 12.30 0-0 anche tra Bologna e Cagliari. Cagliari ha avuto quell'occasione gigantesca con Zepedro, se no poteva finire anche peggio questa partita. Sentiremo ovviamente tutte le parole dei protagonisti, dell'allenatore Vincenzo Italiano, nel post gara, e poi avremo modo di commentarle insieme per una prestazione che sicuramente non può lasciare contenti i tifosi rossoblù, ma anche direi la dirigenza, perché oggi era una partita da vincere. Ora avremo una rapida successione Napoli, Atalanta e Inter. Questa era la partita in cui fare 3 punti solidi e tornare a vincere al Dall'Ara. Non è successo.
6: Sì, sulla carta era un'occasione molto ghiotta questa per tornare a vincere, per tornare a mettere a posto tutte le cose. Peccato che non sia arrivato il risultato giusto, ovvero non siano arrivati di fatto i 3 punti. Sarebbero stati importanti un po' per tutti, per l'ambiente, per questa gente che è venuta qui, è veramente in tanti, insomma, non era banale oggi una partita che non era particolarmente attrattiva far venire tanto pubblico. È stata una partita di fine stagione, un match di fine stagione dove magari qualcosina di più ci aspettavamo, però insomma, diciamo che vanno sistemate tante cose, vanno sistemati ovviamente alcuni contratti, va fatto un discorso con l'allenatore d'un certo tipo, però oggi sicuramente la prestazione non è stata particolarmente esaltante, questo è innegabile.
5: Sicuramente, e questo è poco ma sicuro. Non avremo contributi da DAZN, che non produrrà il post partita, li avremo dalla conferenza stampa, quindi rimanete con noi. Ultima pausa pubblicitaria, ci spostiamo verso la pancia dello stadio Dall'Ara, vicino alla sala stampa, dove sentiremo le parole di Vincenzo Italiano in conferenza e di un giocatore rosso-blu. Ultima pausa, poi rientriamo, le parole dei protagonisti, ancora le nostre opinioni dopo questo Bologna-Cagliari 0-0.
0: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Enilive del Bologna Football Club 1909. Presentata da...
7: Pronti a scendere in campo?
8: Draghetti tifa Bologna e da oltre 40 anni ti mette alla guida con Renault e Dacia.
7: Dallo showroom all'officina, con Draghetti giochi di squadra e insieme possiamo solo vincere.
8: Draghetti, a Bologna, in via Ferrarese, zona Parco Nord, e in via Giuseppe Dozza, zona Emilia Levante.
9: Emiliana Macchine Ufficio da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
10: Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
9: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Per info emilianamacchineufficio.com.
11: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
12: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express per Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
13: Il ristorante Pizzeria Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, paste fatte in casa e le grigliate.
14: Dal 1974, ristorante Pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
13: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
15: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
16: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
17: C'è un luogo dove ogni cortile, ogni giardino, ogni pavimento diventa un progetto unico. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro trasforma gli spazi esterni in ambienti belli, solidi e duraturi. Esperienza, passione e materiali di qualità per dare forma alla tua visione. Edil Pavimenti Pianoro, la bellezza che resta. Scopri di più su edilpavimenti.it.
18: Tutto ferro, verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Tutto ferro, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
19: Sei stanco di flussi di lavoro disorganizzati? Ti senti bloccato nella gestione della tua azienda? Allora rivolgiti a Integra, software house e top partner Zucchetti. Analizziamo i processi della tua azienda e sviluppiamo la soluzione perfetta per te. Scopri di più su integraerp.it. Integra, il futuro della tua azienda, oggi.
20: Il Bologna FC 1909 presenta il Campus Rossoblu 2026. Dall'8 giugno al 3 luglio al Granarolo Youth Center di Crespellano, il Bologna aspetta ragazze e ragazzi dai 5 ai 15 anni con i propri tecnici qualificati sul campo della primavera. E per chi vuole trascorrere una settimana al mare, dal 21 al 27 giugno si aprono le porte del Club Village Hotel Spiaggia Romea per un'estate di calcio e divertimento. Colora la tua estate di rossoblu. Ti aspettiamo al Campus Rossoblu del Bologna. Le iscrizioni sono aperte. Tutte le info sul sito bolognafc.it.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: In diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, vicino alla sala stampa, attendendo le parole dei protagonisti in conferenza. Poi se ci sarà anche qualche contributo in mix zone da Sky Sport, ovviamente ve lo faremo sentire. Non ci sarà però post partita di DAZN, quindi sicuramente vi faremo sentire le parole in conferenza di Vincenzo Italiano e di un giocatore. Dopo questo Bologna 0 Cagliari 0, che comunque insomma ha lasciato abbastanza insomma dispiacere nella piazza rossoblu per questa mancata vittoria, e oltre al non aver reagito poi con una vittoria alle tre sconfitte consecutive, è la quarta gara, Pippo, in cui il Bologna non segna, perché ha perso 4-0 a Birmingham, 2-0 a Torino con la Juve, 2-0 al Dall'Ara contro la Roma e oggi 0-0. Sono quattro partite che il Bologna non segna, una di Europa League, tre di campionato. L'ultimo gol, quello di Orsolini segnato contro il Lecce qui in casa, va migliorato anche questo. Mancano tre partite alla fine, però anche la produzione offensiva, anche oggi, oltre a gol segnati o non segnati, non è stata sufficiente.
6: Facciamo fatica a fare tante fasi, una di queste è quelle offensiva. Abbiamo costruito, abbiamo sollecitato il portiere avversario, però non siamo riusciti mai a superarlo, mai a batterlo. Abbiamo rischiato il pronti via, se non c'è magari la tecnologia che ci viene in aiuto, avevamo preso già gol. Quindi è un Bologna sicuramente che è un po' confuso, un po' smarrito in questo finale di stagione. Questo pubblico, questa gente si meriterebbe sicuramente altro, però ci può stare un calo verso la fine, ci può stare un momento dove magari ti guardi attorno e inizi a fare le squadre per il futuro, in una stagione che non dobbiamo in qualche modo giudicare solo per queste ultime partite, ma dobbiamo giudicare per tutto l'insieme. Poi stiamo attenti a non finire decimi, ecco, perché allora dopo partiranno tutti i soloni, tutti i processi, tutti quelli, io l'avevo detto, io qui, io là, che sono veramente stucchevoli, perché il gioco del calcio è un bellissimo sport, ma è anche lo sport del diavolo, e a volte ti può davvero esaltare. Ma magari potevi passare un turno in più di Coppa Italia, potevi essere in finale, allora avevi avuto un sapore diverso come l'anno scorso. Insomma, dobbiamo stare molto attenti nei giudizi e nelle valutazioni dei singoli. Poi è vero che non facciamo gol, che rischiamo di prendere sempre gol e abbiamo delle grandi criticità, e questa squadra in parte va rifondata. Tutto vero, però non ci facciamo triare nel gorgo delle banalità, dei giudizi per questo finale di stagione, c'è tanto altro.
5: Il Bologna al momento è ottavo in classifica, ma un solo punto di vantaggio sulla Lazio, che è nona a 48, e soprattutto la squadra di Sarri ha una partita in meno. Lazio che, lo ripetiamo, sarà in campo domani nel posticipo del tardo pomeriggio del lunedì allo Zini contro la Cremonese. È ovvio che c'è divario in classifica tra le due squadre, ma la Cremonese, se vuole provare ancora a credere in questa salvezza, deve vincere. Vediamo insomma la Lazio che risultato tirerà fuori dallo Zini domani. Una vittoria dei biancocelesti porterebbe la squadra di Sarri a sorpassare il Bologna che così finirebbe nono con due punti di vantaggio sull'Udinese decimo. Udinese che sta viaggiando bene in questo finale di campionato, che ieri ha vinto 2-0 in casa contro il Torino. Le altre partite di questo turno: Sassuolo-Milan alle 3, alle 18 Juventus-Verona, alle 20.45 Inter-Parma, come detto Cremonese-Lazio domani alle 18.30, e Roma-Fiorentina lunedì sera alle 20.45. per un Bologna che poi sarà in campo, lo ricordiamo, lunedì prossimo, quindi non domani ma tra 8 giorni, al Maradona contro il Napoli. Napoli che ieri ha pareggiato 0-0 col Como. È ovvio che insomma, non avendo vinto, non hai accorciato sull'Atalanta, rimani a 6 punti dalla Dea che è settima, rischi di essere scavalcato e finire nono, rischiano di essere 3 partite in cui obiettivamente insomma devi cercarti degli stimoli, perché è brutto da dire, ma insomma, non avendo vinto oggi non ti puoi avvicinare neanche questa volta al settimo posto.
6: No, te li devi trovare gli stimoli, lo deve fare questa squadra per se stessa, innanzitutto per i tifosi, per la società e per l'amor proprio, che comunque l'ha contraddistinta in questi 2 anni soprattutto. Quindi sì, ci vuole un ultimo sforzo, ci vuole un ultimo colpo di reni, bisogna trovare le energie magari nella zona più nascosta. Questo gruppo non può essere ricordato solo per delle partite brutte nel fine di stagione, c'è tanto altro.
5: Sì, dispiace, perché comunque anche oggi non abbiamo visto una buona prestazione del Bologna, no. Però è chiaro che insomma quest'ultimo periodo è negativo e Bologna voleva reagire, vuole reagire, le intenzioni sono queste, le dichiarazioni sono queste, però oggi non l'abbiamo visto purtroppo in campo.
6: No, assolutamente no, oggi non l'abbiamo visto. Poi c'è di peggio, ma c'è anche di molto, ma molto, ma molto meglio. Ecco, oggi mi aspettavo sinceramente anche un approccio diverso alla partita, qualcosina di più, che a tratti c'è stato, ma abbiamo sbagliato anche tanti palloni, tante giocate, tante verticalizzazioni, tante cose non sono riuscite.
5: Ha parlato anche Fenucci mentre stiamo aspettando la conferenza stampa di Vincenzo Italiano, le parole di qualcuno nella sala stampa del Dall'Ara, e ha parlato anche Fenucci nel pre-partita, ha DAZN, vi vado a leggere qualche spezzone, poi lo commentiamo. Negli anni passati avete abituato molto bene i vostri tifosi, la domanda era su questo e la risposta, insomma, non si può sempre stupire la piazza di Bologna. E è stata una stagione con alti e bassi, però abbiamo fatto un buon percorso in Europa, in campionato abbiamo avuto qualche pausa, ma possiamo ancora mantenere questa posizione e provare ad avvicinarci alle squadre che ci precedono. Questo Fenucci ai microfoni di DAZN prima della partita. Alla fine credo che potremo giudicare la stagione complessivamente positiva, considerando anche la finale di Supercoppa. Per il futuro dovremo incontrarci con il mister per pianificare la prossima stagione. L'obiettivo è coltivare l'ambizione, come dico spesso, ma un'ambizione che deve essere accompagnata dalla sostenibilità finanziaria, che oggi è un valore fondamentale in un calcio che negli ultimi anni ha richiesto oltre 3 miliardi e mezzo di ricapitalizzazione agli azionisti. La nostra ambizione si basa su diversi fattori: il lavoro svolto dal mister in queste due stagioni, la professionalità dell'area sportiva, non solo del direttore sportivo ma anche dei circa 20 osservatori che lavorano per noi, gli investimenti nel settore giovanile e quelli che stiamo portando avanti in strutture e tecnologia. Questo, diciamo, il sunto delle parole di Claudio Fenucci nel pre-partita, ricordiamo i microfoni di DAZN. Lo aveva detto anche un po' ieri Vincenzo Italiano nella conferenza prepartita: è mancato il non riuscire a stupire per questa stagione, non essere stato in grado di stupire il pubblico bolognese. Per definirla però una stagione negativa, sono altre stagioni negative, questo ha detto lui, e probabilmente è la verità. Dispiace che magari si concluda in basso, no? Cioè, si concluda peggiorando le prestazioni. Sì, questo è che è sicuramente dispiace molto.
6: Il rammarico è questo: non è stata una stagione negativa, è stata una stagione senza fuochi di artificio, senza effetto wow, senza qualcosa di più, perché le cose negative le ha fatte la Fiorentina, sono altre le cose negative. Sicuramente questa non è stata una stagione con un valore aggiunto, con un colpo, diciamo, effetto, con qualcosa che abbia fatto sobbalzare tutti, ecco. Ovviamente questa società, questa squadra, questo gruppo negli ultimi anni aveva davvero abituato molto bene tutti quanti.
5: Sì, assolutamente, e questo è un po' quello che ha detto ieri Italiano in conferenza, ma l'ho appena ribadito anche Fenucci in questo prepartita ai microfoni di DAZN. E ci sarà comunque bisogno di creare nuova energia e nuova vitalità quest'estate, cambieranno tante pedine. Questo incontro con l'allenatore, che sensazioni hai?
6: Beh, intanto l'allenatore c'ha un contratto, ripeto, ha un contratto ancora per un anno, e quindi il contratto va in qualche modo onorato e deve essere comunque verificata anche la volontà delle parti di stare insieme. Io credo che se Italiano avrà delle rassicurazioni sul piano della costruzione della squadra, ovvero giocatori, investimenti, senza, come diceva Fenucci, andare a fare delle follie finanziarie, credo che Italiano abbia voglia di rimanere qua e nuovamente fare calcio, nuovamente fare qualcosa di importante. Se Bologna, ma non credo, verrà solo smantellato, allora magari ci saranno delle meditazioni da parte delle due parti, ecco. Io sono anche abbastanza fiducioso sul fatto che possa rimanere qua, poi nel calcio mai dire mai.
5: Andiamo con un veloce spot e poi riprendiamo la diretta aspettando le parole dei protagonisti.
2: Caffè fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCaffè, dove è bello ritrovarsi.
3: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
22: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
3: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
23: Affrettati, fino a domenica 3 maggio ci sono i Privilege Days a Barberino Outlet. Extra meno 40% sul prezzo outlet per i possessori della Privilege Card. Acquistala online con la Barberino Outlet App o al Guest Services. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
1: perché se non deghi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
25: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: In diretta dalla sala stampa dello stadio Renato Dall'Ara, in attesa delle parole di Vincenzo Italiano e di un giocatore del Bologna che arriveranno ai microfoni della conferenza in questo post partita di Bologna-Cagliari finito 0-0. Stiamo commentando un po' questo risultato, questa prestazione ancora una volta negativa da parte del Bologna, che non è riuscita ancora a reagire, diciamo, Pippo, dalla sconfitta per 4-0 di Birmingham, perché lì poi è girata in un certo modo la stagione, il percorso europeo. La prestazione del Dall'Ara contro l'Aston Villa era stata una prestazione valida da parte del Bologna, diciamo che dopo quella partita c'è stata la vittoria con Lecce. Dal 4-0 di Birmingham abbiamo visto un Bologna non positivo in queste ultime uscite e, insomma, stavamo commentando che comunque è stata una stagione da salvare sotto alcuni percorsi, sicuramente quello europeo in primis. È ovvio che poi fa tutta la differenza del mondo se arriviamo ottavi o decimi o noni, cioè comunque cambia la valutazione.
6: Beh, cambia un bel po', poi anche il solito discorso della Coppa Italia, sì, a Ferragosto, insomma tante altre situazioni, tante altre cose che magari ti possono mettere in una condizione diversa e psicologica per affrontare anche l'inizio della stagione del campionato prossimo. E poi sì, c'è da capire perché il Bologna è stato così altalenante, così schizofrenico in casa, ottime prestazioni, è stato un momento che eravamo secondi, terzi, stavamo guardando il primo posto anche con ammirazione, poi ci siamo squagliati in modo anche molto, molto preoccupante, tanti infortuni, tante cose che comunque ci sono state, non certo una buona sorte, anche qualche cosa che ci ha girato male, però poi la fortuna te la devi meritare alla fine e tutto torna e tutto gira in un'annata che, ripeto, io non giudico disastrosa, no, però non esaltante, non particolarmente bella, non particolarmente sexy, non particolarmente attrattiva, però non disastrosa. Ovvio che se finisci decimo quest'anno dici è andata malino, ecco, è andata malino, ma no,
5: se arrivi ottavo è diverso che se arrivi decimo nono, cioè cambio ottavo cambia
6: un bel po', perché una volta magari l'ottavo posto in certe carambole voleva dire anche Europa, esatto. Adesso magari no, perché magari il nostro ranking non è stato un gran ranking, ma non solo per colpa del Bologna,
5: anzi
6: diciamola tutta, che il Bologna è rimasto dentro con la Fiorentina, sono state le ultime a uscire, quindi quest'anno, visto che è una delle cose positive di cui ci dobbiamo vantare, abbiamo provato a tenere il ranking in alto fino alla fine. Purtroppo, secondo me, l'unica cosa che avrei gradito di più è il non uscire così dalla Coppa Italia. Ecco, fa tutte le cose che uno dice, che cosa, non tanto il campionato altalenante, ma quanto la Coppa Italia, che secondo me si poteva gestire in un altro modo, quello sì.
5: Mi spiace anche questo rendimento interno in campionato, certo. No, assolutamente, perché lo aggiungo giustamente, lo pensiamo entrambi. Poi sono 6 punti di differenza dall'Atalanta, cioè hai perso veramente tanti punti lasciati per strada in casa, che questi 6 punti si riprendevano. Cioè l'Atalanta non sta viaggiando a un ritmo clamoroso, è partita malissimo con Juric, sta rallentando tanto con Palladino, ci potevi arrivare, non serviva chissà quanto altro di più.
6: Hai perso con 2 squadre retrocesse in casa. Hai perso con squadre retrocesse.
5: Sì, al momento la Cremonese sarebbe retrocessa.
6: Sì, al momento. Al momento tu hai perso con 2 squadre retrocesse. Hai perso col Verona, hai perso con la Cremonese. Poi se la Cremonese si salva, tanto meglio. Però adesso tu hai perso con 2 squadre retrocesse in casa.
5: E con una che si salverà, la Fiorentina.
6: E hai perso col Parma, e hai fatto le gare sanguinose, terribilmente sanguinose. Ecco, 6 punti in più. Non dico tanti, 6 punti in più.
5: Ma anche 4 punti in più arrivavamo a Bergamo con un'altra idea, no?
6: Sarebbe stata tutta un'altra storia. Invece purtroppo adesso è un giudizio severo ma giusto, ecco, diciamo così.
5: Sì, sì, no, ma un giudizio che è ovvio che i giudizi sono soggettivi, però qui siamo nel campo di una, insomma, circostanza molto, molto obiettiva da commentare, cioè tutti siamo d'accordo su questo e infatti ci state mandando dei messaggi, siete in tanti che ci scrivete al 366-402-4022, potente Barilla che ci scrive: nonostante tutto il settimo posto era ancora attaccabile vincendo oggi, assolutamente, e con l'Atalanta di adesso sicuramente, ma Vincenzo li ha mandati in vacanza dopo Birmingham e qui sta l'unica colpa della società, una società ambiziosa lo esonera, abbiamo preferito i 3 milioni di ingaggio, adesso questo mi sembra clamorosamente esagerato. È chiaro che sulla prima parte siamo d'accordo e non andrei a parlare di mandare in vacanza a Birmingham, mi sembra che questo è eccessivo, così come la società che doveva fare chissà quale scelta dopo questo evento. È chiaro che il livello di prestazioni è crollato dopo la sconfitta in Europa League.
6: Allora, intanto non è che li ha mandati in vacanza Vincenzo, nel caso uno va in vacanza non viene mandato in vacanza, perché nessun allenatore gode a perdere, caro amico, nessun allenatore gode a perdere, cioè non è che dice che bello, godo a perdere. E poi di solito vengono esonerati gli allenatori che ti mandano in B, non quelli che comunque ti fanno fare dei quarti di finale o ti fanno fare delle finali, quindi sicuramente l'esonero non lo capisco, la parola esonero verso italiano sinceramente non la capisco.
5: Sì, sì, sì, nemmeno io. Poi è chiaro che ci sta a ragionare sul futuro, ci sta a prendere appuntamenti, parlarne sulla prossima stagione. Bologna dà la sensazione, anche in maniera formale, lo ha comunicato Fenucci, di voler incontrarsi e continuare con Vincenzo Italiano, ma è giusto che ci si parli per capire i propri spunti e le proprie volontà, e la società e il tecnico lo faranno a breve, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, da qui alla fine del campionato. Un altro messaggio di Maria Luisa: secondo voi della formazione messa in campo ci si doveva attendere qualcosa di più? Sicuramente da parte di Dominguez, immagino, ma lo sentiamo Vincenzo Italiano che sta arrivando in conferenza stampa e lo andiamo a sentire ora.
8: Qual è la cosa che più ti fa arrabbiare dei tuoi giocatori oggi e invece quella dove sei stato più soddisfatto? Grazie.
9: No, che mi fa arrabbiare? Nulla. Non mi fa arrabbiare nulla perché hanno cercato di dare il massimo. Avete visto anche gli altri risultati, tutte partite bloccate, pochi gol, primo caldo, campo allentato. È difficile, squadra il Cagliari tutta sotto la linea della palla. Certo che dovevamo avere un po' più di velocità, cercare di creare qualcosina in più, però non ci siamo riusciti. Io penso però che se avessimo interpretato qualche altra partita come questa di oggi, qualche partita in meno l'avremmo persa, perché siamo stati attenti soprattutto senza palla e quello almeno oggi l'abbiamo mostrato. Poi per il resto volevamo vincere, non ci siamo riusciti, partita meno bella di tante altre, però è così. Chiaro che adesso in queste tre partite è da blindare questo ottavo posto, lo diciamo da un bel po', e siccome ancora 9 punti a disposizione, se il calcio è strano, dobbiamo cercare di vedere cosa riusciamo a fare, anche se le partite sono probanti, difficoltose, difficili, ma in questi 20 giorni cercheremo di dare il massimo in termini di punti da aggiungere a questa classifica.
10: Prego. Sì, salve Vincenzo, forse in questa stagione sono mancati dei pareggi, perché effettivamente il Bologna non pareggiava da 15 sfide, penso alle gare casalinghe contro Verona, Cremonese, la stessa Fiorentina, magari con qualche pareggio il Bologna avrebbe potuto anche ambire al settimo posto adesso.
9: Ma guarda, intendevo questo, soprattutto in casa, avere anche quella capacità che se non riesci a vincere stare attento a non perderla, e noi con quell'attenzione che abbiamo messo oggi, soprattutto senza palla, potevamo veramente portare a casa qualche punto in più, però è andata così. Per me è una grande anomalia quello che è successo in casa con tutte queste sconfitte, con questi punti persi, bisognerà cercare di trovare sempre la soluzione, ma ci abbiamo provato, perché a tratti abbiamo anche fatto vedere prestazioni attente di grande livello, però non abbiamo avuto quella continuità. E se avessimo fatto, come dicevi te oggi, anche i punti aggiunti alla nostra classifica potevano forse per questo rush finale proiettarci a qualcosa di diverso. Non è andata così, ma ripeto, è un'anomalia, almeno per quanto mi riguarda, soprattutto in questi ultimi anni, non avere quella continuità in casa che si è avuta lo scorso anno, dove eravamo praticamente imbattibili, qui non veniva praticamente nessuno a far punti. È nata così questa stagione, peccato, peccato.
11: Buonasera, mister Lele Casini, Radio Unina Cagliari. Ha parlato molto bene di Pisacane, lo conosce per come avete giocato a Genova, più che altro da allenatore. Volevo un suo pensiero se quello che ha visto in campo anche oggi, a parte tutto quello che ha detto in precedenza, ha confermato le belle parole che ha detto anche in conferenza. Grazie.
9: No, le confermo, perché al primo anno riuscire a fare un campionato come questo, a portare praticamente in salvo la propria squadra, non è semplice. Io credo che la Serie A sia il campionato con una difficoltà enorme nel vincere le partite, nel ottenere gli obiettivi che ti sei prefissato, e per un ragazzo come lui al primo anno credo che sia veramente un traguardo importante. Gli ho fatto i complimenti all'inizio, gliel'ho fatti alla fine, e penso che li merita, perché per quello che ha fatto quest'anno, ha fatto vedere anche a tratti grande calcio, e complimenti a lui, perché non è mai facile.
11: Ciao Vincenzo, non ho capito una cosa, nel senso che l'altro anno hai esordito qua a Bologna, ha fatto benissimo, ha vinto la Coppa e tutto. Questa seconda stagione è una stagione con alti e bassi, hai avuto degli alti, ci sono state, appunto, l'hai detto l'altra volta, anche delle partite belle, emozionanti, insomma, hai dato gioia, poi sappiamo che è andata, no, con quel calo e tutto. Allora volevo capire se, visto che hai il contratto c'è per il terzo anno, se credi in questo gruppo, in questa squadra, e al tempo stesso anche nella dirigenza pronta a mettere, no, quello, qualcosa in più, in meglio, oppure se stai lavorando come, non so, un po' scarico, un po' che ci credi un pochino meno. E questo è importante, perché è un triennio, no? Dovrebbe essere un triennio. E questa è un momento, e questa è stata una stagione di transizione, cresciuto su alcuni punti, e ora voglio capire se tu li vedi questi punti per ripartire insieme alla società, oppure c'è bisogno di un pit stop, il famoso pit stop di fine stagione, per così da sciogliere.
9: No, io penso, e lo dicevo anche prima alle TV, che quattro competizioni tolgono punti, soprattutto al campionato, e mi sto rendendo conto che a tutti interessa molto di più il campionato, perché alla fine c'è tanta gente che ti giudica anche per come concludi in Serie A, per come concludi la stagione, e penso che quattro competizioni per una rosa come la nostra sia molto molto molto difficile ottenere quello che si è ottenuto negli ultimi due anni. La squadra è competitiva, secondo me, la squadra ha valore, poi se si vuole si può sempre migliorare, se si ha intenzione di crescere in ogni reparto, sotto tutti i punti di vista, si può fare, perché migliorare ci vuole poco, però senza coppe io sono convinto che questa squadra con un bel po' di qualità in aiuto a tutti i reparti, che secondo me sono già ottimi reparti, senza coppe sono convinto che di punti ne farà molti di più di quelli che ha fatto quest'anno. Poi il valore c'è, bisogna cercare sempre di lavorare, di migliorare. Per quanto riguarda i miei due anni, lasciare un trofeo in bacheca è bellissimo, e riuscire a fare un terzo anno con grande qualità e cercare di stare insieme alle altre è un sogno, ma io sono convinto che la società questo lo vuole fare. Continua a creare rose di grande qualità, rose competitive. Io vi dico che le quattro competizioni hanno tolto 10 punti a questa squadra, aggiungiamoli ai 49 che abbiamo, ed è un campionato in linea con quelli che sono stati fatti gli anni precedenti. Quindi l'anno prossimo non ci saranno le coppe, e si vedrà se queste parole poi saranno giuste o saranno parole che andranno al vento.
11: Vedrete insieme, cioè si vedrà, perché ci sarà un terzo anno, si vedrà senza tre coppe, cioè due competizioni prossimo anno.
9: Quello che ci siamo detti con la società è che prima della conclusione del campionato, come è stato fatto lo scorso anno, perché poi si è prolungato di un anno il contratto, si è parlato di come rinforzare questa squadra, l'Europa League giovedì domenica era un impegno difficilissimo e si è dovuto anche parlare di quello. Adesso invece non avremo più le coppe e personalmente in campionato vorrei regalare gioie importanti a questo stadio, perché come ci siamo detti la volta scorsa, la gente adesso alza le aspettative, alza le pretese, vuole vincere, anche se questo è un ambiente che è abituato a vedere bel calcio e risultati importanti, quindi è quello che bisogna tutelare, bisogna sapere quando l'anno prossimo si ripartirà, perché qui giustamente si può fare bene, si può fare calcio vero, però calcio vero inteso come vincere, perché a tutti piace vincere.
12: Ultima.
13: Mister, buonasera. Contro il Napoli e contro l'Inter, quanto potrebbero incidere le motivazioni maggiori del Bologna?
9: Ma il Napoli ne ha ancora tante, perché 9 punti nelle ultime 3 per quelle squadre che sono così in classifica vicine, con pochi punti di distacco, io credo che 9 punti sono tante, quindi andremo ad affrontare un Napoli agguerrito, quindi ci sarà da fare partita vera, prepararsi bene, perché andiamo a giocare contro uno squadrone, e poi le altre forse un po' meno, ma c'è da vedere. Ma domenica per me sarà partita vera, perché il Napoli farà una partita vera, perché i punti, ripeto, 9 sono tanti e in quelle zone di classifica valgono tantissimo.
12: Grazie, arrivederci.
9: Grazie.
5: Queste le parole di Vincenzo Italiano, queste le parole di Vincenzo Italiano al termine di Bologna-Cagliari 0-0. Rimaniamo in diretta qui dallo stadio Renato Dall'Ara, aspettando qualche contributo ancora dalla conferenza stampa e eventualmente dalla Mix Zone di Sky. Nel frattempo continuate a scriverci, lo state facendo in tanti, al numero WhatsApp della diretta di Nettuno Bologna 1, 366-402-4022. C'è Lollo De Silvestri, andiamo a sentire Lollo De Silvestri in conferenza stampa, che è arrivato.
8: Ciao Lollo, come giudichi questo pareggio? E poi ti chiedo direttamente, secondo te siete stanchi?
14: Ascolta, sicuramente ci tenevamo a vincere ovviamente, però non siamo riusciti a essere magari super pericolosi. Poi per quanto riguarda, cioè siamo stanchi, non so, finiremo la stagione con credo quasi 60 partite. Sai, io spesso parlo con i ragazzi giovani un po' così, cerco di fargli capire che non è semplice anche motivare, prepararsi fisicamente una partita ogni 3 giorni. Siamo un gruppo che comunque ha iniziato a fare le coppe da un paio di stagioni, quindi non abbiamo anche questa esperienza per capire come tenere i ritmi, e secondo me ci ha fatto molto bene anche questa stagione, perché abbiamo capito cosa vuol dire fare le coppe e poi gestirle durante tutta la stagione. Secondo me i ragazzi sono stati veramente bravi. Ovviamente vogliamo vincere le partite, in questo momento magari la gente vede che in casa non riusciamo a vincere, ci stanno i fischi, di rispetto ci mancherebbe altro. Anzi, li ringrazio perché oggi erano, comunque lo stadio era completamente quasi pieno, è bellissimo. Però devono anche capire che insomma non è semplice gestire e mantenere questi ritmi, anche a livello proprio di motivazione, di psicologicamente parlando, non è assolutamente semplice. Però abbiamo fatto dei bassi, ma abbiamo fatto anche tanti alti in questa stagione, andando in finale Supercoppa, entrando tra le prime 8 Europa League, quindi delle gioie le abbiamo vissute anche, perché adesso magari verso fine stagione si vede un po' tutto nero, ma bisogna anche analizzare lucidamente tutte le cose.
15: Sì, Marcello.
16: Ciao Lorenzo, io ho 2 domande per te, visto che tu, come dire, questo gruppo l'hai visto nascere dall'inizio, l'hai visto cimentarsi e diventare praticamente imbattibile al Dall'Ara. come spieghi invece l'involuzione del rendimento interno di quest'anno? E poi volevo chiederti, visto che siamo verso, ci avviamo verso il finale di stagione, hai un contratto in scadenza, se al tuo futuro hai già pensato, se hai già cominciato a discuterne con la società su cosa intendi fare. Grazie.
14: Allora, ti ripeto, io parlo spesso con i ragazzi e ci sono due modi per vivere le cose, cioè o denigrando e criticando e dando la colpa, trovando alibi, no? Perché gioca quello, sbaglia. E io non sono così, io sto cercando di influenzare da come parli, no? Dall'inizio, no? Questo percorso, tutti quanti i ragazzi, influenzarli positivamente nel cercare di vivere le difficoltà in maniera propositiva. E loro sono, cioè, sono bravi, perché abbiamo creato un gruppo veramente molto forte. A me ha dato fastidio in questa stagione quando è stato messo in discussione questo gruppo nei due mesi, magari tra, adesso non mi ricordo quando, tra dicembre e gennaio. Questo è un gruppo di valori, poi può cadere, ma bisogna anche, ragazzi, cioè, bisogna anche aiutarli questi giovani, cioè, a capire che una sconfitta, due sconfitte, un errore non è un dramma. Cioè, bisogna anche imparare dalle cose e noi siamo in crescita, perché comunque tre stagioni fa non eravamo mai andati nelle coppe, abbiamo fatto mai coppe Champions League, quindi, cioè, è un po' uno shock a livello di gestione, di preparazione. Poi l'anno dopo, boom, vittoria della Coppa Italia, e l'anno dopo ancora finale Supercoppa e quarti d'Europa League, cioè, non è semplice gestirle queste cose. Non abbiamo giocatori con un background di esperienze, di conoscenze, di competenze che possono gestire questa roba qua. Cioè, devono capire anche devono capire alcune cose, e devono, cioè, il giovane deve capire che le difficoltà ci sono, vanno affrontate, non si devono nascondere. Quindi io apprezzo i fischi, li rispetto, perché vuol dire che abbiamo alzato l'asticella. Perché fare una stagione del genere e ovviamente ricevere fischi con la Roma, oggi un po' di meno ovviamente perché magari non abbiamo perso, okay, anche se la prestazione poteva essere migliore sicuramente, però perché vuol dire che abbiamo veramente alzato tantissimo l'asticella, e questa è una cosa positiva per me. Io, per quanto riguarda, io la seconda cosa, sono a disposizione completa della società, ormai rinnovo il contratto anno dopo anno da non so, da 3-4 stagioni. E io do la disponibilità di continuare sicuramente a giocare, ormai il mio ruolo lo sanno, io lo so, non, sinceramente non mi sono stancato di farlo, perché mi piace svegliarmi al mattino ancora e giocare, allenarmi, quindi parlerò con la società e spero, insomma, prima della fine della stagione di vedere un po' le cose. Prego.
15: Passiamo Nando.
2: Ciao Lola, senti, tu adesso vediamo cosa fai con la società, se rinnovi, se continui a giocare, eccetera. Nel caso tu rinnovassi, pensi che sarebbe sempre questo il gruppo, con tanto di allenatore, Vincenzo Italiano, con qualche uscita e qualche ingresso, oppure pensi che possa cambiare qualcosa? Qual è la tua sensazione? Oggi Vincenzo ha detto che, insomma, quattro competizioni sono tante, è un problema, prossimo anno ce ne sono due. Volevo capire se senti l'aria di, no, una terza stagione ancora in crescita con nuovi obiettivi, oppure un cambio.
14: Ma un cambio cosa intendi, scusa?
2: Un cambio di guida, cambio di allenatore, intenta questo, nel senso.
14: No, perché sono anche
2: cambio di giocatori, questo, qualcosa ci sarà sempre, no, immagino.
14: Ovvio, cioè, certo, nel senso, ovvio. Ma non è che lo dico io, parla lo storico, nel senso, ormai ogni anno 5-6 giocatori variano, cambiano, ma anche è giusto che la società faccia le proprie opportune decisioni. Io credo che questo gruppo abbia ancora da dare, non abbia delle valori morali importanti, e il mister fa parte di questa roba qua per me, ma non sono decisioni che devo fare io assolutamente, ma devono fare la società con l'allenatore. Però per quanto mi riguarda, io il gruppo è un gruppo sano, te lo ripeto sempre, perché se io vedessi delle robe che non accetto, io mi farei da parte, perché vuol dire che non potrei più incidere a livello morale, a livello di integrità del gruppo, ma siccome io comunque vedo ancora ragazzi che vogliono migliorare, che vogliono essere positivi e propositivi, essere dentro, che gli piace stare a Bologna, io vedo ancora questo processo in crescita, con alti e bassi, ci mancherebbe altro, ma ti ripeto, una finale Supercoppa, magari, cioè una finale Supercoppa e quarti di Europa League, cioè nelle prime otto, ovviamente abbiamo un po' zoppicato del campionato, ma siamo stati là, abbiamo fatto non lo so quante partite, ecco, 60 partite, stiamo lì con la Lazio, ma abbiamo fatto 18 partite in più della Lazio, credo. E quindi vedo comunque ancora un ciclo che può continuare.
3: Sì, ma pensavo al mister.
14: Ma il mister non dipende da me, io il mister fa parte di questa famiglia, è colui che ci motiva, che ci ha portato, ti ripeto, tramite noi e lui e lo staff a fare comunque anche degli alti in questa stagione, perché io non mi scordo la finale Supercoppa, non mi scordo Roma-Bologna 3-4.
15: Bene, chiudo perché abbiamo sforato il tempo. Grazie.
14: A posto.
5: Queste le parole di Lorenzo De Silvestri in conferenza stampa e queste le parole del capitano del Bologna e quindi queste le parole di Lorenzo De Silvestri dopo lo 0-0 tra Bologna e Cagliari. Commenti di Vincenzo Italiano e del capitano del Bologna che sono abbastanza chiari su quello che sarà il presente e il futuro della squadra rossoblù. Un breve commento prima di salutarvi per insomma parlare un po' di quello che è stato detto in questa conferenza. Italiano ha detto sarebbe un sogno essere di nuovo per il terzo anno, un sogno poter lottare con le grandi, un sogno poter stare là davanti e lottare con le grandi. Questa è una frase in più che possiamo carpire dalla conferenza di oggi post 0-0 tra Bologna e Cagliari di Vincenzo, che ha detto insomma sarebbe un sogno per un terzo anno giocarsi le posizioni alte della classifica, quindi questo è un messaggio che lascia intravedere qualcos'altro e quindi ancora più, secondo me, almeno per quello che ho colto io, vicinanza a una possibile permanenza del tecnico. Anche le parole di De Silvestri confermano sull'unità del gruppo e quello che lui vede in spogliatoio e la maniera molto franca, molto diretta di parlare in questo post partita, in questa sala stampa e cercando insomma di far capire che la squadra, il gruppo è unita e sta lavorando per cercare di chiudere nel miglior modo possibile la stagione. Però insomma lo ha detto anche Lollo, che non ha nascosto il fatto che ci sia un po' di stanchezza e non sia facile gestire un gruppo per tutte queste partite, per queste 60 partite praticamente quasi stagionali che ha giocato la formazione rossoblù. Ci sarà modo di elaborare tutta la settimana tutte queste dichiarazioni, tutti i temi che se ne potranno insomma andare a snocciolare dopo questa prestazione sicuramente negativa, dopo questo pareggio 0-0 sicuramente non positivo e dopo queste dichiarazioni che però sono sicuramente più anche insomma più approfondite rispetto alle ultime delle scorse settimane. Vedremo un po' che evoluzione ci sarà nel corso dei prossimi giorni. Comunque in diretta su Nettuno Bologna 1 tutto insieme per seguire questa settimana, questo finale di stagione del Bologna e per seguire questo ultimo periodo da parte della squadra rossoblu di Vincenzo Italiano, che sarà in campo poi lunedì sera nel match contro il Napoli. E

0: penultima giornata di regular season del campionato NBA di basket alle 17 live da Sassari con la radiocronaca di Dario Ronzulli. Grazie per essere stati in nostra compagnia, grazie alla parte tecnica di Simone Barbuti. Ora un po' di musica, oltre agli highlights completi, risentire le parole di Italiano in conferenza stampa, arriveremo alle 17 con la radiocronaca di Sassari Virtus. Grazie a tutti, buon proseguimento di domenica da parte di Leonardo Posello.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Número 20.

0: Si alzano le temperature, come si alza l'importanza dei punti in classifica, 12 ancora, quelli in palio, 12 tutti, quelli che vuole prendersi il Bologna, perché mai dire mai, perché ancora non è finita, crederci fino alla fine per i 30.000 del Dall'Ara, per far tornare a sorridere il popolo bolognese. Cari amici radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, buona domenica da parte di Leonardo Bosello
1: e da parte di Filippo Cotti.
0: Un minuto di silenzio nel ricordo di Alex Zanardi, scomparso il 1° maggio. L'applauso del Dall'Ara, tra poco la lettura delle formazioni, però prima il doveroso ricordo per un bolognese, per uno sportivo amato e riconosciuto in tutto il mondo per tutto quello che ha dato in termini sportivi, ma non solo, anche per l'esempio che resterà invece sì, quello per sempre. Purtroppo è scomparso 2 giorni fa e Alex Zanardi viene ricordato adesso con un minuto di silenzio da parte di tutto lo stadio Renato Dall'Ara, minuto di silenzio a cui ci aggiungiamo ovviamente anche noi.

Forte applauso di tutto il Dall'Ara per ricordare Alex Zanardi. Ciao Alex, orgoglio bolognese. Ciao Alex, eroe vero. I due striscioni esposti dalla curva Andrea Costa alla nostra sinistra. Il Bologna attaccherà da destra verso sinistra. Ha fischiato il direttore di gara, è iniziata Bologna-Cagliari. Calcio di punizione dal versante di sinistra, credo il numero 33 è Obert. Vedremo se è lui, sì, è Obert col mancino. Traditore a rientrare verso l'area di rigore, parte col mancino stretto sul primo palo. Arriva il Bologna con Odgaard ad allontanare, ma il campanile ancora dentro l'area dei rossoblù. La palla che passa dentro l'area piccola, Pessina, poi un colpo di testa e la palla in porta. Il Cagliari è in vantaggio, ma si alza al braccio del direttore di gara. C'è una irregolarità da parte di De Jola, che aveva colpito lui di testa. Gol annullato del Cagliari al terzo minuto di gioco. Il cross di Obert stretto sul primo palo. Odgaard che ha alzato questo campanile dentro l'area di rigore, è arrivata una serie di rimpalli, il fuorigioco. Riparte il Cagliari, Mina, lancio col destro in avanti un po' impreciso, Bucaella andata in

0: situazione. Alle sue spalle c'è Esposito dentro l'area della destra, defilato, cerca però e trova il tiro centrale di Esposito. La parata di Pessina sul suggerimento di De Jola, era De Jola che si era infilato dentro l'area di rigore dalla destra su questo lancio di Mina che era svirgolato ma ha bucato l'intervento Elland. È arrivato De Jola a mettere la palla in scarico, era veramente quasi un rigore in movimento. Riparte il Cagliari, Mina lancio col destro in avanti un po' impreciso, buca Elland, attenzione, alle sue spalle c'è Esposito dentro l'area della destra, defilato, cerca però e trova il tiro centrale di Esposito. La parata di Pessina sul suggerimento di De Jola, era De Jola che si era infilato dentro l'area di rigore dalla destra su questo lancio di Mina che era svirgolato ma ha bucato l'intervento Elland. È arrivato De Jola a mettere la palla in scarico, era veramente quasi un rigore in movimento. E Folorusso rilancia il pallone che però sbatte sulla schiena di De Silvestri. Odgaard gioca ancora con Lollo, fascia il braccio per il capitano che tocca all'indietro, 30 metri offensivi per Moro che pensa per un istante alla verticalizzazione, cerca l'imbucata, chiuso poi ancora la palla che resta lì d'esterno per Berardeschi che si accentra, calcia col sinistro Caprile, ancora battuto corto l'angolo Miranda per Dominguez col destro dal vertice, palla scodellata sul secondo palo, Odgaard in testa, la palla che resta dentro l'area di rigore, Zepedro l'allontana, Moro bene prima di Folorusso, la palla che passa dentro l'area di rigore, Dossena prima di Odgaard che però duella su questo pallone, Jens tiene il corner. Attenzione che ancora una volta viene cercato in avanti, Palestra che di testa supera Miranda, attenzione Palestra entra dentro l'area, perde l'equilibrio, cade a terra Miranda bene in disturbo dopo aver letto male il colpo di testa, attenzione ancora Palestra su Miranda, lo ribalta Palestra, cross col destro dentro l'area, Folorusso anticipato da Lollo, grande intervento di Lollo De Silvestri, si può ripartire in contropiede, Bernardeschi cerca di innescare Odgaard, tu per tu con Dossena, cerca Odgaard di puntare il limite dell'area, Bernardeschi si sovrappone, riceve dentro l'area il numero 10, ancora prova d'esterno, cercare Somme, la scivolata decisiva di Mina, intercettare il tiro di Somme dentro l'area di rigore, ripartenza velocissima. Comunque il Bologna cerca di mantenersi in attacco, Moro giocata nella tre quarti offensiva per Miranda che vede sulla sinistra Dominguez, prima messo in grande difficoltà Miranda dalle giocate di Palestra, Dominguez si accentra bene dentro il campo col destro, va al limite da Odgaard, spalla la porta, cerca di controllare al due avversari su di lui, bravo Jens a controllarla, Palestra forse qua si arrangia con maniere irregolari, non secondo l'arbitro, recupera Palestra su Odgaard, ripartenza del Cagliari, attenzione Gaetano tre quarti offensiva imbucata verso il limite dell'area, Esposito riceve, tu per tu dentro l'area contro Elland, calcio Esposito, Pessina in due tempi, Massimo, Massimo Pessina blocca il pallone, era regolare la posizione di Esposito, ha calciato sul primo palo Pessina in due tempi, Lucumicia dall'altra parte cerca la verticalizzazione, sbaglia un rimpallo, Odgaard potrebbe favorire in questo caso il Bologna, recupera Dominguez che può buttarsi dentro l'area dalla sinistra sterzata del numero 30, lo atterra Mina da dietro, non c'è nulla secondo Crezzini, e ora Moro cerca lancio lungo col destro sulla sinistra, Dominguez che controllo con la colla da parte dell'argentino che punta Zepedro, il cross, la deviazione, calcio d'angolo per il rossoblù, si sta accendendo Benjamin Dominguez, quinto corner conquistato dal rossoblù, come l'ha messa giù questa palla Sulemana che scarica all'indietro su Dossena, orizzontale rasoterra per Mina, una palla un po' pigra, infatti Som vuole andare in pressione alta su Mina, arriva anche il recupero da parte di Odgaard che sradica il pallone a Mina che in scivolata vuole ritornare sulla sfera e lo fa regolarmente secondo Crezzini, facendo imbufalire il Dallara, si alza tutta la panchina che vogliono questo fallo, volevano questo calcio di punizione dalla tre quarti offensiva, c'è tensione dalle parti della panchina del Bologna per questo intervento di Mina che poi ha preso il pallone ma prima sicuramente ha preso l'uomo, attenzione al Cagliari che però trova spazio centralmente a dopo Morbido a cercare Esposito che spizzica di testa, arriva dalla sinistra Folorusso che entra dentro l'area lateralmente col mancino, cross dentro, Esposito non ci arriva, c'è Moro che la rilancia malissimo, la palla resta buona per Robert che vuole scaricare dalla mezzaluna per Esposito a dopo col destro, calcia fuori, c'è un rosso per un membro della panchina del Bologna, al fischio da parte di Crezzini, inizia la ripresa, Lorenzo De Silvestri nel cerchio centrale per Moro, continua a rimanere in campo Lorenzo De Silvestri dopo la botta precedente alla coscia subita, Bernardeschi di prima non riesce a connettersi con Castro, prova a ripartire il Cagliari, Elland ottima scivolata pulita, riparte il Bologna con un po' di spazio, Bernardeschi punta al limite dell'area con un po' di libertà dopo su di lui, Berna dentro l'area dalla sinistra per Rowe, due avversari su di lui, Rowe spezza il raddoppio, cerca la Veronica anche su Mina dal fondo, Mina lo gestisce, Rowe cross, deviazione, calcio d'angolo conquistato dall'inglese che ha una furia, vuole fomentare il Dallara qua in treno, lo hanno tenuto e l'hanno costretto ad andare sul fondo, corner guadagnato, mandierina di sinistra con il piede sinistro, Juan Miranda traiettoria ad uscire verso l'area di rigore del Cagliari, riparte lo spagnolo sul primo palo, Lucumi non riesce a trovare la porta, palla sul fondo, molto bravo a chiudere Moro, potrebbe lanciare lungo il pallone col sinistro a cercare Bernardeschi, Dossena chiude ma sbaglia il passaggio, regala il pallone a Castro, allarga verso Bernardeschi che punta al limite dell'area, Berna chiuso all'ultimo da Mina, esce De Silvestri, entra Zortea per il finale,
1: grande prova di Laura De Silvestri, giocatore da altri tempi ma giocatore di grande coraggio, determinazione, voglia, non vuole mollare mai e ha fatto una buona partita.
0: qua errore di Miranda all'indietro sul passaggio per Pessina, regala un corner regalissimo da parte di Juan Miranda, che regala un giro dalla bandierina al Cagliari. Attenzione col mancino, traiettoria a rientrare sul secondo palo, foro russo di prima, Pessina non si fida della presa, coi pugni allontana su questo tiro al secondo palo il foro russo, che con la mezza rovesciata ricrossa dentro Zepedro, alto alto a tu per tu con Pessina dentro l'area piccola, si mangia un gol già fatto Zepedro. Che giocata da parte di Folo Ruscio, che con una mezza rovesciata dopo la parata coi pugni di Pessina ha ricrossato la palla, era tutto buono. Zepedro dentro l'area non seguito da Miranda e la palla calciata clamorosamente a due passi sopra la traversa, a due passi da Pessina, che probabilmente sarebbe stato battuto Zepedro grazie al Bologna, che deve provare a risalire il campo e magari a far valere la legge del calcio, che non la diciamo per scaramanzia. Lancio lungo di Moro, troppo lungo però. Finisce 0-0 tra Bologna e Cagliari questa 35esima di Serie A. Pisacane e Italiano si salutano, il match del Dallara finisce con un punto a testa tra il Bologna e il Cagliari e una mancata vittoria ancora una volta per il Bologna. 0-0 in questa sfida domenicale del Dallara, che lascia tanto rammarico al Bologna e tanta amarezza. Ne parleremo nel post partita, ovviamente, qui su Nettuno Bologna 1, con le nostre opinioni, le voci dei protagonisti. Bologna-Cagliari finisce 0-0, lì nella regia poi torna.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Qual è la cosa che più ti fa arrabbiare dei tuoi giocatori oggi e invece quella dove sei stato più soddisfatto? Grazie.
4: No, che mi fa arrabbiare? Nulla. Non mi fa arrabbiare nulla perché hanno cercato di dare il massimo. Avete visto anche le altri risultati, tutte partite bloccate, pochi gol, primo caldo, campo allentato. Difficile squadra il Cagliari, tutta sotto la linea della palla. Certo che dovevamo avere un po' più di velocità, cercare di creare qualcosina in più, però non ci siamo riusciti. Io penso però che se avessimo interpretato qualche altra partita come questa di oggi, qualche partita in meno l'avremmo persa, perché siamo stati attenti soprattutto senza palla e quello almeno oggi l'abbiamo mostrato. Poi per il resto volevamo vincere, non ci siamo riusciti, partita meno bella di tante altre, però è così. Chiaro che adesso in queste tre partite da blindare questo ottavo posto, lo diciamo da un bel po', e siccome ancora 9 punti a disposizione, sai, il calcio è strano, dobbiamo cercare di vedere cosa riusciamo a fare, anche se le partite sono probanti, difficoltose, difficili, ma in questi 20 giorni cercheremo di dare il massimo in termini di punti da aggiungere a questa classifica.
5: Sì, salve Vincenzo, forse in questa stagione sono mancati dei pareggi, perché effettivamente il Bologna non pareggiava da 15 sfide, penso alle gare casalinghe contro Verona, Cremonese, la stessa Fiorentina, magari con qualche pareggio il Bologna avrebbe potuto anche ambire al settimo posto adesso.
4: Guarda, intendevo questo, soprattutto in casa avere anche quella capacità che se non riesci a vincere stare attento a non perderla, e noi con quell'attenzione che abbiamo messo oggi, soprattutto senza palla, potevamo veramente portare a casa qualche punto in più, però è andata così. Per me è una grande anomalia quello che è successo in casa con tutte queste sconfitte, con questi punti persi. Bisognerà cercare di trovare sempre la soluzione, ma ci abbiamo provato, perché a tratti abbiamo anche fatto vedere prestazioni attente di grande livello, però non abbiamo avuto quella continuità. E se avessimo fatto come dicevi te oggi, anche i punti aggiunti alla nostra classifica potevano forse per questo rush finale proiettarci a qualcosa di diverso. Non è andata così, ma ripeto, è un'anomalia, almeno per quanto mi riguarda, soprattutto in questi ultimi anni. E non avere quella continuità in casa che si è avuta lo scorso anno, dove eravamo praticamente imbattibili, qui non veniva praticamente nessuno a far punti. È nata così questa stagione, peccato, peccato.
6: Buonasera, mister Lele Casini, Radiolina Cagliari. Ha parlato molto bene di Pisacane, lo conosce per come avete giocato a Genova, più che altro da allenatore. Volevo un suo pensiero se quello che ha visto in campo anche oggi, a parte tutto quello che ha detto in precedenza, ha confermato le belle parole che ha detto anche in conferenza. Grazie.
4: No, le confermo, perché al primo anno riuscire a fare un campionato come questo, a portare praticamente in salvo la propria squadra, non è semplice. Io credo che la Serie A sia il campionato con una difficoltà enorme nel vincere le partite, nel ottenere gli obiettivi che ti sei prefissato, e per un ragazzo come lui al primo anno credo che sia veramente un traguardo importante. Gli ho fatto i complimenti all'inizio, gliel'ho fatti alla fine e penso che li merita, perché per quello che ha fatto quest'anno ha fatto vedere anche a tratti grande calcio, e complimenti a lui, perché non è mai facile.
6: Ciao Vincenzo, non ho capito una cosa, nel senso che l'altro anno hai esordito qua a Bologna, hai fatto benissimo, hai vinto la Coppa e tutto. Questa seconda stagione è una stagione con alti e bassi, hai avuto degli alti, ci sono state, appunto, l'hai detto l'altra volta, anche delle partite belle, emozionanti, insomma hai dato gioia, poi sappiamo che è andata, no, con quel calo e tutto. Allora volevo capire se, visto che hai un il contratto c'è per il terzo anno, se credi in questo gruppo, in questa squadra e al tempo stesso anche nella dirigenza pronta a mettere, no, quello, qualcosa in più, in meglio, oppure se pensi che, oppure se stai lavorando come, non so, un po' scarico, un po' che ci credi un pochino meno. E questo è importante, perché è un triennio, no? Dovrebbe essere un triennio. E questa è un momento, e questa è stata una stagione di transizione, cresciuto su alcuni punti, e ora voglio capire se tu li vedi questi punti per ripartire insieme alla società, oppure c'è bisogno di un pit stop, il famoso pit stop di fine stagione, per così da sciogliere.
4: No, io penso, e lo dicevo anche prima alle TV, che quattro competizioni tolgono punti, soprattutto al campionato, e mi sto rendendo conto che a tutti interessa molto di più il campionato, perché alla fine c'è tanta gente che ti giudica anche per come concludi in Serie A, per come concludi la stagione, e penso che quattro competizioni per una rosa come la nostra sia molto molto molto difficile ottenere quello che si è ottenuto negli ultimi due anni. La squadra è competitiva, secondo me la squadra ha valore, poi se si vuole si può sempre migliorare, se si ha intenzione di crescere in ogni reparto sotto tutti i punti di vista si può fare, perché migliorare ci vuole poco, però senza coppe io sono convinto che questa squadra con un bel po' di qualità in aiuto a tutti i reparti, che secondo me sono già ottimi reparti, senza coppe sono convinto che di punti ne farà molti di più di quelli che ha fatto quest'anno. Poi il valore c'è, bisogna cercare sempre di lavorare, di migliorare. Per quanto riguarda i miei due anni, lasciare un trofeo in bacheca è bellissimo, e riuscire a fare un terzo anno con grande qualità e cercare di stare insieme alle altre è un sogno, ma io sono convinto che la società questo lo vuole fare. Continua a creare rose di grande qualità, rose competitive. Io vi dico che le quattro competizioni hanno tolto 10 punti a questa squadra, aggiungiamoli ai 49 che abbiamo, ed è un campionato in linea con quelli che sono stati fatti gli anni precedenti. Quindi l'anno prossimo non ci saranno le coppe, e si vedrà se queste parole poi saranno giuste o saranno parole che andranno al vento.
6: Vedrete insieme, cioè si vedrà, perché ci sarà un terzo anno, si vedrà senza coppe, guarda, tre coppe, cioè due competizioni il prossimo anno.
4: Quello che ci siamo detti con la società è che prima della conclusione del campionato, come è stato fatto lo scorso anno, perché poi si è prolungato di un anno il contratto, si è parlato di come rinforzare questa squadra, l'Europa League giovedì domenica era un impegno difficilissimo e si è dovuto anche parlare di quello. Adesso invece non avremo più le coppe, e personalmente in campionato vorrei regalare gioie importanti a questo stadio, perché come ci siamo detti la volta scorsa, la gente adesso alza le aspettative, alza le pretese, vuole vincere, anche se questo è un ambiente che è abituato a vedere bel calcio e risultati importanti. Quindi è quello che bisogna tutelare, bisogna sapere quando l'anno prossimo si ripartirà, perché qui giustamente si può fare bene, si può fare calcio vero, però calcio vero inteso come vincere, perché a tutti piace vincere.
7: Mister, buonasera. Contro il Napoli e contro l'Inter, quanto potrebbero incidere le motivazioni maggiori del Bologna?
4: Ma il Napoli ne ha ancora tante, perché 9 punti nelle ultime 3 per quelle squadre che sono così in classifica vicine, con pochi punti di distacco, io credo che 9 punti sono tante, quindi andremo ad affrontare un Napoli agguerrito, quindi ci sarà da fare partita vera, prepararsi bene, perché andiamo a giocare contro uno squadrone, e poi le altre forse un po' meno, ma c'è da vedere. Ma domenica per me sarà partita vera, perché il Napoli farà una partita vera, perché i punti, ripeto, 9 sono tanti e in quelle zone di classifica valgono tantissimo.
8: Grazie, arrivederci.
4: Grazie.
9: Nettuno Bologna 1. Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna.
10: Ancora Lussier, consegnato per Ramsey, che attacca Paiola. Ramsey fino in fondo, chiuso da Diarra, che gli apre l'ombrello, gli oscura la vista, recupera il pallone Iago da 3. In transizione Iago dos Santos. Ramsey, chiuso da Hackett, palla per Bannan che sbaglia, rimbalzo Toscano Anderson, fuori per Ramsey, tripla sbagliata, rimbalzo ancora di Diarra. Paiola in palleggio, si butta dentro, Paiola alza la parabola e trova i 2 punti, Alessandro Paiola.
9: Oggi in diretta alle 17, Dinamo Sassari, Olidata Bologna. Presentato da
11: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità Aereo, dove osano le aquile.
9: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
11: Aspettati, fino a domenica 3 maggio ci sono i Privilege Days a Barberino Outlet. Extra meno 40% sul prezzo outlet per i possessori della Privilege Card. Acquistala online con la Barberino Outlet app o al Guest Services. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
12: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
13: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supraden Ricarica.
14: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
13: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
15: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
16: Sentiamo.
15: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Wow.
15: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
16: E C?
15: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
16: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
17: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
18: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
19: Tra le tag 0%, messaggio pubblicitario 6, cine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
20: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
21: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
22: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
20: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
22: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
23: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
24: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
25: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
24: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
0: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
1: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
2: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
3: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 gradi.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Tra poco il campionato della Virtus Bologna. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Tra poco, il campionato della Virtus Bologna. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.

0: campionato della Virtus Bologna. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.
1: Affrettati, fino a domenica 3 maggio ci sono i Privilege Days a Barberino Outlet. Extra meno 40% sul prezzo outlet per i possessori della Privilege Card. Acquistala online con la Barberino Outlet App o al Guest Services. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
2: Dal 30 aprile al 3 maggio i volontari del Partito Democratico dei quartieri Borgo Panigale Reno e Porto Saragozza di Bologna vi invitano alla Festa della Libertà al Parco Cevenini in via Biancolelli, osteria con menù innovativo aperta tutti i giorni dalle 17. Dal 30 aprile al 3 maggio dalle 19 ristorante Pesce Borgo, a pranzo dalle 12 l'1 e il 3 maggio, serate con musica dal vivo al coperto. Vi aspettiamo, Parco Cevenini in via Biancolelli, Borgo Panigale.
3: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: In diretta

0: 1 Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
1: Per liberarti definitivamente dai piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
0: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
3: Ci vediamo in centro?
4: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
3: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
4: Ah già, quello in via Carbonara?
3: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore e dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
4: E la ZTL mi arrestano?
3: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
5: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. 3B Nuova Minelli. Sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, tutto in alluminio. 3B Nuova Minelli. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3bnuovaminelli.it.
7: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
0: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
8: Amici sportivi e appassionati di grande basket, più cordiale buona giornata da Alessio Torri, turno 29 per quanto riguarda le 30 giornate di regular season di LBA. La Virtus fa visita in Sardegna al Dinamo Sassari per quest'ultimo turno. Ne parliamo con Eugenio Petrillo. Ciao Eugenio.
9: Ciao Alessio, buongiorno a tutti.
8: Eugenio, un testa coda classico ma decisivo per entrambe. La squadra sarda infatti è un passo dalla retrocessione dopo ben 16 anni e anche il tricolore vinto. Se perde oggi saluta il banco che nell'ultimo turno ha riposato, viene da 6 sconfitte consecutive, ha perso 4 delle ultime 5 con uno scarto però inferiore ai 5 punti, quindi sempre sconfitte molto battagliate. Affinché Sassari si salvi in campionato dovrà battere oggi l'Olidata, ma tenere anche poi d'occhio i risultati di Treviso e Contù, considerando che poi la prossima giocherà con la seconda classifica Brescia. È una squadra quindi certamente in grande difficoltà, che però ha dei numeri importanti. Nonostante l'ultimo posto in classifica, il settimo miglior attacco di Serie A e anche la settima nelle percentuali dai 6,75, tuttavia la difesa è la parte peggiore della squadra, è l'ultima in campionato, come confermato nelle ultime 7 partite in cui ha subito rispettivamente, pensate, 96, 103, 99, 108, 80, 92 e 98 punti. È interessante osservare che invece Sassari sia la miglior squadra in campionato per rimbalzi offensivi, ma si trovi in fondo alla classifica per tutti gli indicatori a protezione del ferro per quanto riguarda le stoppate e le palle rubate. Quindi insomma Eugenio, una squadra a doppia faccia, ma che nel complesso e contabilmente sta vivendo un momento di grande difficoltà.
9: Sì, hai perfettamente spiegato la situazione di Sassari, anche inquadrando la parte numerica che descrive perfettamente la stagione della Dinamo, che fino a un certo punto era anche più che soddisfacente, anzi sembrava quasi acquisita la salvezza. Poi, come hai detto, 6 sconfitte di fila, che poi allargate sono 8 sconfitte nelle ultime 9 partite, hanno completamente ribaltato la situazione. Treviso è intervenuto in maniera massiccia sul mercato e la squadra di Marcello Nicola ha superato i sardi. Oggi sarà sicuramente una partita che potrebbe dare degli esiti per Sassari. La retrocessione, in caso di vittoria la Virtus, il primato al termine della regular season, però insomma il Parassera di Migni per la Virtus negli ultimi anni è stato un po' un campo ostico. Le ultime due sono state due sconfitte per le Vunere, poi ok, quest'anno c'è una netta differenza di valori tra le due squadre, la squadra sarda mi sembra anche piuttosto sfiduciata e quasi arresa alla retrocessione, però ci sono da giocare questi 40 minuti. Come hai detto tu, Sassari è una squadra che comunque alla fine lotta sempre fino al quarantesimo, poi la partita la perde, però insomma soprattutto poi quando affronta squadre del blasone della Virtus, ma ricordo anche la partita contro l'Olimpia Milano, riescono sempre a fare prestazioni importanti.
8: Sì, parlavi dell'insidia del Palasar di Migni, effettivamente è un campo non così banale per la Virtus, 33 precedenti globalmente tra le due squadre con ben 30 gare di stagione regolare, 3 di playoff, bilancio delle vittorie che è a favore della squadra campione d'Italia di 17-16, però con i sardi che hanno vinto 11 delle 16 gare giocate sul proprio parquet, e l'ultima vittoria della Virtus a Sassari risale, pensate un po', al 29 ottobre 22, insomma, ed è chiaro che sì, ci sia stata una vittoria non lontanissima, ma che comunque nell'impianto sardo la squadra bianconera in qualche modo fatichi. Gli arbitri della gara sono i signori Attard, Bartoli e Bongiorni, poi andremo a vedere anche il team list della squadra bianconera. L'andata, Eugenio, e Bianconeri si imposero 90-71, era il 26 ottobre 25, con una grandissima prova di Austin Junior, tanti rimbalzi con una smaglia ghiaccia da 20 punti, insomma era veramente un'altra Virtus come tipologia e un'altra Sassari anche dal punto di vista dell'approccio. Oggi è inevitabile che i valori siano diversi.
9: Sì, mi verrebbe da dire entrambe le squadre hanno cambiato diverse cose a partire dagli allenatori. All'andata la sfida era tra Dusko Ivanovic e coach Bulleri, adesso è tra Nena Djakovlevic e Mersic, quindi cambio di guida tecnica per entrambi. Sassari ha cambiato anche in maniera importante il roster, ha fatto delle aggiunte importanti. Non ci sarà l'ex Riccardo Visconti, che è stato aggiunto in corso d'opera e in una prima parte di sua permanenza sassarese ha dato anche una mano concreta alla squadra di Mersic. Anche la Virtus ha cambiato tanto, ma non tanto dal punto di vista degli uomini, ma più dei momenti. È chiaro che la Virtus ha dovuto fronteggiare una stagione con tantissime partite tra campionato ed Eurolega, e quindi ci sono stati degli alti e dei bassi, però insomma, ecco, guardando la partita dell'andata, rivedere uno Smailagic da 20 punti fa ben sperare, soprattutto se ripensiamo a quel momento del giocatore serbo e l'ultima partita dell'ex Partizan e Zalgiris in casa contro Trieste. Speriamo che possa continuare nel momento in cui ci ha lasciato l'altra domenica. È vero che queste settimane piene di allenamento fanno recuperare completamente le energie, sappiamo che Smailagic veniva da un periodo negativo, però l'ultima partita con Trieste, come dicevo, ha giocato veramente bene.
8: Effettivamente sì, la Virtus ha concluso i suoi impegni in Eurolega un paio di settimane fa e si è potuta dedicare completamente al campionato domestico. Eurolega compresa, la striscia è aperta di 4 vittorie, così come quella di coach Djakovlevic per quanto riguarda la striscia aperta. Nelle ultime due giornate vittorie, ricorderete, a Tortoni in trasferta convincente, anche se dal punto di vista stilistico non eccelsa, però insomma netta dal punto di vista del dominio della padronanza della gara, 74-69, così come quella in casa contro Trieste, 95-81, e quindi certamente la squadra ha cambiato faccia, anche se oggi in Sardegna arriverà con gli infortuni di Lungo Degente, Matt Morgan e Luca Vildozza, che rientreranno probabilmente nel prossimo contro Varese, però con l'innesto di Iago Dos Santos, che nelle gare giocate in Malibu Bianconeri era già confezionato 11 assist, quindi certamente ha dato un'impronta al centrocampo. La Virtus globalmente, sapete, ha la miglior difesa, il terzo miglior attacco del campionato ed è anche leader nelle percentuali per quanto riguarda i punti assistiti da assist e anche come percentuale dai 6,75. Insomma, è una squadra che segna molto e riesce a trovare anche molta fluidità offensiva. Dicevi, Sassari mancherà l'ex Visconti, alla Virtus invece oltre Vildoz e Morgan si è aggiunta anche Matteo Corsi per questa lussazione al dito, però insomma è chiaro che col rientro degli infortunati la squadra, intendo quella bianconera, abbia cambiato faccia.
9: Ha cambiato faccia, intanto il rientro contro Trieste di Alessandro Paiola si è visto e sentito in campo su sia in attacco che in difesa. Non pensavo che avesse subito un impatto così importante, in realtà il playmaker anconetano ha dato subito il suo imprinting alla Virtus in entrambi i lati del campo, e poi anche l'aggiunta di Iago Dos Santos non è stata un'aggiunta da poco, ha sicuramente permesso alla Virtus di avere un po' più di respiro in cabina di regia, e di questo ne ha giovato sia Carson Edwards che anche Daniel Hackett, che è stato riposizionato in quel ruolo che Dusko Ivanović nel finale della scorsa stagione gli ha confezionato, ovvero più spostato in guardia alla piccola, quindi sgravato di compiti in cabina di regia e quindi più impattante anche dal punto di vista difensivo. E contro Tortona, per esempio, anche molto, molto importante l'apporto offensivo. Ovviamente attendiamo i rientri di Matt Morgan e Luca Vildoz, e questo poi dopo comporterà Jakovlević a prendere delle scelte sui sei stranieri, però questo dovrebbe essere un bel problema nel senso positivo del termine, perché vorrebbe dire avere tutti a disposizione e fare delle scelte anche in base agli avversari.
8: Ecco, hai descritto un po' l'approccio bianconero anche dal punto di vista tecnico in campo, andremo poi a vedere la team list. Sassari invece potrà portare certamente pericolosità in regia con play bui, che offre anche capacità di creare il palleggio in area, occhio a capitano Thomas che un po' è un fulcro del gioco anche in difesa, non solo in attacco, uno dei migliori lunghi del campionato per la capacità di concludere e proteggere l'area da un certo punto di vista. E poi l'identità difensiva di Mrsić, che hai detto appunto dopo il cambio di panchina ha posto molto, in maniera molto chiara, cercando di correggere quelle lacune fin lì mostrate nella vecchia gestione. Quindi una Sassari che si presenta in maniera diversa, ma obiettivamente al di là di queste dinamiche la Virtus ha tutte le armi per poterla contrastare.
9: Assolutamente, la Virtus è, nonostante le assenze, è superiore in ogni reparto, sia tecnicamente che fisicamente, e che a livello anche di lunghezza del roster. È vero, Sassari ha fatto delle aggiunte, anche Mekon secondo me per il livello della Dinamo è stata un'aggiunta interessante, però la Virtus è infinitamente più forte e possiamo anche dire essere favorita per la vittoria di questa sera. Quindi la Virtus deve solamente cercare di controllare il ritmo, perché Sassari è una di quelle squadre che prova sempre a correre per non dare punti di riferimento alle difese. Bui è un playmaker di corsa, poi c'è Marshall che se in giornata può essere pericoloso, ho detto anche di Mekon, e sotto canestro Thomas e McGlynn sono due centri molto fisici, però la Virtus ha gli uomini per contrastare qualsiasi elemento del roster della Dinamo sotto tutti i punti di vista.
8: E allora andiamo con la team list dei campioni d'Italia. Chi ha il Palace di Mini? Partono col 3 Edwards, 6 Capitan Paiola, 7 Niang, 9 Ismaila Gish, 21 Austin Junior, 23 Hackett, 24 Ferrari, il 31 di Arra, il 34 Yalof, il 35 Yuf, il 45 Kelle, il 99 Iago. Andiamo a vedere anche il quadro di giornata di questo turno penultimo di regular season, che si svolgerà totalmente in contemporanea, aggiungo anche finalmente, perché la vecchia contemporaneità per da un certo punto di vista offre sempre anche un po' di pathos, tutti sono sullo stesso piano e c'è anche la curiosità di vedere sugli altri campi i famosi parziali. Andiamo con le gare di quest'oggi, ore 17 per la 2 per tutti. Dertona Brescia, qui un occhio di riguardo al di là della vittoria della Virtus, lo dovremo per forza di cose dare. Brescia a seconda, l'unica in grado di poter agganciare in questo momento i bianconeri. Poi Udine Trento, altra gara importante per altre zone di classifica. Milano Trieste, qui importante in ottica Olimpia ma anche in ottica posizioni che potrebbero riguardare la squadra bianconera nel primo turno di playoff. E poi Cantù Treviso, qua si parla di problemi di permanenza. Cremona Venezia e Reggiana Napoli, altro match in cui una squadra, Reggio appunto, potrebbe essere interessata al percorso, può essere della Virtus ma può essere anche no, vedremo poi la graduatoria finale. E poi appunto Dinamo Sassari Olidate, insomma riposa Varese, che fra l'altro arriverà alla prossima Virtus Arena. Alcuni match importanti, soprattutto di Ertona Brescia, un occhio Eugenio chiaramente andrà dato.
9: La cosa interessante di questa giornata è che se le prime quattro della classifica, ovvero Virtus, Brescia, Milano e Venezia in quest'ordine, dovessero fare il proprio dovere e vincere, si assicurerebbero il posto in cui sono in questo momento, ovvero la Virtus prima, Brescia seconda, Milano terza e Venezia quarta. Insomma dovrebbe, e quindi già sì, uno schieramento definito. La parte bassa della zona playoff è un po' più indefinita, è vero che Varese riposa, quindi non potrà impattare su eventualmente Trieste. È anche abbastanza curioso il fatto che la Virtus, qualora dovesse arrivare prima e Varese ottava, potrebbe affrontare Varese per almeno quattro volte consecutivamente tra regular season e playoff. Sì, insomma una fine di regular season che già da questa giornata potrebbe dire tanto sia per i playoff che anche per la retrocessione, per come abbiamo detto prima.
8: Sì, certamente sono calcoli questi che oggi la squadra bianconera non può fare, però potrebbe fare il calcolo di accorciare un attimo la propria regular season, mettendo al sicuro il primo posto e potendo utilizzare la gara contro Varese come non dico un laboratorio di sperimentazione, ma quantomeno la possibilità di reintegrare Vildozza nei ranghi, di reintegrare Morgan nei ranghi, insomma di riconfigurare un assetto che appunto con Iago Dos Santos in regia inevitabilmente non ha mai avuto al completo, e quindi dovrà cercare anche di capire come poter utilizzare in post season.
9: Assolutamente, poi l'ultima giornata in casa con Varese eventualmente si potranno fare dei calcoli. Sono curioso di vedere anche le rotazioni a partire da oggi, perché Jakovlevic ci aveva lasciato la scorsa settimana con Achille Ferrari fuori, cioè dentro ai 12, però fuori dalle rotazioni, non erano entrati. Sono curioso di vedere se oggi saranno maggiormente impiegati. Visto che non erano praticamente entrati, però queste giornate, questi ultimi 80 minuti devono servire al coach serbo per insomma per mettere minuti nelle gambe a chi non ce li ha, per ritrovare il ritmo partita per chi non ce l'ha, anche perché poi dopo con i playoff ritorna un ritmo simile Eurolega con partite ravvicinate, e a quel punto, visto che sono tutti alla pari, la lunghezza del roster fa la differenza per la maggiore energia e fisiche e mentali.
8: Assolutamente, anche il tema lunghi aggiungerei, visto che nelle ultime uscite il minutaggio spalmato tra Diarra e Diouf si è molto omologato, poi magari a volte Diarra parte in quintetto, Diouf finisce la gara o viceversa, però effettivamente ad oggi la gerarchia in area non è più così chiara come in teoria lo era a inizio stagione, con Diouf primo lungo e Diarra backup. Effettivamente da questo punto di vista Jakovlevic ha molto uniformato il peso specifico di entrambi i lunghi.
9: Sì, anche perché va ammesso che Diarra ha fatto dei netti miglioramenti nelle ultime settimane, Diouf qualche alto, qualche basso, anche lo stesso Smailagic, come dicevamo prima, ha avuto un momento di flessione importante che è coinciso anche con le tante sconfitte della Virtus, però con Trieste aveva dato segnali incoraggianti. In realtà contro la squadra giuliana tutti e tre i lunghi mi erano piaciuti, è anche vero che Trieste senza Sissoko ecco, sotto le plance ha patito molto la fisicità. Però dei tre, ovviamente, quello più in ascesa è Aliudierra, reduce da quella bella doppia, tante cose positive fatte vedere alla Virtus Arena, e anche una bella standing ovation riservategli al cambio finale. Quindi il maliano sì, come dicevi tu, ha scalato le gerarchie e può essere un giocatore molto importante per il rush finale della Virtus.
8: Siamo quasi in chiusura, ma ti vorrei sottoporre anche il quesito su Karim Yalov, che ha minutaggi consistenti, ha minutaggi anche utili, ma il cui rendimento negli ultimi periodi è nettamente crollato, tra i peggiori. In ottica post season, per farlo salire sul treno, cosa deve fare Jokovic?
9: Intanto sì, effettivamente in questo momento è uno dei giocatori più in difficoltà, e può essere che sia uno dei sacrificati per la rotazione del 6+6. È anche vero che il tedesco dà una importante impronta difensiva e fisica, è un po' il collante tra gli esterni e gli interni, quindi è un giocatore difficilmente, di cui si può privare difficilmente. Chiaramente poi a lui viene richiesto quel qualcosa in più.
8: Sì, classico lavoro sporco che magari non si apprezza nei numeri, nelle statistiche, ma che esatto. Evidentemente, visti i minutaggi comunque consistenti, torna utile all'idea tattica di Jokovic, tornerà utile anche in post-season, anche se la storia insegna che poi quando si vanno a giocare le gare da dentro fuori spesso si va coi pretoriani e si asciugano molto le rotazioni.
9: Sì, la chiave, una delle chiavi, l'anno scorso era stata forse quella decisiva per la vittoria dello scudetto. Nel momento decisivo le rotazioni vengono asciugate. Ecco, io però spero che Jokovic non adotti una strategia alla Scariolo, ovvero studiata a tavolino quando lasciava fuori Lundberg e Wims, e quella scelta era stata presa e non l'aveva più cambiata, ma si adatti anche alle condizioni dei giocatori e anche agli avversari.
8: Sì, perché effettivamente l'avversario il teorico in post season, un Olimpia, a differenza di qualsiasi altra squadra, dico Olimpia perché è quella più strutturata fisicamente, è un avversario che presuppone scelte anche da parte della Virtus diverse, è inevitabile. Con le altre squadre puoi banalmente puntare molto l'indice sul fisico, con l'Olimpia devi fare altre cose. 10 secondi, Eugenio, prima dei saluti, cosa deve fare oggi la Virtus per non scivolare sulla buccia di banana sarda?
9: Approcciare bene la gara e cercarla di mettere subito sui propri binari, imponendo ritmo e fisicità, e poi dopo la differenza di talento si vedrà sicuramente.
8: Grazie Eugenio Pedrillo.
9: Grazie a te Alessio, buona partita a tutti.
8: E ora la linea della regia, poi tutti sul treno perché parte la diretta con Dario Ronzulli, con sottoscritto e Iannacci Alessandro. Ci sentiamo all'intervallo.
0: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
1: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
0: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
3: Ci vediamo in centro?
4: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
3: Ma smettila, andiamo al Garage San Pietro.
4: Ah già, quello in via Carbonara?
3: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
4: E la ZTL mi arrestano?
3: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
5: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
0: Nettuno Bologna 1, Diretta Basket.
10: È una gara cruciale per le due squadre che scendono in campo. Da una parte chi cerca di rimanere aggrappata alla Serie A, che l'ha vista protagonista anche con uno scudetto per tanti anni. Dall'altra invece c'è chi è a un passo dal primo posto in regular season, con tutti i benefici che potrebbero arrivare poi in ottica playoff. Questo e molto altro nel match che vi raccontiamo qui su Nettuno Bologna 1. Banco di Sardegna Sassari, Virtus Olidata Bologna, buon pomeriggio dal Pala Serra di Migni. Un saluto da Dario Ronzulli, pronti dunque per vivere insieme le emozioni di questa penultima giornata della stagione regolare del massimo campionato di basket. E come detto, una sfida che per Sassari vale tantissimo. Perdere significa retrocedere in A2, per la Virtus invece vincere significherebbe prendersi il primo posto in regular season. È chiaro che una vittoria di Sassari rinvierebbe entrambi i discorsi all'ultimo turno di campionato. Vedremo poi naturalmente anche i risultati dagli altri campi. Virtus sarebbe prima anche in caso di sconfitta e di contemporaneo KO di Brescia a Tortona, motivo per cui seguiremo anche con aggiornamenti dagli altri campi quello che succede in questo penultimo turno, anche naturalmente per capire la lotta playoff. Riposa Varese, che è l'ottava forza del campionato e che quindi chiaramente osserva quello che succede sui parquet in questa giornata. Virtus che giocherà in maglia nera a bordi bianchi, maglia bianca a bordi blu invece per Sassari, sfida arbitrata da Tard, Bartoli e Bongiorni, squadre che sono già in campo, quintetti che sono già in campo, ma naturalmente prima di iniziare, prima della palla 2, ci sarà un minuto di raccoglimento per ricordare Alex Zanardi.

0: ci sono molte parole da aggiungere a questo minuto di cordoglio, se non grazie di tutto, Alex. Davvero grazie di tutto. Si parte allora con la Virtus che parte con, chiedo scusa per la ripetizione, Hackett, Edwards, Jalov, Niang e Diouf. Un tetto dunque abbastanza standard per le ultime uscite virtussine. Poi degli Auskas con Mezzanotte e McLean invece per quanto riguarda Sassari a cercare una vittoria che manca da tanto tempo per i sardi e come detto diventata cruciale per salvarsi. Intanto palla 2 vinta dalla Virtus e subito Karim Jalov che recupera il pallone, attacca il ferro, si prende il fallo e subito gioco potenziale da 3 punti per Karim Jalov. Discreta dormita da parte della squadra di casa con Marshall che si è fatto anticipare da Jalov e poi è andato a commettere fallo sulla sua penetrazione in 1-0, anzi in 1-1 quasi, insomma cambia poco la sostanza. Marshall in ritardo, primo fallo della partita, sanzionato però McLean e non a Marshall. Cambia nulla visto che Jalov poi segna anche il libero aggiuntivo. 3-0 Virtus, iniziata nel migliore dei modi dunque la partita. Marshall dentro la palla proprio per McLean che va a trovare i 2 punti per Sassari e 3-2 il punteggio. Possesso Virtus adesso con Hackett, sale, riceve Edwards, pronto il blocco di Diouf, ancora Edwards raddoppiato, fuori la palla per Niang, un po' di spazio per andare a prendersi anche il tiro, anzi giallo, vi chiedo scusa, non se lo prende il tiro, attende consegnato per Hackett, fuori per Niang che attacca Mezzanotte, si mette spalla a canestro Niang, gira l'avversario, semigancio cortissimo e poi rimbalzo, palla vagante catturata alla fine da Sassari con Bui che è già dall'altra parte a gestire il pallone, marcato da Niang, pronto il blocco di Mezzanotte, sale, riceve Marshall, palla per McLean, fuori dall'arco dei 3 punti, consegnato poi per Beliauskas in palleggio, Beliauskas dentro per McLean, ma c'è l'anticipo di Hackett che capisce tutto, recupera il pallone, innesca il contropiede, ancora con Jalov che alza la parabola, sbaglia, lotta Niang, rimbalzo, sbaglia anche lui, pallone recuperato da Marshall, siamo già dall'altra parte con l'ala piccola di Sassari che attacca il ferro, cerca una conclusione fin troppo complicata e infatti è sbagliata. E palla fuori, possesso per l'Olidata, 3-2 il punteggio, 8:45 alla fine del primo quarto, inizio a 1000 all'ora, decisamente un avvio sicuramente più pro Virtus che pro Sassari. Poi andremo anche sulle parole di Mrsic nella vigilia. Niang intanto riceve da Hackett, attacca ancora un semigancio, contatto con Mezzanotte, tutto buono per gli arbitri. Bui dall'altra parte dopo il rimbalzo della Dinamo, l'attraverso del campo e poi Bui che regala direttamente il pallone a Edwards che si avventa sulla sfera e poi lo perde a sua volta dall'altra parte. Si corre come dannati da una parte e dall'altra, alla fine arriva il canestro di Marshall che chiude questa fase a dir poco caotica del match. Sorpasso Sassari, 4-3 il punteggio, 8-10 alla fine del primo quarto. Troppa leggerezza da parte della Virtus negli ultimi possessi. Dopo aver iniziato molto bene la sfida, Edwards si trova contro McLean. Edwards scarico per Jalov che attacca il ferro, poi cerca lo scarico per Diouf che con una spallata sposta Marshall e va a realizzare il canestro del 5-4 Olidata. Marshall autore effettivamente del primo fallo, quindi errore nel tabellone delle palasera di Migni, poi corretto Bui, palleggio, arresto, tiro, errore Beliauskas, rimbalzo, palla fuori per la tripla di Marshall sbagliata, poi la lotta rimbalzo tra Hackett e McLean con il fischio degli arbitri e con il fallo sanzionato alla difesa, con Hackett che si è ritrovato a lottare sotto canestro con il lungo avversario andando a commettere il primo fallo della sua partita e della partita dell'Olidata. Possesso per Sassari adesso con McLean, consegnato per Bui, palla ancora per McLean, tutto inutile però perché c'è il piede di Diouf che interrompe l'attacco. 7:33 alla fine del primo quarto, 14 secondi per l'azione offensiva del Banco di Sardegna, la rimessa di Beliauskas e la palla per Bui preso da Hackett, consegnato poi per Marshall, blocco di McLean, ancora Marshall in palleggio insistito, palla fuori poi per Beliauskas che cerca McLean, ma ancora una volta la difesa Virtus in anticipo, poi però Niang ed Edwards non riescono a controllare il pallone che torna nelle mani di McLean che a quel punto può schiacciare quasi indisturbato. e 6-5 il punteggio. Edwards, Hackett ribalta in angolo per Giallova che non si prende un tiro da tre, attacca il ferro, fuori la palla per Edwards che il tiro da tre invece se lo prende, lo sbaglia, rimbalzo toccato da Diouf, recuperato da Hackett, possesso ancora per la Virtus. Diouf si mette spalle a canestro, taglio di Giallova, Diouf insiste in uno contro uno con McLean, Diouf si gira, tiene il perno, va in angolo da Hackett che finta il tiro, poi se lo deve prendere forzandolo lo scade del 24 e sbagliandolo, rimbalzo di Mezzanotte, l'apertura per Beliauskas che ha un varco per attaccare il ferro, si butta dentro Beliauskas, alza la parabola e sbaglia anche lui, rimbalzo Niang e siamo già dall'altra parte, partita a ritmi elevatissimi, Hackett in angolo, stavolta non può esimersi, Giallov dalla tripla sbagliata e rimbalzo Bui, 6-30 alla fine del primo quarto, 6-5 Banco di Sardegna, abbiamo visto già tanti errori, d'altra parte giocare a questo ritmo comporta anche scelte avventate e azzardate. Bui adesso a mettere un po' d'ordine, bella palla per McLean, qui il pick and roll difensivo della Virtus, la difesa sul pick and roll della Virtus per meglio dire, è andata completamente a farfalle, McLean ha ricevuto sotto canestro, appoggio comodo per l'8-5 di Sassari, Edwards si butta dentro, conclusione di Carson Edwards e due punti, i primi per l'ex Bayern Monaco di questa sera e 8-7 il punteggio per la Dinamo, 5-55 alla fine del primo quarto, Bui va da Beliauskas, pronto il blocco di Mezzanotte, ancora Beliauskas, torna da Bui, 12 secondi per andare al tiro, McLean va da Mezzanotte che si trova contro Edwards, spalle a canestro, passi di Mezzanotte, bella giocata di Edwards che non sa, è un termine più adatto in quelle circostanze, ha tolto la sedia a Mezzanotte e a quel punto infrazione di passi per l'ex giocatore tra le altre di Brindisi e Trento. Con Sassari dunque avanti 8-7, 5-38 alla fine del primo quarto. Giallov vuole Niang, anzi vuole Diouf, che va a prendere posizione in post basso ma in maniera irregolare. E allora fallo di Momo Diouf. Il primo fallo personale per lui. Secondo di squadra per la Virtus. 5-32 alla fine del primo quarto. E 8-7 il punteggio per la Dinamo con Mekon in campo al posto di Beliauskas per Mrsić. Bui, palla per Marshall, lato destro del campo, si muove McLean che va a ricevere il pallone, raddoppiato anche col fallo di Carson Edwards, primo fallo personale per lui e terzo di squadra per l'Olidata. 5-20 alla fine del primo quarto, gara come detto iniziata a ritmi elevatissimi e già 5 palle perse in 2 dopo neanche metà del primo quarto. McLean riceve la rimessa lunga da Mekon, va poi da lo stesso Mekon, palla poi per Bui, lato sinistro del campo, chiuso da Hackett, Bui in palleggio, prova a liberarsi dalla marcatura di Hackett, trova poi lo scarico per Mezzanotte che sbaglia da sotto, sbaglia anche McLean, non Mezzanotte al terzo tentativo e 10-7 il punteggio per Sassari, metà esatta del primo quarto. Edwards, bella palla per Diouf e schiacciata per Momo Diouf, pick and roll di fatto in apertura dell'azione per la Virtus, difesa di Sassari è andata completamente a vuoto in questa circostanza. Mekon cerca anche lui il pick and roll con McLean, trova però ancora il piede di un giocatore Virtus, il cronometro dunque che si ferma a 16 secondi per l'attacco di Sassari con Alessandro Paiola, tanto che fa il suo esordio in serata al posto di Daniel Hackett. Ci sono anche Smailagic, Holston, Ferrari, Diarra, Kele, Iago in panchina per Jakovlevic. Bui, lato sinistro del parquet, la palla per Mekon, marcato da Edwards, vorrebbe McLean che poi sale a portare il blocco, Mekon contro Diouf, Mekon ancora, il palleggio insistito all'altezza del tiro libero, si alza per la conclusione sbagliata, rimbalzo ancora di McLean che poi subisce il fallo e stavolta avrà anche due tiri liberi. Pare abbastanza evidente la sofferenza in questo inizio di partita, rimbalzo della Virtus, 10 palloni catturati da Sassari di cui 5 in attacco e 3 di McLean, qui è saltato proprio su Niang prendendogli il tempo, fallo poi di Saliu Niang e liberi per McLean con Diarra che prende il posto intanto di Diouf cercando evidentemente qualcosa di diverso là sotto. Jakovlevic, McLean tiratore da 67% in campionato, sbaglia il primo, ci va anche abbastanza spesso, 3 liberi a partita, insomma, per un centro non sono pochi. Maglia però il primo, come detto, 4-27 alla fine del primo quarto, 10-9 il punteggio per Sassari, bonus già esaurito per la Virtus, 3 falli da spendere invece per la Dinamo, che trova il più 2 con il secondo libero messo a segno da McLean, che lascia poi il parquet sostituito da Luca Vincini. Sono anche Zanelli, Sec, Ceron, Casu e Thomas nei 12 per Mrsić. Paiola a gestire il possesso per la Virtus, zona 3-2 per Sassari con V in punta, Paiola in palleggio, poi Edwards che prova a liberarsi, la palla dentro per Nyang, bello scarico per Diarra, in ritardo e non poco McCon, e 2 punti per Diarra, poi Paiola a recuperare il pallone, Edwards arresto, tiro, errore, rimbalzo toccato da Vincini, ma ancora Edwards che si butta dentro e va a prendersi il fallo da parte della difesa sarda. Canestro di Diarra sull'assist di Nyang e poi la rubata di Paiola su un palleggio quantomeno azzardato da parte di Marshall, e poi sull'errore di Edwards, più lesto di tutti a prendere il rimbalzo, fallo se non vado errato sanzionato a Marshall, e infatti così è, ed è il secondo fallo per Marshall. Campo per Marco Ceron, ex Virtus, non ha giocato tantissimo nella sua esperienza virtussina, l'anno, una conquista dell'Eurocup con Scariolo in panchina. Intanto Edwards in lunetta con il primo, a segno, sbaglia il secondo, ma comunque Virtus avanti 12-11, 3:55 adesso alla fine del primo quarto. Bui in palleggio, tra poco ricapitoliamo i quintetti sul parquet. Sale Ceron, consegnato ancora, anzi mezzanotte, consegnato ancora per Bui, gioca due con Vincini che va in angolo proprio da Ceron, che ha un po' di spazio per prendersi la tripla sbagliata, Paiola rimbalzo, vorrebbe un fischio Ceron per un contatto con Edwards, è tutto buono per gli arbitri. Paiola in palleggio, attacco Virtus con un po' troppo fermi però i giocatori bianconeri, Paiola allora attende il taglio di Edwards che va a ricevere, tira da tre, cortissimo, lotta di Arra, rimbalzo ma non basta, Vincini recupera il pallone e possesso allora per Sassari, 3:20 alla fine del primo quarto, più uno Olidata in difesa adesso con Mancon che va a cercare Vincini che però perde il controllo del pallone, gli va di lusso visto che poi l'ultimo tocco è di Aliu di Arra. Allora si resta lì nella metà campo virtussina, cambi ancora da una parte e dall'altra, e allora Bui con Mekon, Ceron, Thomas e Vincini per Sassari, Paiola, Edwards, Holston, Smailagic e Diarra invece per la Virtus. Messa in zona d'attacco con Paiola che anticipa Bui e recupera il pallone, Alessandro Paiola che da quel punto di vista, dal punto di vista dei recuperi, è tornato, e come se è tornato Edwards, si butta dentro sotto mano un po' corto, è infatti sbagliato, rimbalzo di Vincini e siamo già dall'altra parte con Ceron che attacca il ferro con decisione, con coraggio anche in mezzo alla difesa, trova due punti e poi aizza il pubblico nel senso buono del termine ovviamente dal suo punto di vista, e sorpasso Dinamo 13-12, 2:43 ancora da giocare per chiudere il primo quarto. Holston, blocco di Smailagic, Holston che si butta dentro, viene fermato però, almeno ci prova a buttarsi dentro, viene però fermato, dicevo, dal fallo di Rashawn Thomas, del capitano della Dinamo. Fuori intanto Edwards, dentro Iago che in questo assetto senza Morgan, e ci mettiamo anche senza Vildoza, di fatto fa la guardia dal cambio di Edwards con il rientro di Paiola, poi vedremo con il rientro di Morgan soprattutto quali saranno le gerarchie lì dietro, ma avremo tempo per parlarne. Paiola intanto si muove proprio Iago da prendersi il pallone lato sinistro del parquet, ancora per Paiola, fuori per Holston che evita l'intervento di Ceron, ancora Holston, vada Paiola, gira il pallone per Iago, in angolo Smailagic, qualcuno deve tirare, Smailagic forza un po' il tiro ma non poteva fare altro, dall'angolo lo sbaglia, rimbalzo di Sassari con Ceron che vada Bui, lato destro del campo, su di lui la marcatura di Iago, Bui lo attacca e poi Paiola da dietro sulla conclusione di Bui lo stoppa senza pietà, Alessandro Paiola dall'altra parte per Iago che attacca Ceron, ancora Iago in palleggio nel cuore dell'area, gli fa spazio, gli fa da bodyguard praticamente di Arra che gli crea un varco, Iago ne approfitta, due punti per il brasiliano e vantaggio Olidata 1:54 alla fine del primo quarto e possesso per la Dinamo. con Thomas Palascomoda, ma che tiene in vita comunque Thomas contro Smailagic. Thomas palleggio, arresto, tiro, errore, rimbalzo di Paiola che va a guidare poi la transizione già dall'altra parte. Paio poi si arresta tenendo piazzamento migliore da parte dei compagni. Arriva Diarra a portare il blocco, ancora Paiola col sede di sinistra, bella palla dentro per Diarra che viene però stoppato da Thomas che fa un gran lavoro su Diarra dal lato debole. Contropiede di Sassari, 4 contro 5 perché Diarra si è attardato, adesso è tornato. Palla per Thomas contro Smailagic, fronte a canestro Thomas, si prende il tiro dai 4 metri in faccia a Smailagic, lo sbaglia, rimbalzo di Diarra, palla per Paiola, 1-0-8 alla fine del primo quarto. Stiamo per entrare dunque nell'ultimo minuto della prima frazione, possesso nelle mani di Paiola e poi Iago, lato destro del parquet, pronto il blocco di Diarra. Iago ancora fino in fondo, scarico fuori per Paiola che si alza per il tiro da 3 punti, cortissimo. Iago però sbuca le spalle di Thomas e gli scippa il rimbalzo. Possesso ancora per la Virtus, 10 secondi per andare al tiro, arresto, tiro da 3 di Iago, sbagliato anche questo. E poi andremo con le statistiche da 3, anche se credo siano abbastanza horror per la Virtus. Rimbalzo di Sassari e palla nelle mani di Mekon, marcato da Smailagic su un cambio difensivo accettato dalla Virtus. Palla sul lato sinistro per Bui contro Diarra, Bui lo scarico poi per Ceron, un po' complicato questo attacco Virtus, c'è questo attacco Sassari, Ceron allora prova a mettersi in proprio cercando poi uno scarico per Vincini, ma troppo complicata questa giocata di Sassari, palla persa e siamo già dall'altra parte con Iago. Poi Paiola, 10 secondi per chiudere il primo quarto, gioca con il cronometro la Virtus, Paiola in palleggio, si muove Diarra a portare il blocco, Paiola ancora, vorrebbe Holston ma fatto tutto fermo perché arriva il fallo ben speso da parte di Vincini, quarto fallo di squadra per il banco di Sardegna. 2:07 per chiudere il primo quarto di gioco, 0-7 da 3 per la Virtus. Finora ha rimesso un pochino le cose a posto dal punto di vista dei rimbalzi, ma neanche tanto la formazione di Jakovlevic. Intanto campo per Alessandro Zanelli al posto di Bui con 2:07 come detto per l'attacco virtusino, la palla nelle mani di Paiola, è lui che si prende l'ultimo tiro però a tempo già scaduto. E allora finisce il primo quarto, Olidata avanti 14-13, la linea alla regia, torniamo tra pochissimo per il secondo quarto.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. Collaborazione con...
2: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
4: Ci vediamo in centro?
5: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
4: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
5: Ah già, quello in via Carbonara?
4: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
5: E la ZTL mi arrestano?
4: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
6: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
0: Che sarebbe stata una partita tosta e difficile per la Virtus contro una squadra in difficoltà, ma che con molto più che l'acqua alla gola, quasi sulla fronte, beh insomma era abbastanza pronosticabile. Il primo quarto è andato in quella direzione lì, 14-13 per l'Olidata. Riparte adesso il match con il primo possesso nelle mani di Sassari e tra poco ricapitoleremo i quintetti. Intanto Mekon si butta dentro la conclusione alzando la parabola sbagliata, poi tocca di arrivare in balzo e la palla recuperata da Iago in campo. Appunto Iago Diarra con Paiola, Smailagic e Derrick Holston Jr. Paiola, palla per Iago, Arriva Smailagic a portare il blocco. Iago va ancora da Smailagic, che ha un po' di spazio per attaccare Thomas. Poi pasticcia Smailagic prendendosi un tiro fuori equilibrio e infatti sbagliato il rimbalzo di Vincini. Fallo di Iago a interrompere la transizione dei padroni di casa. Primo fallo per Iago, primo fallo di squadra per la Virtus nel secondo quarto. Zanelli, Beliauskas, Mekon, Thomas e Vincini per il banco di Sardegna. Mercic alla vigilia ha detto: dobbiamo cercare di giocare 5 contro 5, dobbiamo cercare di tenere il ritmo più basso. Non mi sembra che i suoi giocatori lo stiano seguendo particolarmente, almeno in questa prima parte del match. Intanto altro fallo per la Virtus e fallo di Smailagic, primo per lui, secondo di squadra per le Vunere. Mekon gioca a due con Thomas, chiuso da Diarra. Thomas allora in palleggio prova ad aggirare il Mariano, trova il fallo di Diarra sul tiro e quindi due liberi per Sean Thomas. E per Diarra il primo fallo personale. Virtus che ha tirato malissimo da 3, 0 su 7, è andata in affanno sin dall'inizio con i rimbalzi, le palle perse di Sassari, sono quelle che in qualche modo stanno equilibrando questi dati, 6 palle perse contro le 2 delle Monere. Primo libero a segno intanto per Sean Thomas, 14 pari il punteggio, 9-14 alla fine del primo tempo. Ora Virtus che bene che si svegli un po', soprattutto in difesa, dove non sempre è reattiva a sufficienza. Paiola, a proposito di reattività, Olson in uscita dai blocchi, prende il tiro da tre, sbaglia anche lui, rimbalzo Vincini che fa un buon lavoro, sorpasso intanto Sassari, chiedo venia perché il 2 su 2 di Thomas vale il 15-14 per il banco di Sardegna. Mekon dentro per Vincini, pasticcia Vincini, perde palla, Paiola si è avventato ovviamente sul pallone, contropiede con lo scarico per Olson che evita il recupero da parte di Beliauskas, si prende la tripla, sbaglia anche questa, Smailagic però a prendersi un rimbalzo in attacco importante, fuori per Iago Dos Santos che sblocca la Virtus da 3 punti, canestro di Iago. Sono 5 i suoi punti e più 2 Olidata, 17-15. Prima tripla di serata, al decimo tentativo per la Virtus. Dall'altra parte altro errore al tiro, ma Zanelli recupera il rimbalzo e possesso ancora per Sassari. Mekon uno contro uno con Diarra, ancora Mekon, palleggio, arresto, tiro cortissimo e rimbalzo di Olston, poche idee, anche poco lucide per Sassari fino a questo momento. Iago dall'altra parte, fallo in attacco con una spinta fatta vedere anche molto bene da parte di Zanelli e fallo per Iago, ed è il secondo fallo personale per Iago Dos Santos. 8-0-4 alla fine del primo tempo. Molto bravo Zanelli qui nella circostanza a far vedere un contatto ben più di quello che era in realtà. Rientra anche Marshall per Sassari con Zanelli in palleggio, Beliauskas a portare il blocco, ancora Iago che insegue Zanelli, arriva Marshall a prendersi il pallone, fuori ancora per Zanelli, pronto il blocco di Thomas, fischio degli arbitri, lontano dal pallone, fallo della difesa e bonus già esaurito per l'Olidata. Il fallo è di Derrick Olston Jr., è il primo per lui e anzi liberi già per Sassari perché la Virtus era già in bonus e quindi Beliauskas va in lunetta con due liberi. Occhio naturalmente a questo dato, con Sassari che deve ancora commettere il suo primo fallo in questo quarto, Virtus invece già in bonus e Beliauskas va in lunetta a realizzare il primo libero dei due a sua disposizione. Rientra anche McLean sotto canestro a posto di Vincini e quindi Zanelli, Beliauskas che fa 2 su 2, Marshall, Thomas e McLean da una parte, Paiola, Edwards, Olston, Smailagic e Diarra dall'altra. 17 pari, 7-45 alla fine del primo tempo. Olston a superare metà campo, sale Smailagic, consegnato ancora per Olston, si muove Paiola, si muove anche Edwards, Olston va da lui, fuori ancora per Olston, 9 secondi per andare al tiro. Olston adesso contro Thomas in 1 contro 1, Olston palleggio, arresto, tiro da 3 forzato e sbagliato, rimbalzo di Marshall, siamo già dall'altra parte con Zanelli, un po' complicato, non invita il pallone ma ci riesce Zanelli, palla poi per Thomas, spalla canestro contro Edwards, fuori ancora per Zanelli che mette a posto i piedi per la tripla che va a segno, vantaggio Sassari 20-17. con Olson che era andato a dare una mano a Edwards, punito però il raddoppio da Sassari con la tripla di Zanelli. Edwards in palleggio contro McLean, è un mismatch, Edwards si prende il tiro da tre in faccia al lungo avversario e piazza la tripla. Carson Edwards subito pari a quota 20, la risposta della Virtus alla tripla di Zanelli, arriva con Edwards, 6-47 alla fine del primo tempo. Beliauskas consegnato per Zanelli, marcato da Olston. Zanelli ancora in palleggio, esce dai blocchi Beliauskas, il blocco però è irregolare da parte di McLean e allora per Nick McLean il secondo fallo personale e allora si torna dall'altra parte con il possesso per Lolidata e il campo per Francesco Ferrari al posto di un Olson non particolarmente lucido fino a questo momento. Minuti dunque per Ferrari, che non aveva giocato nell'ultima partita di campionato contro Trieste. Edwards intanto prende, tira da 8 metri abbondanti e sbaglia, palla poi termina direttamente fuori, tiro di Edwards abbastanza incomprensibile soprattutto perché l'azione era appena iniziata, ma tant'è. 6-20 alla fine del primo tempo, possesso per Sassari con Zanelli, poi difficoltà, poi trova Marshall marcato da Paiola, ancora Marshall fuori per Zanelli, blocco di McLean, Zanelli contro Edwards, Zanelli nel cuore dell'area, Zanelli alza la parabola, sbaglia, McLean ancora, rimbalzo in attacco, poi Thomas che con decisione attacca il ferro e porta a casa altri due liberi. Allora Sean Thomas sul fallo sanzionato a Francesco Ferrari, che ha cercato la stoppata da dietro ma ha preso nettamente la mano del giocatore bianco-blu. Primo fallo dunque per Ferrari e liberi per Rashawn Thomas, mentre rientra Momo Diouf al posto di una Liu Diarra che è andato decisamente al di sotto degli standard a cui ci ha abituato. Un po' tutta la Virtus che sta facendo fatica a ingranare, soprattutto in attacco, per prendere tiri o affrettati o costruiti male. In difesa tanti recuperi, ma soprattutto per errori di Sassari, che intanto in un'etta con Thomas realizza il secondo libero e basta. E allora 21-20 il punteggio, 5-55 alla fine del primo tempo. Edwards contro Beliauskas, ancora Edwards a cercare Paiola, stavolta è Zanelli che capisce tutto, anticipa, va fino in fondo, sotto mano vincente, in contropiede per la Dinamo che torna a più 3, 23-20, buonissimo impatto di Alessandro Zanelli sui due lati del campo, Smailagic consegnato per Paiola, lato destro del parquet, ancora Paiola in palleggio, Zanelli in pressione su di lui, Paiola ancora che insiste, poi arresto, tiro, all'altezza del tiro libero è sbagliato, la lotta rimbalzo premia comunque Sassari perché la palla termina fuori, ma l'ultimo tocco è di Diouf. E allora 23-20 per il banco di Sardegna, Virtus 8 su 28 dal campo fino a questo momento. Non che Sassari stia facendo molto meglio, però prende molti rimbalzi in attacco, resta lì e insomma quantomeno riesce a ovviare a quelle che sono le sue lacune offensive, come in questo caso con Beliauskas che si prende un tiraccio, però lotta a rimbalzo, lotta troppo però il lituano, andando a commettere fallo, il primo fallo della sua partita sul

0: Rino è a Castel Maggiore in via Magnani 5. Ara Rino, pieno rispetto dell'ambiente. Nettuno Bologna 1.
1: La schiacciata di Diarra vale il più 12, ma c'è un libero da tirare per Sassari per il tecnico sanzionato a Diarra per, credo, insomma, insultanza considerata fuori dai canoni. Non mi pareva avesse fatto nulla di che il Maliano, ma l'arbitro era lì a un passo. E intanto Ceron a realizzare il libero del tecnico e quindi ad attutire un po' l'impatto della schiacciata di Aliu Diarra. Meno 11 per il banco di Sardegna, 6-27 alla fine del match. Si è giocato anche il terzo time out. Mrsic, Hackett, Edwards, Olston, Nyang e Diouf per la Virtus. Bui, Marshall, Beliauskas, Cerone e McLean invece per Sassari. Bui si butta dentro la palla per McLean, fallo della difesa e fallo di Hackett, quarto di squadra per la Virtus. Per Hackett il secondo fallo personale, anche stasera chirurgico Hackett in attacco come a Tortona. Momenti un po' più di appannamento, comunque quando contava mettere canestri pesanti. Hackett ha risposto presente. Bui, lato sinistro del parquet, l'arresto, poi lo ribaltamento per Ceron, 5 secondi per andare al tiro. Ceron ancora, Ceron deve forzare il tiro da 3 punti allo scoglio di 24, lo sbaglia, rimbalzo Hackett, 6 minuti alla fine del match e possesso per la Virtus con Hackett che scambia con Edwards. Ancora Hackett, pronto il blocco di Diouf. Hackett fuori per Edwards, altro blocco di Diouf che poi riceve il pallone, c'è il taglio di Hackett che riceve, attacca il ferro, sbaglia Diouf, lotta rimbalzo, recupera il pallone. Ancora Diouf, uno contro uno con McLean, semigancio di Diouf, a segno, più 13 Olidata, 7-2, 5-9, 5-30 alla fine del match. Palleggio, arresto, tiro da parte di Bui che trova la seconda tripla di serata per lui, meno 10, trovato un canestro pesante anche in poco tempo. Sassari 5-13 per chiudere il match. Hackett, sale Diouf a portare il blocco, ancora Hackett, poi l'incomprensione con Diouf, ne approfitta Marshall per recuperare il pallone, ma c'è Nyang, c'è Nyang che glielo porta via a sua volta e possesso di nuovo per la Virtus. Olston contro McLean, Olston ancora, Olston che si butta dentro, Olston passi, credo da parte di Olston, e infatti sì, palla persa da Olston. E allora 4:49 alla fine del match, rientra Paiola al posto di Hackett, più 10 per la Virtus. Nyang che ha fatto una delle giocate, se non altro dal punto di vista del morale, più importanti della partita, perché Sassari era lì per pregustare quasi due punti e invece Nyang gliel'ha tolti. Beliauskas in mezzo al traffico con coraggio, anche un po' di incoscienza il lituano, sbaglia, rimbalzo Virtus, apertura per Olson, 4:30 alla fine del match. La palla nelle mani di Paiola, in palleggio contro Marshall, Paiola, palla per Diouf, consegnato poi per Edwards, preso da McLean. Edwards che ribalta per Nyang che si prende un'altra tripla, questo è proprio un mattone da parte di Salim Nyang, e rimbalzo di Sassari con dall'altra parte Mekon, blocco di McLean, ancora Mekon fuori per Eliauskas, dentro poi per McLean, ben fatto qui da Sassari che trova due punti, meno 8, 3:58 alla fine del match. Possesso per la Virtus, Olston. Olston attacca il ferro, Olston alza la parabola, sbaglia, rimbalzo toccato da McLean. Attenzione a questo possesso allora per Sassari. Mekon, palla per Marshall, fuori per Mekon che ha spazio per la tripla sbagliata, rimbalzo catturato da Sassari che però non tiene il pallone. E alla fine va bene così alla Virtus. 3:35 alla fine del match e più 8 l'idata e palla in mano.

0: Paiola a superare metà campo. Ancora Paiola, palla per Edwards, lato sinistro del parquet. Edwards che insiste nel palleggio, 9 secondi per andare al tiro, gioca anche un po' con il cronometro la Virtus. Paiola si alza per il tiro da 3, sbagliato, rimbalzo Niang, altro pallone che è recuperato da Niang in attacco, fuori per Paiola, poi blocco di Diouf, ancora Paiola, no look per Diouf, fallo di Bui prima della ricezione di Diouf. Niang è già a 5 rimbalzi, di cui 4 in attacco. Il secondo fallo per Bui, più 8 sempre Virtus, 3-0-5 alla fine del match. Rimessa in zona d'attacco per l'Olidata, un fallo da spendere ancora per Sassari che non ha più timeout. Diouf riceve da Niang, palla per Paiola, poi il taglio di Niang che riceve profondo e non trova il canestro sull'intervento falloso di Ceron. Avrà 2 tiri liberi a sua disposizione San Liu Niang. Due liberi importanti per riallungare. Segna il primo Niang. Come detto, Niang 2 volte, primo tempo così così, per non dire proprio insufficiente. Secondo tempo invece decisamente il San Liu Niang nella miglior versione che conosciamo. Altro libero dentro e più 10 allora Olidata, 3 minuti esatti alla fine del match, 3 minuti che separano la Virtus dal primo posto matematico in regular season e Sassari dalla retrocessione in 2. Bui gioca 2 con McLean che ribalta fuori la palla che arriva nelle mani di Ceron, ribaltamento ancora per Beliauskas, a vuoto Paiola, Beliauskas da 3, sbaglia McLean, rimbalzo stoppato però da Niang e la palla nelle mani di Edwards. Possesso ancora per la Virtus, Paiola supera la metà campo, 2.32 alla fine del match. Edwards, lato destro del campo per Edwards, ancora Edwards fuori per Paiola, il blocco di Niang, gioca 2 con Niang che attacca, poi il ferro, la schiacciatona di San Liu Niang sulla testa di McLean che finisce nel lato sbagliato del poster. San Liu Niang con il punto esclamativo alla sua partita e a quella della Virtus, e poi dall'altra parte l'anticipo su McLean che non riesce, ma è comunque più 12 Virtus con un'azione manifesto di quanto questo ragazzo sia esplosivo quando può attaccare il ferro. 2-11 alla fine del match. Bui, ribaltamento per Ceron, va in angolo da Thomas, si alza per il tiro da 3, sbagliato, rimbalzo Paiola. 2 minuti alla fine, traguardo un po' più vicino per la Virtus. Allora Edwards, lato destro del campo, si va da Diouf, spalla a canestro contro McLean, Diouf ancora, ribaltamento in angolo, c'è Holston per la tripla sbagliata, c'è Niang ancora, rimbalzo in attacco, San Liu Niang, clamorosa, clamorosa secondo tempo di Niang. Paiola, palla proprio per Niang, 4 secondi, 3 secondi, Niang virata, conclusione, questa la sbaglia, rimbalzo McLean, 1.25 alla fine però e più 12 Olidata. Mekon a superare la metà campo, si va da Thomas, spalla a canestro, Thomas non tira perché Diarra lo stoppa, anzi Diouf, chiedo scusa, non Diarra, lo stoppa, e poi 2 punti che arrivano comunque per McLean. 1-12 alla fine del match, più 10 Virtus al termine del post partita con Alessandro Iannacci e Alessio Torri per tutti i commenti a questa gara. Fuori Niang, dentro Ferrari, partitona di San Liu Niang, tutta nel secondo tempo, ultimo minuto della partita e più 10 Virtus. Holston, blocco di Diouf, gioco a 2 con Diouf che riceve, fuori per Edwards che non ha spazio per tirare subito, se lo crea lo spazio per la tripla sbagliata, rimbalzo Ceron e possesso ancora per Sassari, ma siamo veramente ai titoli di coda anche del campionato di fatto di entrambe. Ci saranno 2 liberi per il fallo di Carson Edwards su la penetrazione di Mekon. Fuori Edwards, dentro Iago per questo finale 42 secondi per chiudere il match. E due liberi per Mekon servono sostanzialmente solo per il punteggio finale, per rifinire il punteggio finale, ma sostanzialmente la Virtus la porta a casa, e questo significa che per Sassari c'è la retrocessione matematica in A2. 1-2 per Mekon, anzi 2-2 per Mekon, chiedo scusa, 7-6, 6-8, ultimi 40 secondi di partita. Paiola, palla per Iago, fuori per Ferrari, poi ancora Iago, raddoppiato Iago, tiene il pallone trovando poi Ferrari, prova a mettersi in proprio, perde palla però Ferrari, recupero per Sassari, contropiede con Ceron che segna, meno 6, 20 secondi ancora da giocare per chiudere il match. Holston per Paiola che supera la metà campo. Vediamo se Sassari ha ancora voglia di provarci. Intanto Bui commettere fallo, mandare in lunetta Alessandro Paiola a 13 secondi e 3 decimi dalla fine. Segnaliamo intanto la vittoria di Venezia a Cremona, larga vittoria di Venezia a Cremona, anche la vittoria di Trento a Udine che sta maturando, così come quella di Milano con Trieste, ma tutti i finali poi nel post gara con Alessandro Iannacci e Alessio Torri. Intanto Paiola in lunetta con il primo libero, più 7 per la Virtus, che dunque chiude ancora una volta al primo posto la stagione regolare in un campionato che ha avuto anche dei passaggi a vuoto per le Vunere, ma che si chiude almeno per quanto riguarda la stagione regolare nel migliore dei modi possibili. 7-8, 7-0. Dall'altra parte la tripla da parte di Ibui per il meno 5, che serve solo a rendere meno amara la sconfitta, semmai si può parlare di minore amarezza, per una sconfitta che vale la retrocessione in A2. Tanto fallo su Paiola da parte di Mincini, quindi altri due liberi per Alessandro Paiola con 3 secondi e 2 decimi per chiudere il match. Primo libero a segno, secondo pure. 80-73 il punteggio, con Mekon che si prende l'ultimo tiro della partita, che non va, finisce qui. La Virtus sbanca Sassari e prima in classifica al termine della regular season con 40 minuti d'anticipo. Sassari invece è retrocessa in A2. 16 punti per Niang, 12 di Paiola, 11 per Diouf e Iago Dos Santos. La linea adesso alla regia di Nettuno Bologna 1, tra pochissimo il post gara con tutte le interviste e i commenti, state con noi.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
2: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
4: Ci vediamo in centro?
5: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
4: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
5: Ah già, quello in via Carbonara?
4: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
5: E la ZTL mi arrestano?
4: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
6: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. 3B Nuova Minelli. Sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, tutto in alluminio. 3B Nuova Minelli. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3bnuovaminelli.it.
8: Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
9: Amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati da parte di Alessandro Iannacci. Post partita di questo successo della Virtus per 80-73 sul campo di Sassari, ne parliamo con Alessio Torri, ciao, ben trovato.
10: Ben ritrovati a voi.
9: Allora Alessio, nel corso di questo terzo quarto avevamo un po' iniziato a fare i calcoli, no? Anche di un ipotetico arrivo a 3 di Virtus, Brescia e Milano alla fine della regular season. Diciamo che alla Virtus, appunto, cambiando faccia soprattutto nel corso di questo secondo tempo rispetto al primo, dove Sassari aveva chiuso in vantaggio di 7 punti, ci ha messo tutti d'accordo e ha risolto la questione.
10: Sì, questione risolta, decisamente diverso il secondo tempo rispetto a quanto raccontato nella prima parte di gara, con valori inevitabilmente messi in campo. Paiola, il cui rientro aveva già riportato lo standard difensivo ai livelli attesi, e poi enorme secondo tempo anche per Unyang in ombra nei primi 20 minuti. Dalle sue fucilate da lunga distanza era nata infatti la rincorsa e poi il sorpasso bianconero nell'ambito di quell'11-0 che alla boa di metà della terza frazione aveva ribaltato i valori fin lì sentenziati nella gara, proprio con le metà frazioni che invece prima dell'intervallo lungo erano state il terreno di caccia preferito della Dinamo. Il secondo e terzo fallo poi di McGlynn in un attimo aveva decisamente complicato la rotazione di Mrsic, che doveva momentaneamente rinunciare forse al miglior protagonista della gara di Sassari nel primo tempo. Un terzo quarto in cui la difesa di Jakovlevic aveva ricominciato a vaccinare le triple e certamente anche a farle entrare dal punto di vista del ritmo. Yalov e Diouf nel quintetto magico col tedesco a dare vigore alla difesa e il lungo a garantire peso nel pitturato. E che l'aria fosse cambiata lo testimoniavano anche diversi assetti, con Hackett, Diarrai, Iago in campo, che sortivano i medesimi effetti dei compagni sostituiti. Non potendo competere sulla balistica, il banco ha cercato di sopravvivere con l'effetto sorpresa e conclusioni fuori ritmo, ma ora, come dicevi attuale, gettate le calcolatrici fuori dalla finestra. La Virtus è prima, non servono altri conti, i conti spetteranno semmai ad altri, a partire da quelli più semplici per il secondo posto, con Brescia e Milano quasi sicuramente appaiato dopo l'odierna vittoria dei biancorossi e probabile sconfitta dei bianco-blu a Tortona, ma con la Leonessa 2-0 nel doppio confronto, la quale servirà semplicemente a superare questa Sassari neoretrocessa per vidimare il secondo posto. Poi andremo alle anche con recap degli altri campi.
9: Assolutamente, anche il recap della classifica, soprattutto delle prime 8 posizioni. Come raccontavamo, la sconfitta per Sassari invece che vale la retrocessione. Parliamo comunque di una società che ha fatto parte anche della storia abbastanza recente degli ultimi decenni per quanto riguarda il basket italiano, quindi questa è sicuramente una nota da sottolineare. Andiamo ancora con i numeri però della partita di quest'oggi, con la Virtus che nel secondo tempo ha di fatto migliorato e pareggiato tutti i dati rispetto a quelli molto negativi che avevamo raccontato nel corso del primo tempo. Alla fine la Virtus tira dal campo con il 41%, esattamente come Sassari, 50% da due, ma è molto migliorata, come ci stavi raccontando, nel secondo tempo la prestazione dall'arco per la squadra di Jakovlevic, che chiude con il 32% dal campo. Meglio anche a rimbalzo nel secondo tempo, chiude sotto la Virtus, però ha sicuramente ricucito il gap che era abbastanza netto all'intervallo, alla fine 41-37 per Sassari. È da sottolineare però anche le 10 palle rubate che sono arrivate, molte delle quali sono arrivate nel corso di questo secondo tempo. Alla fine alla Virtus è servito, Alessio, in questo secondo tempo proprio alzare maggiormente l'attenzione difensiva, come ci stavi raccontando già con Paiola stesso, no? Questo era avvenuto all'inizio del terzo quarto, per portare a casa una partita che comunque era importante per la classifica, come abbiamo raccontato.
10: Sì, al di là dei dati dei singoli che poi andremo anche a raccontare, darei la palma di MVP in condivisione quest'oggi proprio a Paiola e a Momo Diouf, che sono stati, nell'ambito di quel momento in cui la gara è abitualmente girata, perché poi la quarta frazione è stata una lunga coda di quello che è successo nella seconda parte della terza frazione, appunto gli uomini su cui la squadra, assieme a Nyang, che però paga in termini di MVP, per quanto mi riguarda lo scarso primo tempo, gli uomini della svolta. Molto bene anche, direi, Iago dos Santos, che speso anche in backup di Edwards come guardia, ha trovato soprattutto nelle conclusioni estemporanee, nel ritmo, le possibilità per scardinare una retroguardia, soprattutto per trovare un perimetro che fin lì era stato poco amico della squadra bianconera. Andando invece dall'altra parte del podio, ossia decisamente fuori del podio, pochi minuti e poca roba ancora per Ferrari, che evidentemente nella nuova gestione di Kovacic ancora non ha rotto un ghiaccio fino in fondo. Serata a di sotto dell'asticella rispetto alle ultime prove per Austin Junior, e un Edwards a cui io onestamente faccio fatica a dare sufficienza piena, per il semplice motivo che la mancanza di continuità è stato, a mio modo di vedere, una delle motivazioni per cui la Virtus l'abbia di fatto ripresa a metà della terza frazione e non prima.
11: Andiamo con qualche numero individuale anche per suffragare proprio quello che ci stavi raccontando, con Niang, migliore realizzatore della partita, 16 punti per lui, 6 rimbalzi e 3 assist, come ci stavi raccontando, però non un primo tempo positivo, invece molto meglio, dirompente quasi nel corso dei secondi 20 minuti, 12 punti anche per Alessandro Paiola con 4 rimbalzi e un assist, che conferma ancora una volta quanto sia importante il suo ritorno per questa squadra, 11 punti per Diouf con 5 rimbalzi, 11 punti per Iago dos Santos con 2 rimbalzi e 2 assist. Già qui insomma iniziano a domandarsi i tifosi bianconeri chi starà fuori nelle rotazioni per i playoff, viste le ottime prestazioni di Iago dos Santos da quando è arrivato in Virtus. 8 punti per Carson Edwards, che di fatto si è fermato soltanto ai punti segnati nel primo tempo, poi ha raccolto qualche rimbalzo nel corso del secondo, chiude con 6 rimbalzi totali e 2 assist. 8 punti anche per Daniel Hackett, 6 punti per Diarra con 4 rimbalzi, non una partita scintillante per il maliano, ma comunque alla fine l'alternanza con Diouf è stata quantomeno, soprattutto nel secondo tempo, efficace per portare a casa questa partita. 5 punti per Karim Yallo con 3 rimbalzi e 2 assist, 3 punti anche per Alston Junior. Da segnalare insomma, oltre agli 0 di Achele e Ferrari, come ci stavi raccontando, anche quello di Smailagic, che si aveva dato appunto dei segni di ripresa nella partita casalinga contro Trieste, dove di fatto di insufficienti se ne erano visti veramente pochi. Questa sera invece quasi non pervenuto in campo.
10: Sì, sul discorso Iago credo sia importante, in attesa delle parole di coach Jakovlevic nel post-gara del Palazzo Dimini, capire nella prossima gara contro Varese, non avendo motivi di classifica reali, la possibilità di capire, con rientro anche di Morgan e Vildozza in quella fase, in quella zona del campo, di capire evidentemente in ottica post-season chi possono essere i pretoriani con cui andare alla ricerca della conferma del tricolore. Una sorta di Taylor 2.0 potrebbe essere Iago dos Santos, o quantomeno la possibilità di dare un'alternativa reale a un pacchetto di esterni che a questo punto diventa assolutamente il più impattante del campionato, perché insomma allineandoli tutti, Morgan, Vildozza, Iago, Paiola e Hackett, comincia a diventare interessante anche capire chi non dover far giocare, per più che altro per regolamento, per fatica, non per merito.
11: Sì, se era una Virtus già a trazione esterni, no? Fin dall'inizio della stagione, come raccontavamo, insomma, una Virtus che aveva proprio sul perimetro la sua forza maggiore, a maggior ragione appunto con questo innesto di Iago dos Santos, per quello che sta dando soprattutto in queste partite è un tema. E prima di andare dalle parole di coach Jakovlevic, che stiamo attendendo a breve qui su Nettuno Bologna 1, ti chiedo effettivamente, Alessio, quanto può valere per questa Virtus a questo primo posto in regular season, perché lo abbiamo raccontato, no, negli scorsi anni, non è di per sé un risultato che poi può dettare in maniera così netta, così efficace, quelli che sono poi i percorsi delle squadre nel corso dei playoff. Abbiamo visto la Virtus in questi anni arrivare prima in regular season e poi perdere lo scudetto e viceversa, ma momento così negativo, no? A cavallo tra l'esonero di Dusko Ivanovic e diciamo la promozione come head coach di Jakovlevic, quanto può voler dire aver ripreso così il cammino con queste vittorie consecutive e soprattutto aver preso questo primo posto in regular season?
10: Nonostante la quasi sconfitta, certo, come dicevo prima, di Brescia a Tortona, con pochi istanti ampiamente sotto, a questo punto la configurazione più logica, con Brescia dovendo affrontare la Dinamo Sassari nel retrocessa domenica, sarà dovrebbe essere Virtus, Brescia, Milano e Venezia nelle prime quattro. La risposta alla tua domanda qual è? Quanto può valere questo primo posto? Innanzitutto il fatto di poter incontrare l'Olimpia solo in finale, eventualmente con Milano, che eventualmente dovrebbe poi andare a incrociare a Brescia una banale, quindi magari arrivare anche teoricamente più stanca. Credo che questo primo posto, al di là di tutto, possa valere questo, ossia la possibilità della Virtus di essere padrone del proprio destino, di poter, tra virgolette, avere una parte di tabellone difficilissima, impegnativa, assolutamente ostica come è tutta la post-season, e soprattutto con un cammino molto più difficile di biancorossa, ammesso che arrivi in finale, perché l'anno scorso non ci sono arrivati.
11: Sì, è un po' il discorso, no, ribaltato, che avevamo fatto nel corso della scorsa stagione, appunto, con molti tifosi che avrebbero anche preferito, no, dopo quella partita contro Trapani vinta grazie al canestro in extremis di Cordinier, di finire nella parte un po' più agevole del tabellone, quella che sembra insomma essere destino della Virtus in questa stagione, se i risultati, soprattutto se Brescia arriverà al successo nell'ultima giornata contro questa Sassari. Dicevo appunto in apertura di questo post partita, ma magari ne parliamo dopo, perché abbiamo coach Jakovlevic che sta arrivando in conferenza stampa, allora possiamo dargli la linea per sentire le sue parole.
12: Grazie e buonasera a tutti. Abbiamo iniziato non benissimo la partita, abbiamo faticato, abbiamo patito l'aggressività di Sassari, che chiaramente era una cosa abbastanza aspettata, e ci siamo innervositi nel cercare le soluzioni magari individuali e non di squadra, e poi vabbè, la partita dura 40 minuti, la reazione c'è stata di aggressività e anche di più disciplina difensiva, e grazie alla reazione nel terzo quarto abbiamo vinto la partita.
13: Prego, se ci sono delle domande per il coach.
14: Domande? A posto.
12: Grazie mille.
13: Grazie coach.
14: Grazie coach.
11: E questo è il commento molto rapido di coach Jakovlevic, sicuramente comunque soddisfatto tra le righe per questo successo della sua Virtus che chiuderà la stagione di regular season, anche se appunto, come stiamo raccontando, si è già guadagnata il primo posto matematico. Dicevo, chiuderà la regular season domenica 10 maggio alle ore 17 nella partita casalinga contro Varese, che è comunque una classica del basket italiano a prescindere. In chiusura, visto che non l'abbiamo ancora letta fino ad ora, andiamo a leggere velocemente quelle che sono le prime otto squadre della classifica di Serie A prima degli ultimi 40 minuti di questa stagione, con la Virtus appunto a 44 punti, Brescia a 40, Milano a 40, poi al quarto posto Venezia con 38 punti, quinto posto per Tortona con 30 punti, sesto posto per Reggio Emilia con 28, settimo posto per Trieste con 26 e Varese a 24, attualmente all'ottavo posto. Siamo in chiusura, allora grazie ad Alessio Torri, ci sentiamo nelle prossime partite.
10: Grazie a voi.
11: Un saluto da parte di Alessandro Iannacci, linea alla regia, rimanete però sempre qui con noi, con Nettuno Bologna 1. Ciao.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. Collaborazione con...
2: Per liberarti definitivamente dai piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
4: Ci vediamo in centro?
5: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
4: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
5: Ah già, quello in via Carbonara?
4: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
5: E la ZTL mi arrestano?
4: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
6: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. 3B Nuova Minelli. Sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, tutto in alluminio. 3B Nuova Minelli. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3bnuovaminelli.it.
8: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
2: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
1: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
3: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
4: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
5: Tendaggi, artigiani dei tessuti per tende da interno e da esterno, è anche sinonimo di sicurezza. Proteggi la tua casa con tapparelle antisollevamento, cancelli di sicurezza, paratie antiallagamento e antifango. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
6: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
7: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
6: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
9: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi

0: Nettuno Bologna 1.
1: Affrettati, fino a domenica 3 maggio ci sono i Privilege Days a Barberino Outlet. Extra meno 40% sul prezzo outlet per i possessori della Privilege Card. Acquistala online con la Barberino Outlet App o al Guest Services. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34€. Scopri di più su conad.it.
4: La Stra Bologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto, vieni a scoprire il villaggio Stra Bologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul Crescentone. Vieni e corri alla Stra Bologna 2026. Stra Bologna 2026. Radio Bruno Media Partner.
5: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
6: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
7: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna, l'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1 playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno, Bologna 1.
1: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
2: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
1: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
2: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
3: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno, Bologna 1.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 1.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
5: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
4: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
5: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
4: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
6: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo, ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
3: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Affrettati, fino a domenica 3 maggio ci sono i Privilege Days a Barberino Outlet. Extra meno 40% sul prezzo outlet per i possessori della Privilege Card. Acquistala online con la Barberino Outlet App o al Guest Services. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
5: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
6: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
5: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
6: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
5: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
6: No, è al Vicolo.
7: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici. Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
2: Tra i tag 0%, messaggio pubblicitario 6 cine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
4: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
3: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
4: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
3: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
4: No, è al Vicolo.
5: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
6: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
7: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
8: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
7: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
9: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
10: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Affrettati, fino a domenica 3 maggio ci sono i Privilege Days a Barberino Outlet. Extra meno 40% sul prezzo outlet per i possessori della Privilege Card. Acquistala online con la Barberino Outlet app o al Guest Services. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
2: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprogen Ricarica.
3: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
2: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
4: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
5: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
4: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
6: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
7: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
8: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
9: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
8: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
9: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
8: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
9: No, è al Vicolo.
10: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
5: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
6: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
5: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Affrettati, fino a domenica 3 maggio ci sono i Privilege Days a Barberino Outlet. Extra meno 40% sul prezzo outlet per i possessori della Privilege Card. Acquistala online con la Barberino Outlet App o al Guest Services. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
2: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
3: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
2: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
8: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
2: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
1: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
2: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
3: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
8: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
9: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
8: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
9: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
8: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
9: No, è al Vicolo.
10: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
2: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
3: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
2: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
3: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
2: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
3: No, è al Vicolo.
4: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
5: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto! Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno Media Partner.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 2 e 2 minuti.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.